avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.
1: Vincenzo, io ti ammazzerò. Sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò.

0: finiamo, punto e basta.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Uno che Neil sbarcò sulla luna, tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 4 luglio. Continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud. Mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Venezia sta sull'acqua, manda cattivo odore. La radio e i giornalisti dicono sempre Venezia muore. Cadono tutte le stelle, si spengono una a una e sembrano caramelle che si sciolgono nella laguna. Cadono tutte le stelle, tu lasciale cadere, lascia che si nascondano se non le vuoi vedere. Venezia sta sull'acqua,

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora. Oggi su Rai Radio Tutta Italiana, il 2017. 18 gennaio, una serie di scosse di terremoto colpisce Abruzzo e Lazio. Il 20 gennaio si insedia negli Stati Uniti d'America il nuovo presidente eletto, Donald Trump. 6 febbraio, la regina Elisabetta è la prima sovrana a festeggiare il giubileo di Zaffiro per i 65 anni sul trono. 22 febbraio, la NASA comunica la scoperta di 7 pianeti simili alla Terra, ma in un altro sistema solare. 22 marzo, attentato terroristico a Londra. 7 aprile, attentato terroristico a Stoccolma, in Svezia. Il 22 maggio, un altro attentato, questa volta a Manchester, nel Regno Unito, durante il concerto della pop star Ariana Grande. E sempre purtroppo in tema di attentati terroristici che hanno funestato lo scorso anno, il 17 agosto, attentato terroristico a Barcellona. Il 1 ottobre, referendum sull'indipendenza della Catalogna, non riconosciuto dal governo spagnolo e bocciato dal Tribunale Costituzionale spagnolo. 24 novembre, Egitto. Un attentato nei pressi di Al Arish determina la morte di almeno 235 persone e 109 feriti. Il 18 marzo muore Chuck Berry, cantatore, chitarrista e compositore statunitense. Il 22 marzo scompare Thomas Millian, l'attore, lo sceneggiatore e cantante cubano. Il 23 marzo muore Cino Tortorella, il famoso mago Zulì legato agli anni storici dello Zecchino d'Oro, quindi conduttore televisivo ed autore. Sanremo nel 2017 lo vinceva Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, al secondo posto Fiorella Mannoia, che sia benedetta, e al terzo posto Ermal Meta, Vietato Morire. E adesso la musica del 2017, un anno in un'ora, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 4 luglio. Continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud. Mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: L'universo ci nasconde delle nuove profezie, il segreto di un amore vero. Ma non farti più domande, che il tempo sfugge. Cosa giusto e cosa no.

Siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Ebbene sì, oggi è una giornata speciale anche su Rai Radio Tutta Italiana. La favola per sempre è il mega concerto che stasera ci sarà a Roma, a Tor Vergata, ma è un concerto che coinvolge tutta l'Italia. Addirittura sono arrivati fan di ultimo dall'estero, e quindi noi seguiremo in questa giornata questo evento preparandovi a cantare quelle che sono le canzoni più amate. C'è un vero e proprio popolo di ultimo che ultimo sta accarezzando e curando con quello che è veramente il più grande evento musicale, il più grande evento con biglietti venduti finora, 250.000 biglietti per una sola serata. E ovviamente noi vi faremo anche riascoltare due dei numerosissimi incontri che ho avuto con Ultimo, uno nel 2018 e l'altro nel 2023, e sempre parole molto precise e molto preziose. Ma nel frattempo ascoltiamo questa playlist diffusa oggi di Ultimo su Rai Radio Tutta Italiana, e mi raccomando, stasera seguite tutte le indicazioni che vengono anche date sul sito e il loco per il concerto, così sarà soltanto una grandissima e meravigliosa festa e, come dice Ultimo, una favola per sempre condivisa da 250.000 persone. E arriva il Festival di Sanremo 2023, perché proprio questa canzone, come è nata e perché l'hai pensata per il festival?
2: Allora, perché è una canzone che quando ho scritto ho capito subito che era qualcosa di diverso. E quindi mi è sembrato giusto darle il palco più importante che abbiamo in Italia, e poi soprattutto anche perché avevo questo grande anche bisogno personale di chiudere un cerchio con Sanremo e di ritornare sul palco con una canzone che potesse anche dimostrare una crescita mia personale e artistica, ecco.
1: Qual è il quid secondo te, cioè qual è la spinta in più, soprattutto utilizzando poi un'orchestra così grande che ha inserito in questo tipo di lavoro? In che cosa sei cresciuto?
2: Allora, secondo me dal punto di vista anche musicale, ho cercato di dare alla canzone un qualcosa in più, nel senso proprio di io scrivo sempre al pianoforte, quindi sono comunque abituato a capire le mie canzoni più o meno come sono fatte. Quando ho scritto Alba avevo in mente questa melodia, e quando poi sono andato a metterla al piano, cioè, ho capito proprio dalla struttura che era qualcosa di nel bene o nel male diversa, cioè che non era una struttura puramente pop, quindi anche semplice dal punto di vista proprio musicale.
1: Ecco, a proposito di Ultimo seduto a un pianoforte, noi quando ci siamo incontrati le primissime volte abbiamo fatto un'intervista anche sui primissimi album, ti ricordi, Pianeti, La stella più fragile dell'universo, ti avevo detto che tu veramente eri già un grande cantautore, no? Ti avevo parlato di Niccolò Fabi, ti avevo parlato dei cantautori che poi hanno fatto, invece anche quelli più importanti che hanno fatto la storia della canzone italiana. Però il ragazzino del ballo delle incertezze, quello che nel backstage aveva preso l'accendino della Roma della mia fotografa, che cosa vorresti dire in questo momento, adesso che hai fatto passi da gigante?
2: Ma in realtà trovo sempre una forte connessione con tutto quello che ho fatto e che prima sì, e che sto continuando a fare, perché appunto il mio caso, come dicevo prima, nel bene o nel male è quello di scrivere le canzoni al mio pianoforte, quindi le canzoni non sono altro che una linea parallela con la mia vita, quindi ballo delle incertezze, cioè arrivo ad Alba anche grazie al ballo delle incertezze e tutto quello che ho fatto in mezzo, e arriverò ad altre parti grazie ad Alba e grazie al ballo delle incertezze, quindi c'è una linea che sì, esatto, cioè per me è un percorso unico le canzoni, capito? Sono un percorso unico, sì.
1: Noi questo futuro lo vediamo anche in giro per il mondo, quindi ce lo poniamo come obiettivo, diciamo, perché è sempre meglio darsi altre mete. Io sono molto sicura di questo, molto certa. Asterisco, e quindi ti aspettiamo la prossima volta, voglio intervistarti a New York, va bene?
2: New York, dai.
1: Una casa. Grazie.
2: Grazie a voi. Ciao.
3: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Ore 8, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: Ebbene sì, oggi è una giornata speciale anche su Rai Radio Tutta Italiana. La favola per sempre è il mega concerto che stasera ci sarà a Roma, a Tor Vergata, ma è un concerto che coinvolge tutta l'Italia. Addirittura sono arrivati fan di ultimo dall'estero, e quindi noi seguiremo in questa giornata questo evento preparandovi a cantare quelle che sono le canzoni più amate. C'è un vero e proprio popolo di ultimo che ultimo sta accarezzando e curando con quello che è veramente il più grande evento musicale, il più grande evento con biglietti venduti finora, 250.000 biglietti per una sola serata. E ovviamente noi vi faremo anche riascoltare due dei numerosissimi incontri che ho avuto con Ultimo, uno nel 2018 e l'altro nel 2023, e sempre parole molto precise e molto preziose. Ma nel frattempo ascoltiamo questa playlist diffusa oggi di Ultimo su Rai Radio Tutta Italiana, e mi raccomando, stasera seguite tutte le indicazioni che vengono anche date sul sito e il loco per il concerto, così sarà soltanto una grandissima e meravigliosa festa e, come dice Ultimo, una favola per sempre condivisa da 250.000 persone. E arriva al Festival di Sanremo 2023, perché proprio questa canzone, com'è nata e perché l'hai pensata per il Festival?
4: Allora, perché è una canzone che quando ho scritto ho capito subito che aveva qualcosa di diverso. E quindi mi è sembrato giusto darle il palco più importante che abbiamo in Italia, e poi soprattutto anche perché avevo questo grande anche bisogno personale di chiudere un cerchio con Sanremo e di ritornare sul palco con una canzone che potesse anche dimostrare una crescita mia personale e artistica, ecco.
3: Qual è il quid secondo te, cioè qual è la spinta in più, soprattutto utilizzando poi un'orchestra così grande che hai inserito in questo tipo di lavoro? In che cosa sei cresciuto?
4: Allora, secondo me dal punto di vista anche musicale, ho cercato di dare alla canzone un qualcosa in più, nel senso proprio di io scrivo sempre al pianoforte, quindi sono comunque abituato a capire le mie canzoni più o meno come sono fatte. Quando ho scritto Alba avevo in mente questa melodia, e quando poi sono andato a metterla al piano, cioè, ho capito proprio dalla struttura che era qualcosa di nel bene o nel male diversa, cioè che non era una struttura puramente pop, quindi anche semplice dal punto di vista proprio musicale.
3: Ecco, a proposito di Ultimo seduto a un pianoforte, noi quando ci siamo incontrati le primissime volte abbiamo fatto un'intervista anche sui primissimi album, ti ricordi, Pianeti, La stella più fragile dell'universo, ti avevo detto che tu veramente eri già un grande cantautore, no? Ti avevo parlato di Niccolò Fabi, ti avevo parlato dei cantautori che poi hanno fatto, invece anche quelli più importanti che hanno fatto la storia della canzone italiana. Però il ragazzino del ballo delle incertezze, quello che nel backstage aveva preso l'accendino della Roma, della mia fotografa, che cosa vorresti dire in questo momento, adesso che hai fatto passi da gigante?
4: Ma in realtà trovo sempre una forte connessione con tutto quello che ho fatto e che prima sì, e che sto continuando a fare, perché appunto il mio caso, come dicevo prima, nel bene o nel male, è quello di scrivere le canzoni al mio pianoforte, quindi le canzoni non sono altro che una linea parallela con la mia vita, quindi ballo delle incertezze, cioè arrivo ad Alba anche grazie al ballo delle incertezze e tutto quello che ho fatto in mezzo, e arriverò ad altre parti grazie ad Alba e grazie al ballo delle incertezze, quindi c'è una linea che sì, esatto, cioè per me è un percorso unico le canzoni, capito? Sono un percorso unico, sì.
3: Noi questo futuro lo vediamo anche in giro per il mondo, quindi ce lo poniamo come obiettivo, diciamo, che perché è sempre meglio darsi altre mete, io sono molto sicura di questo, molto certa, asterisco, quindi ti aspettiamo la prossima volta, voglio intervistarti a New York, va bene?
4: New York, dai.
3: Grazie
4: a voi.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Aiutami. Camminando senza meta in questa strana via. Amo l'alba perché è come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mandarla.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta, che poi la sento.

si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedono e passano.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato

vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 4 luglio. Continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud, mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio, temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Disco RAI. La musica scelta.
4: Ebbene sì, oggi è una giornata speciale anche su Rai Radio Tutta Italiana. La favola per sempre è il mega concerto che stasera ci sarà a Roma, a Tor Vergata, ma è un concerto che coinvolge tutta l'Italia. Addirittura sono arrivati fan di ultimo dall'estero, e quindi noi seguiremo in questa giornata questo evento, preparandovi a cantare quelle che sono le canzoni più amate. C'è un vero e proprio popolo di ultimo che ultimo sta accarezzando e curando con quello che è veramente il più grande evento musicale, il più grande evento con biglietti venduti finora, 250.000 biglietti per una sola serata. E ovviamente noi vi faremo anche riascoltare due dei numerosissimi incontri che ho avuto con Ultimo, uno nel 2018 e l'altro nel 2023, e sempre parole molto precise e molto preziose. Ma nel frattempo ascoltiamo questa playlist diffusa oggi di Ultimo su Rai Radio Tutta Italiana, e mi raccomando, stasera seguite tutte le indicazioni che vengono anche date sul sito e il loco per il concerto, così sarà soltanto una grandissima e meravigliosa festa e, come dice Ultimo, una favola per sempre condivisa da 250.000 persone.
5: E bentornati ad Era Ora, il lato C della musica. Sono molto, ma molto felice di presentarvi Ultimo.
6: Eccoci.
5: Ovvero Niccolò.
6: Sì, ciao.
5: Il fenomeno musicale dell'anno, non soltanto perché è stato il vincitore di Sanremo Giovani del 2018, ma perché in 7 mesi è praticamente passato dal palco del Teatro Ariston a 2 sold out consecutivi al Palla Lottomatica di Roma e un sold out al Forum di Assago. A proposito di Rai Italia, di mondo, è arrivato col suo ultimo video addirittura a Shanghai, la città più grande della Cina, ma addirittura del mondo.
6: Avevo in mente di girare questo video in una città molto caotica, ecco, perché secondo me era fondamentale dare quel tocco alla canzone di quella sensazione di sentirsi un po' persi, no? In balia della gente che ti passa davanti, e quindi Shanghai è un po', diciamo, la rappresentazione del caos, secondo me. Spero, insomma, di essere riuscito a far arrivare quel concetto un po' di sentirsi spiazzati, no? Un po' fuori luogo.

0: 31 gennaio 2018, cioè pochi giorni prima di Sanremo, avete pubblicato un video, La stella più fragile dell'universo, dove tu canti prima voce piano e poi accompagnato dal violino, e si vedono proprio tutti i colori, cioè proprio questo arcobaleno che hai in gola.
1: Grazie.
0: Ed è un modo appunto per vederti perfetto tra la gente, cosa che poi è successa con Festival di Sanremo.

0: Al contrario di come magari si tende a pensare ascoltando una mia canzone, difficilmente scrivo d'amore, inteso amore come io e te, esatto. Diciamo che invece La stella più fragile dell'universo è una canzone proprio, è proprio una canzone d'amore, è proprio una dimostrazione del sentimento in modo molto palese, ecco.
1: Niccolò nasce a San Basilio, no? Ormai si dice che è San Basilio, dove sono nati anche Fabrizio Moro, Alessandro Mannarino. Si parla ancora di periferie, forse è un concetto molto sbagliato per Roma, lì dove periferia era una zona dell'Eur per Renato Zero 30 anni fa, adesso tutte le periferie sono diventati nuovi centri, no?
0: Si sta creando questa cosa che per fare un po' l'artista deve essere nato in posti difficili. Invece, secondo me, tante volte conosco tanti artisti che hanno una situazione comodissima in termini sia economici che sia magari interiore, eppure sono degli artisti bravissimi, dipende dalla persona, ecco. Però io ci tengo a dire questa cosa non per niente, però perché ogni volta viene marcata questa cosa come fosse un elemento,
1: un valore aggiunto,
0: quando in realtà è semplicemente una caratteristica, ma come ce ne sono tante altre.

0: Dice: ma ti giuro che da sempre io punto all'eccellente, se devo avere poco scelgo di avere niente. L'eccellente nella musica e nelle canzoni di Niccolò è proprio un uso del linguaggio assolutamente appropriato, che è incredibile per la tua età.
1: Grazie.
0: E anche di una musica, e arriviamo qui al ballo delle incertezze, che suona subito internazionale. Noi siamo su Rai Italia, ci sono delle sonorità proprio da Stax, cioè a Sanremo è arrivata la musica della Stax con te.
2: Grazie, no, ma diciamo che la fortuna, la bellezza della musica secondo me è quello di non avere nel mondo una suddivisione linguistica. Diciamo è un linguaggio universale, qualsiasi tipo di musica alla fine si emoziona, ti arriva, ecco, non ha bisogno di spiegazione.

0: Questo è un sottotitolo invece di un'altra canzone che è Il mio quartiere, e invece è associato a un concetto molto esteso, infinito come l'eternità, che hai cantato con Fabrizio Moro, l'altro vincitore di Sanremo 2018, quest'anno con Ermal Meta.
1: Sì, è particolare che io sia riuscito nel collaborare con un artista che è sempre stato un punto di riferimento per me da sempre. È una canzone che già esisteva di Fabrizio, che conoscevo molto bene. Quando mi ha proposto di fare questa cosa, mi ricordo che eravamo a casa sua e cercavamo di capire entrambi come collegare, ecco, una mia parte musicale aggiunta a una canzone che già era, perché non è facile, sai? Io ho cercato quindi di stare all'interno già di quella tematica, infatti parto con Eterno, Eterno, e faccio la lista delle cose eterne praticamente, però allo stesso tempo di dire la mia, quindi devo stare attento a stare un po' di qua, un po' di là.

0: Niccolò prepara la valigia e va all'estero. Dove vorresti andare in questo momento?
1: vorrei andare, penso che ci andrò, a New York. Dopo i concerti fare un viaggio a New York, cioè, perché ci sono stato da piccolo e insomma ho sempre avuto questo desiderio di tornarci, non ci sono mai potuto tornare e insomma mi piacerebbe tornarci.
0: Quindi lo dico anche ai nostri connazionali all'estero, se poi ne volete approfittare per far suonare Niccolò, insomma ne siamo felicissimi.

0: corere, corere, corere, corere. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

Le 10:02 minuti, buongiorno, bentrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni al microfono c'è Francesco Paradisi in regia. Siamo pronti per le prime pagine dei nostri quotidiani in questo sabato 4 luglio, data storica naturalmente per gli Stati Uniti. Sicuramente uno dei temi questo affrontati dai quotidiani, anche per la decisione di Papa Leone, di, che naturalmente è americano, di recarsi nell'isola di Lampedusa. Insomma, leggeremo naturalmente anche di questo. Partiamo dal Corriere della Sera, che riassume un po' tutti i temi principali. L'apertura è internazionale: NATO, i 140 miliardi per Kiev, sostegno militare all'Ucraina, i fondi arriveranno in 2 anni da Europa e Canada. L'Italia ottiene che la seconda tranche sia sottoposta al via libera dei singoli stati. Telefonata Meloni Erdogan. La politica italiana con i 7 giorni di Francesco Verderami sul Corriere, e sono dedicati a Vannacci, il tour nelle ambasciate. Ancora notizie del Papa, appunto. Leone sfida Trump, America plasmata dagli immigrati, i 250 anni, il messaggio del Papa. E poi in grande evidenza anche la notizia del furto di fentanyl. E allarme dopo il furto, appunto, di 80 fiale di questo farmaco in un ospedale a Roma, l'ospedale israelitico. La nuova droga, il governo è pronto in una riunione di emergenza. La fotografia principale in prima del Corriere della Sera ritrae comunque invece un giovane sportivo italiano, Leonardo Fioravanti, 28 anni, il più forte al mondo, il surfista più forte al mondo. Vive per italiano, ma insomma per 4 mesi l'anno vive alle Hawaii, naturalmente ne capiamo anche i motivi, dato il suo sport, il re dell'oceano italiano, la mia calma sott'acqua. La Repubblica apre proprio con i migranti, il 4 luglio del Papa alla vigilia della visita a Lampedusa, monito a Trump nel messaggio per i 250 anni degli Stati Uniti. Nazione plasmata da immigrati, fondata da coraggiosi che sognavano libertà e vite migliori. Rilanciata in prima una lunga intervista che troviamo nelle pagine interne alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Fermiamo questa destra anche sulla legge elettorale. E poi Roma, rubate 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte di un ospedale. Accanto a questo il lancio di un articolo di Roberto Saviano, la droga scomoda per le mafie. La Stampa pure apre con Papa Leone, la sfida del Papa a Trump, festa dell'indipendenza americana, Leone XIV a Lampedusa, i migranti hanno plasmato gli USA, Teheran, iniziati i funerali di Khamenei, una funzione show di 7 giorni dall'Iran all'Iraq. Ancora ci sono ovviamente i commenti a questa visita, ovviamente profondamente simbolica, del Papa nell'isola di Lampedusa. Il commento di Marcello Sorgi in prima della Stampa: Padre Bob, il capo dell'altro Occidente. In prima della Stampa poi un'altra notizia che riguarda la RAI, caos RAI, l'ira di Meloni, se rivinco caccio tutti, è un virgolettato attribuito alla Premier, l'articolo lo firma Ilario Lombardo, ma non solo questo quotidiano, praticamente tutti dedicano un paio di pagine a quanto sta accadendo dopo le dimissioni dell'opposizione dalla commissione di vigilanza. E naturalmente, tra l'altro, ieri sono stati anche presentati i palinsesti, no? I palinsesti RAI. E anche la Stampa si occupa del maxi furto di fentanyl, allarme anche nel governo. E poi sempre dalla prima della Stampa, un racconto che ha a che fare col nostro Made in Italy. E allora Armani, Cervino e Cucinelli, corsa degli stilisti per vestire Giorgia Meloni.
Passiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano apre con grande fotografia, torniamo invece appunto su notizie internazionali e sul conflitto ucraino. La fotografia ritrae il leader ucraino Zelensky davanti a soldi, sta nell'atto di contare delle banconote euro, tagli di tutti i tipi. E per Kiev ci spillano altri 140 miliardi in 2 anni, vertice NATO, il governo Meloni dal no alla genuflessione, l'alleanza a pezzi, finta unità con nuovi fondi per Zelensky, 60 li mette la UE, l'Unione Europea, il resto i soci più grandi, tutti ai piedi di Erdogan per fare affari sulle armi. Ancora dalla prima del Fatto Quotidiano, lanciato un articolo che troviamo poi di Marco Lillo a pagina 5, sui soldi al test anti-Conte c'è la firma di Lady Cirielli, la transazione di 100 milioni alle spalle di Schillaci. Ora, diciamo, per contestualizzare, qui si fa riferimento alla polemica in corso che riguarda appunto la commissione Covid e diciamo questa decisione da parte del governo di in qualche modo fare un saldo e stralcio ad un imprenditore che durante il periodo del Covid aveva visto diciamo improvvisamente bloccarsi le forniture, avendo fatto causa aveva vinto con un riconoscimento più che doppio di risarcimento, e insomma si è aperta una polemica, e anche di questo andremo senz'altro a leggere. Il Giornale prosegue su questa storia, per cui l'apertura è proprio sul Covid. Conte, la grande bugia sui 100 milioni, l'imprenditore risarcito inchioda l'ex premier, ha solo paura delle verità. E intanto i Fratelli d'Italia, tramite Bignami, Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera, chiede di fatto la rinuncia allo scudo penale. Anche di questo ovviamente leggeremo. Ancora dalla prima pagina del Giornale, un disegno di legge presentato dalla Lega: risarcimenti ai criminali, la Lega vuole proibirli, basta risarcimenti per ladri e rapinatori. Ieri la Lega ha presentato appunto questo disegno di legge al Senato per far sì che chi commette un furto, una rapina o la violazione di domicilio non possa chiedere il risarcimento per eventuali danni subiti dopo aver commesso quel reato. E vabbè, diciamo qui dovremmo farci aiutare sicuramente da esperti di diritto. Il messaggero apre proprio sul furto del fentanyl che è stato rubato in un ospedale romano, un ospedale israelitico di Roma, quindi notizia che è nazionale e ovviamente anche locale per il Messaggero, fortemente legato alla capitale. Rubate 20.000 dose di fentanyl, la procura di Roma indaga sulla sparizione di queste 80 fiale dalla cassaforte della farmacia, vertice urgente del governo a Palazzo Chigi, il reato di omessa custodia esteso ai medicinali. L'editoriale di Luca Diotallevi per i 250 anni degli Stati Uniti e il futuro del mondo. Sempre dalla prima del Messaggero anche notizie che riguardano la RAI, Vigilanza RAI, la sinistra fa muro, Rossi, un errore il no ad Agnes. Grande poi il titolo sul Papa, il monito del Papa per il 4 luglio, gli Stati Uniti plasmati da immigrati. L'editoriale di Luca Ricolfi, domande a Schlein in attesa di risposta.
il Sole 24 Ore, con la guerra acquisizioni giù del 27%, ma il secondo semestre sarà sprint, praticamente un grande articolo che prosegue nelle pagine interne di Carlo Festa, che ci parla della frenata del mercato, nel mercato italiano, delle fusioni e acquisizioni a causa della guerra Stati Uniti-Iran. Ancora dalla prima, ZES 9,3 miliardi di progetti al sud, il centro-nord attende l'estensione. Andiamo al manifesto, il manifesto è un'apertura sua, un presidio di lavoratori dei magazzini H a Seano, mentre viene sgomberato dalla polizia, questa è la fotografia, guardie del torto. Sgomberati all'alba e picchiati dalla polizia, i lavoratori sindacalisti dell'azienda H in provincia di Prato, nella lotta contro lo sfruttamento, il lavoro nero e l'evasione fiscale della logistica cinese, lo Stato sceglie di schierarsi con i caporali del settore moda. Si occupa di questo a pagina 2 il manifesto, cancellato con la forza, il presidio dei lavoratori sfruttati. Poi il taglio centrale, Europa e NATO, sia gli ordini di Trump verso il vertice in Turchia, gli alleati, ok, ha più fondi e più armi USA, Erdogan riempie le galere. Il domani, il 4 luglio antitrumpiano del Papa, l'America plasmata dai migranti, ritorna alla Casa Bianca del tycoon che ha arricchito anche Melania, Eric e Don Jr. Il secondo, diciamo il domani è proprio separato, sono due i lanci di articoli, approfondimenti e due anche gli editoriali. E il secondo lancio con fotografia dell'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi, così la destra vuole blindare i vertici di Telemenuni. Presentati i palinsesti ad Ancona. Avvenire, come era immaginabile, apre proprio sul viaggio del Papa. Ogni vita vale, virgolettato, che è anche il grande titolo. Oggi Leone XIV al confine di Lampedusa, ieri il forte messaggio agli Stati Uniti nel 250esimo. La grandezza morale di una nazione sta nella capacità di supportare e proteggere tutti. E ancora, altra grande notizia in primo piano, la fotografia ritrae proprio la fialetta di fentanyl, primo maxi furto di fentanyl, scatta l'allarme sui controlli. E poi fondi a riarmo e a Kiev, alla NATO un'Italia cauta. Il Foglio, tantissimi gli spunti come sempre, l'apertura di Paola Peduzzi, il gigantismo trumpiano ha sventrato il 4 luglio del 250esimo anno, svelando un paese ristretto. Buon compleanno America, ci manchi. E poi ancora, sempre sul tema, ipocrisie sull'autonomia da Trump, qui invece appunto le reazioni rispetto a questo presidente particolarmente muscolare. Finiamo con il Dubbio, i giudici di sorveglianza, rischio la tutela della libertà personale, l'allarme dei magistrati nella lettera a Mattarella, la carenza di personale pesa sui diritti dei detenuti. Adesso alle 10:15 minuti ci fermiamo, ascoltiamo musica e poi torniamo con la lettura dei principali articoli.

E allora torniamo, adesso entriamo proprio nei giornali dopo la lettura delle prime pagine. Naturalmente tutti si occupano e qualcuno appunto anche ci apre con queste notizie che arrivano dalla NATO. Io tra i tanti vado sulla Stampa e qui andiamo subito a pagina 10. Perché se ne occupano Marco Bresolina e Ilario Lombardo da Cork, dall'Irlanda, quindi leggiamo l'incipit di questo articolo che si intitola La NATO si ricompatta per l'Ucraina, aiuti da 140 miliardi per due anni, accordo in vista del vertice di Ankara, l'Italia cede ma frena, non saranno vincolanti, von der Leyen, la UE si riarmi. E allora leggiamo l'incipit di questo articolo. Ora manca solo la firma dei leader che verrà apposta mercoledì al vertice di Ankara. Ma tutti gli ambasciatori dei 32 paesi della NATO hanno dato il via libera alla dichiarazione finale che sarà approvata al termine del summit. L'Italia, che nei giorni scorsi aveva espresso una riserva sul testo perché contestava un passaggio sull'Ucraina, si è ritrovata isolata e l'ha ritirata. Gli alleati confermeranno così il loro impegno a fornire un sostegno militare pari a 70 miliardi di euro quest'anno e almeno un livello equivalente nel 2027. Era proprio quest'ultimo il passaggio sul quale il governo Meloni aveva espresso dubbi, auspicando una conclusione anticipata del conflitto. C'è stato un tira e molla di due giorni, dopodiché l'Italia ha dovuto accettare il testo. Ai tavoli della NATO, a differenza di quelli dell'Unione Europea, pur vigendo la regola dell'unanimità, i veti non hanno vita lunga, a meno che non siano americani. Dei 70 miliardi di sostegno annui, 30 arriveranno dal maxi prestito già approvato in sede UE, mentre i restanti 40 sono frutto dell'aiuto bilaterale. Fonti di Palazzo Chigi sottolineano però che si tratta di contributi volontari,

e dunque non si sbilanciano su cosa offrirà l'Italia. Si limitano a confermare che Roma continuerà ad aiutare Kiev sul fronte energetico con i generatori necessari per gli ospedali. L'impressione, scrivono Bresolini e Lombardo, è che il governo potrebbe non dare nulla. Sarebbe complicato da spiegare ai generali che lamentano l'impoverimento della difesa e chiedono con insistenza l'accesso ai prestiti del meccanismo europeo SAFE, congelato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Inizia così questo articolo che trovate a pagina 10 della Stampa su questo accordo per 140 miliardi in 2 anni da parte della NATO, ricompattata per l'Ucraina. Da questo rimaniamo su questo quotidiano e qui invece andiamo ad una analisi su questo 4 luglio così speciale per Papa Leone. Lo facciamo leggendo l'editoriale, che è peraltro in prima pagina, ma poi insomma lo troviamo a pagina 25 della Stampa, di Marcello Sorgi, Padre Bob, il capo dell'altro Occidente. È essenzialmente una sfida politica, non solo religiosa, quella di oggi tra Leone e Trump, in cui il Papa si erge a capo dell'altro mondo, dell'altro Occidente, che mette la solidarietà al posto dell'odio, sostituisce i ponti ai muri, spinge per la convivenza pacifica. E ancora prima di atterrare a Lampedusa, ricorda all'attuale inquilino della Casa Bianca che l'America è la patria della libertà, proprio perché è stata costruita dagli immigrati che sono potuti entrare nel suo territorio senza trovare le frontiere chiuse. Queste parole sono ancora più forti proprio perché vengono dal primo papa americano, Padre Bob di Chicago, ma anche il figlio di migranti, nelle cui vene scorre sangue creolo, che come superiore degli agostiniani ha visitato i suoi fratelli in tutto l'emisfero, Cina compresa, e ha sviluppato i suoi personali multilateralismo e multiculturalismo, l'idea che popoli diversi possano convivere insieme nel dialogo e nella pace, ciò che è il contrario di combattersi in guerra. In questo senso la sfida di oggi del Papa, che è invitato d'onore a Washington per le celebrazioni dei 250 anni della democrazia americana, sceglie invece Lampedusa, è la continuazione, il secondo tempo di quella aperta da Trump a metà aprile, violando il rispetto per la Settimana Santa. E così andiamo verso la fine di questo editoriale, di questa riflessione di Marcello Sorgi. La sua visita, la visita di Papa Leone nell'isola, a Lampedusa, che rappresenta la porta dell'Europa per i migranti, sarà diversa da quella che inaugurò il papato di Francesco l'8 luglio 2013. Allora, con quel mazzo di fiori gettato in silenzio nel mare davanti agli scogli dell'isola, Francesco volle richiamare l'attenzione del mondo sulla strage dei migranti che perdevano la vita nell'ultimo tratto della loro odissea. Oggi la disperazione, il grido di Leone serviranno a non dimenticare che dopo altri 13 anni nulla è cambiato e tutto purtroppo davanti ai nostri occhi peggiora. Così Marcello Sorgi, pagina 25 della Stampa. E adesso andiamo però invece alla questione che riguarda la querela commissione Covid Conte. Andiamo su Repubblica e su Il Giornale, quindi diciamo sicuramente due quotidiani che la vedono in maniera abbastanza diversa. Andiamo su Repubblica e lo facciamo con questo articolo, naturalmente sempre lo dobbiamo trovare, eccolo qua, e a tutta pagina, siamo a pagina 21, nelle pagine dedicate alla politica. Commissione Covid, esposto di Fratelli d'Italia, Conte e PD rinuncino allo scudo. Un articolo firmato da Giuliano Foschini.
e ne leggiamo qualche stralcio. La transazione da oltre 100 milioni di euro tra lo Stato e la JC Electronics, anticipata da Repubblica nei giorni scorsi, incendia lo scontro politico sulla gestione dell'emergenza Covid. La maggioranza passa all'attacco contro l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, mentre il Movimento 5 Stelle replica accusando Fratelli d'Italia di mistificare i fatti e di confondere le diverse forme di scudo introdotte durante la pandemia. Ad alzare il livello dello scontro il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, che in un video pubblicato sui social sostiene che la vicenda sia la conseguenza delle scelte compiute dal governo Conte. Il Tribunale di Roma ha condannato lo Stato italiano a pagare 250 milioni a un'azienda perché durante la pandemia il governo Conte ha stracciato un accordo sulle mascherine. Questa sarebbe, diciamo, la motivazione. Ne è nato un contenzioso e appunto abbiamo già detto come è andata a finire. Per rimanere sullo stretto del politico, comunque il capogruppo di Fratelli d'Italia ha rilanciato, chiedendo poi quindi a Conte e agli altri protagonisti di quella stagione di rinunciare allo scudo penale, erariale e anticorruzione, e annunciando la presentazione di un esposto. Chi sbaglia paga. La replica del Movimento 5 Stelle arriva con una nota del capogruppo della Camera, della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, Alfonso Colucci, che definisce le dichiarazioni di Fratelli d'Italia un granchio clamoroso. Secondo il deputato pentastellato, il partito della Premier straparla di scudo penale dimenticando che riguardava esclusivamente il personale sanitario. Quanto allo scudo erariale, Colucci richiama invece l'audizione davanti alla Commissione Covid del procuratore generale della Corte dei Conti, Pio Silvestri, secondo il quale quella disciplina era giustificata dall'emergenza. Ancora poi Colucci sostiene che sia stato proprio il governo Meloni a prorogare lo scudo fino alla fine del 2025 e ad estenderlo alla gestione delle risorse del PNRR. Sarebbe interessante capire se esistono precedenti analoghi, dice il deputato del Partito Democratico Gianni Cuperlo, commentando la transazione. Qui c'è uno Stato che rinuncia ad attendere il responso sulla richiesta di sospensiva, precipitandosi a liquidare con la bellezza di 100.221.429 euro uno sponsor politico ed elettorale del partito di maggioranza relativa. Allora, il discorso è proprio questo, cioè la vittoria in primo grado da parte dell'imprenditore di una cifra comunque ben più alta era stato appunto impugnato in qualche modo, ma si è deciso invece di chiudere, di transare e quindi di non attendere ulteriori gradi di giudizio. E qualcuno dalle opposizioni fa notare anche che questa transazione è arrivata di nascosto in un decreto legge ad hoc che ne assicura la copertura e con un iter al Ministero della Salute che passa dalla dirigente Maria Rosaria Campitiello, moglie del vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia. E c'è anche un ritratto sempre a pagina 21 di Repubblica proprio Bianchi, Dario Bianchi, che è l'imprenditore adesso ribattezzato Mister 100 milioni perché è la cifra che appunto ha ottenuto. Quelle omissioni e l'autodifesa di Mister 100 milioni. Bianchi è stato audito due volte dalle Camere ma non ha mai citato questo risarcimento. Ora dice: nessun favore politico ma un vantaggio per l'erario. Di fatto in questo articolo e in questa ricostruzione si cita anche il fatto che sia questo imprenditore anche un contribuente, anche se diciamo con davvero cifre assai piccole del partito di Fratelli d'Italia, ma che di fatto è stato ascoltato in commissione Covid ed è diventato in qualche modo il principale test di accusa rispetto alla gestione ritenuta opaca.
del periodo. Sempre su pagina 21 di Repubblica c'è anche un piccolo articolo sul provvedimento, il DDL caccia. Forza Italia frena, dice dalla Chiesa, ci fa perdere tantissimi voti. Un nuovo fronte tutto interno alla maggioranza si apre contro la riforma della caccia. Da Forza Italia arrivano dubbi e critiche anche in nome delle crociate animaliste di Silvio Berlusconi. E quindi Rita dalla Chiesa, che è deputata e responsabile del Dipartimento Benessere Animale, dice proprio che il DDL non va bene. Sul ripensamento del partito confida anche AVS, il PD incalza, ma le buone intenzioni si misurano nei fatti e nei voti. Pagina 21 di Repubblica. Allora torniamo poi al FER. Conte, Covid e anche questo imprenditore che viene intervistato da Il Giornale, e siamo a pagina 3, ma che ricompensa, perché qualcuno appunto alludeva al fatto che questa transazione fosse stata in qualche modo una ricompensa, essendo collocabile in area questo imprenditore Dario Bianchi. E invece lui dice che di fatto è un vantaggio, perché probabilmente, anzi quasi secondo lui sicuramente, avrebbe vinto anche successivamente, e quindi invece dei 203 milioni valutati per risarcimento, alla fine lo Stato ne ha pagati solo 100. Comunque andiamo a questa intervista. E sulle famose mascherine che lui produceva e che appunto furono bloccate, lui dice: La sentenza ha riconosciuto la risoluzione del contratto, il contratto che diceva che queste mascherine che lui produceva non erano buone, non rispettavano i parametri di salute, e quindi appunto così il contratto fu risolto. Dice Bianchi: la sentenza ha definito quella risoluzione ingiustificata e pretestuosa, le inchieste della Guardia di Finanza hanno documentato che la pratica di validazione si arenò perché ai tecnici non fu trasmesso il test decisivo, mentre i laboratori delle dogane ne certificarono la qualità. La domanda va rovesciata: perché una fornitura italiana verificata dai laboratori delle dogane ed approvata da INAIL fu liquidata con motivazioni pretestuose? E poi ancora, mentre la struttura commissariale firmava la maxi commessa da 1,2 miliardi di euro con tre consorzi cinesi, mediata da una rete di intermediari che si è spartita oltre 200 milioni di provvigioni, il contratto appunto con Bianchi veniva affossato, dice l'imprenditore. Dice che siamo stati fatti uscire con una risoluzione dichiarata illegittima dal tribunale. Così Dario Bianchi di JC Electronics, a pagina 3, intervistato da Il Giornale sull'affare appunto Covid. In commissione è stato audito e adesso c'è questa nuova polemica politica. E cambiamo però comunque argomento, il tempo è sempre tiranno, e andrei anche a vedere la situazione Rai. Vi ho citato dalle prime pagine tante notizie su questo. Io tornerei sulla Stampa, perché diciamo, a parte le polemiche su Telemeloni, io penso che sia interessante, sempre trovandolo perché non è cosa facile, sentire quello che ha da dire in questa intervista sulla Stampa, pagina 6, Pierluigi Celli, ex direttore generale della RAI. L'intervista è firmata da Niccolò Carratelli. Altro che egemonia, manca la qualità, ridotta così la TV di Stato non serve. Una grande impresa che fa cultura non può agire come una compagnia di ventura, dice Pierluigi Celli.
E inizia così questa intervista. Guardo i TG della Rai ma non riesco ad arrivare in fondo. Pierluigi Celli lo dice con tono dispiaciuto. I programmi poi sono di una sciatteria enorme, sentenzia l'ex direttore generale della TV pubblica. 3 anni, dal 1998 al 2001, nella stagione del centro-sinistra al governo, con Massimo D'Alema e Giuliano Amato a Palazzo Chigi. Il giudizio sull'offerta dei palinsesti Rai è lapidario, tecnicamente inguardabile. Il motivo? Risponde Celli, hanno occupato i posti ma non hanno messo i competenti. Se l'obiettivo è l'egemonia culturale, per raggiungerlo ti serve la qualità, altrimenti causi solo un danno economico e di immagine, una perdita di reputazione per un'azienda così importante anche a livello internazionale. Ci sono poi anche domande sul passato. A lei non arrivavano telefonate dai DS, insomma, dai partiti di sinistra, per spingere qualche nomina? E risponde Celli, arrivavano, certo, ci hanno provato per un po', poi hanno smesso. Io dicevo semplicemente che non ero il maggiordomo di nessuno, ma ero avvantaggiato perché all'epoca i miei interlocutori erano i vertici dell'IRI e non Palazzo Chigi. E insomma, andiamo poi alla fine, dice ancora l'intervistatore Carratelli, in questo contesto abbiamo avuto anche una commissione parlamentare di vigilanza bloccata per 2 anni e ora azzerata, risponde Celli. Una vicenda che rientra nella subcultura di questa destra, se non posso fare come dico io, allora blocco tutto. Però penso che anche la sinistra non avrebbe dovuto impuntarsi sul no a Simona Agnes, non era un nome irricevibile, io l'avrei votata come presidente. Certi organi di garanzia vanno tenuti fuori dallo scontro politico. Così Pierluigi Celli, intervistato a pagina 6 della Stampa. E tra l'altro, appunto, Stampa che, come gli altri quotidiani, dedica 2 pagine alla questione. Tra l'altro, appunto, tutti riportano le parole dell'amministratore delegato Rossi di ieri, che difende la RAI e dice: Telemeloni, no, è solo marketing, diciamo, politico, quello che si fa su queste accuse. La vigilanza, attenzione, dice, rovina lo show. Il numero uno presenta i palinsesti, poche novità e volti noti. La nostra una offerta straordinaria, è un errore non votare Agnes presidente. E però poi c'è il retroscena di Ilario Lombardo, la delusione della Premier sui vertici. Se rivinciamoli cambio tutti, caos vigilanza, il no delle opposizioni alla russa che chiede una rosa di nomi per la presidenza. Di questo, dicevo, se ne occupano in tanti. Vado allora anche sul Corriere della Sera. Qui Simone Canettieri, braccio di ferro sulla vigilanza, opposizioni verso l'Aventino. L'ipotesi di membri nominati d'ufficio e di un presidente di maggioranza, ma insomma in altri articoli si pensa alla possibilità di fatto anche recepire il Media Freedom Act e quindi in qualche modo fare passare una riforma del tutto proprio attraverso l'atto europeo che regolamenta l'informazione pubblica. E poi ancora, a questo punto cambiamo di nuovo argomento, già che siamo su Corriere della Sera, andiamo proprio a parlare di politica. Allora, da qui vi segnalo a pagina 15 il racconto di Fabrizio Roncone, come sempre gustoso. Trincea e Costituzione, il campo largo torna in modalità referendum, campagna elettorale, la coalizione ritenta lo schema attacco democratico. E c'è sempre la solita fotografia, ormai celeberrima, che ritrae insomma Conte, Fratoianni, Conte nell'ordine.
partiamo da sinistra, andiamo verso destra, appunto Fratoianni, Conte, Schlein e Bonelli al tavolo di un ristorante, ormai penso la conoscete davvero tutti questa foto, e insomma il campo largo che riparte. E la nota di Massimo Franco, sempre dedicata al centro-sinistra, dice che il PD e i 5 Stelle sono introvabili sui rapporti con gli Stati Uniti. Alla pagina accanto, pagina 14, invece, i 7 giorni di Francesco Verderami, l'avevamo citati già in prima, Vannacci bussa alle ambasciate, l'attesa di una risposta da Israele, il leader in cerca di contatti diplomatici per completare la costruzione del partito. Da questo giornale direi di spostarci ancora alla pagina precedente, e c'è una grandissima intervista da Arianna Meloni, la realizza Paola Di Caro. Non è andata, dice, a sostituire la sorella Arianna Meloni a Villa Taverna alla festa per il 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti, è andata come sono andata sempre anche negli anni scorsi. I nostri rapporti con gli USA sono e restano forti, solidi, storici. Con l'ambasciatore poi sono davvero eccellenti, dice Arianna Meloni. E a proposito proprio di questi rapporti, domanda Paola Di Caro, i rapporti con gli Stati Uniti, allora è chiuso l'incidente? E risponde lei: gli Stati Uniti sono e restano un nostro alleato storico, al di là di chi sia il presidente in carica, sia negli Stati Uniti che in Italia. E restano un partner commerciale formidabile. Nonostante i dazi, il nostro export oltreoceano è cresciuto ulteriormente quest'anno. Questo non vuol dire che si debba dire sempre sì quando serve. Giorgia Meloni lo ha dimostrato, si dice no se è nell'interesse nazionale che resta la nostra stella polare. Ma continuiamo a sostenere che l'asse occidentale deve restare unito. In periodi incerti e turbolenti come quello che stiamo vivendo sarebbe disastroso dividerci. Così Arianna Meloni. A proposito poi della legge elettorale, diciamo intanto cita un po' di numeri che naturalmente sono positivi per il governo. Alla domanda sinceramente pensa che abbiate fatto tutto quello che avevate promesso, lei risponde: potrei fare una lista infinita a partire dai numeri dell'economia, con il deficit PIL che nel 2022 era all'8.1 e ora è al 3.1, l'inflazione è passata dal 12% al 3% e sarebbe all'1% senza Hormuz, abbiamo il record dell'occupazione con 1.200.000 nuovi posti di lavoro e l'occupazione femminile ai massimi, cresce il lavoro stabile e il Sud è diventato la locomotiva d'Italia grazie alla ZES unica per il Mezzogiorno, della quale tra l'altro abbiamo visto parla anche il Sole 24 Ore. E quindi diciamo l'elenco è piuttosto lungo. Domanda ancora Paola Di Caro: per questo volete una nuova legge elettorale? Arianna Meloni risponde: partiamo dal presupposto che la stabilità diventa anche certezza economica, una nazione più stabile diventa una nazione più forte. La nuova legge elettorale serve proprio a garantire stabilità e realizzare il programma per il quale gli italiani hanno votato. Intanto però il voto è già slittato di 2 settimane perché siete divisi sul tema delle preferenze, dice ancora intervistatrice. Risponde: il rinvio non l'abbiamo chiesto noi, lo hanno chiesto le opposizioni e noi abbiamo dato disponibilità. Prima o dopo l'estate, l'importante è votarla e noi lo faremo. Troveremo un'intesa. Restiamo comunque convinti che le preferenze siano uno strumento fondamentale per mantenere il più possibile il rapporto con il territorio. E va bene, insomma, non è un mistero che Fratelli d'Italia vorrebbe appunto reintrodurle queste preferenze. E termina così con una domanda su Vannacci questa intervista. Allo Stato dunque la domanda è: ma se, dice Vannacci, vi deste i voti per eleggere Meloni al Quirinale,
Addirittura, diciamo, siamo andati anche oltre il governo. Risponde Arianna Meloni: allo Stato sta lavorando per impedire che Meloni faccia di nuovo il premier. Il punto mi pare questo. Sul resto, i retroscena isterici delle opposizioni sulla presidenza della Repubblica non ci interessano. Parlino pure di questo, abbiamo altro di cui occuparci. Così, diciamo, il gelo su questa possibilità ventilata un po' da tanti leader del centrosinistra. E a proposito di questo, noi invece andiamo su Repubblica per segnalarvi questa intervista piuttosto lunga, Elly Schlein, la firma Francesco Bei, siamo a pagina 11 di Repubblica e ne leggiamo qualche stralcio. Le opposizioni tutte insieme stavolta hanno preso la decisione di abbandonare la commissione di vigilanza sulla RAI. Forse ci si poteva pensare prima, risponde Elly Schlein. La nostra linea non è mai cambiata, tanto che non abbiamo partecipato alle nomine del consiglio d'amministrazione. Meloni sarà l'ultima presidente del consiglio a lottizzare la RAI. Continueremo a batterci per dare attuazione al Media Freedom Act e per una riforma della governance che renda finalmente la RAI libera e indipendente dalla politica e dai partiti. E la domanda è: ma perché ci si arriva solo ora? È stata una scelta che si è resa necessaria per la paralisi voluta dalla destra, che ha svuotato di senso un organismo di garanzia tenuto in ostaggio anche a causa dei loro litigi sui posti. Ma i cittadini cosa capiranno di questo scontro? Risponde ancora Elly Schlein che la destra ha proceduto a un'occupazione quasi totale della RAI, oltretutto senza alcuna logica aziendale, lo dimostra il calo degli ascolti. Questo ha mortificato anche l'impegno di tanti professionisti della RAI, perché il servizio pubblico è stato trasformato in un megafono della maggioranza. Noi invece diciamo che Telemeloni deve tornare ad essere la RAI di tutti gli italiani. Telemeloni che anche qui su Repubblica, appunto, con tanto di fotografia, l'amministratore delegato Giampaolo Rossi definisce appunto come non esistente, dice che questa parola è solo marketing. Comunque passiamo poi a quanto ci racconta Elly Schlein sulle posizioni che riguardano la legge elettorale, che lei giudica assolutamente irricevibile. Il punto di frizione nel centrodestra è legato alle preferenze e Elly Schlein appunto dice che noi siamo contrari alle liste bloccate, quindi preferenze per lei da reintrodurre pure, però non cadiamo, dice, nella trappola di pensare che questa pessima legge diventi una buona legge se cambiano questo aspetto delle preferenze. Voteremo comunque contro questa legge che è del tutto irricevibile, faremo muro in Parlamento e lo faremo anche nel Paese, si stanno mobilitando anche comitati civici. Per quanto riguarda poi il racconto del Paese, diciamo abbastanza diverso quello di Elly Schlein da quello di Arianna Meloni, e perciò dice che nonostante i soldi del PNRR siamo un paese che ha la crescita zero, un calo di produzione industriale da 3 anni consecutivi, gli stipendi tra i più bassi, ma il costo delle bollette più care d'Europa, per non parlare di una pressione fiscale che è arrivata al massimo da 12 anni. È la fotografia di un paese che soffre, e loro per 4 anni, pur avendo i numeri per fare tutto, sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita delle persone. È su questo che si decideranno le prossime elezioni. L'ultima domanda sulle imprese, dice: va bene, questo è per i cittadini, ma alle imprese cosa offrite? E lei, Schlein, parla di una vera strategia per la crescita. La priorità, dice, è ridurre le bollette. Serve un'unità di missione per dimezzare i tempi, per fare nuove rinnovabili, e poi una proposta forte, burocrazia zero per gli investimenti nella doppia transizione. Trovate l'intervista completa a pagina 11 di Repubblica a Elly Schlein, destra senza regole, muro contro la legge elettorale, burocrazia zero per la crescita. Mancano più o meno 12 minuti alla fine di questa rassegna stampa. Andiamo ad ascoltare un altro brano e poi torniamo con l'ultimo argomento, quello sul furto del fentanyl.

0: because it was a day trip, but, you know, that was a drug song. I just didn't like the word.
1: E allora siamo sul Messaggero, prendiamo la notizia da questo quotidiano. Tra l'altro, su questo quotidiano vi segnalo a pagina 5 un'analisi di Mario Aiello, che in qualche modo parte da questo stallo politico sulla commissione di vigilanza Rai. E appunto il centrosinistra fa muro, Rossi, l'amministratore delegato, che dice che questo no detto al nome di Simona Agnes secondo lui è sbagliato. E l'analisi di Mario Aiello, ve la segnalo, quel bipolarismo muscolare che allontana ogni dialogo. Ve ne leggo solo un paio di stralci. Intanto appunto anche lui cita come via di uscita quella che potrebbe appunto applicare il Media Freedom Act, anche se il MEF nel Ministero dell'economia e della finanza è contrarissimo a questa legge europea, che insomma sarebbe da italianizzare, ed è contrarissimo perché toglierebbe al tesoro la scelta dell'amministrazione dell'amministratore delegato della RAI per dare più potere al Parlamento. E a quel punto, comunque, recependo il Media Freedom Act, ci dice Mario Aiello, bisognerà rifare il CDA del servizio pubblico e poi ci sarà la possibilità, ma se ne parlerà fine anno 2026, inizio 2027, di ricostruire oltre al CDA anche la vigilanza RAI. Un percorso complicato ma percorribile se esistesse la volontà politica di imboccarlo. E appunto parla di questo scontro muscolare ormai con una dialettica parlamentare di fatto azzerata, che non prevede trattative, non prevede voti bipartisan, perché sta proprio nel bipolarismo. Diciamo quello, la radice del conflitto che di comunicazione che evidentemente del quale evidentemente il bipolarismo si nutre. E però torniamo all'ultima notizia, quella sul fentanyl. Rubate 20.000 dosi di fentanyl è l'apertura per il Messaggero, quindi vado proprio a pagina 2, a pagina 3. Le 20.000 dosi di fentanyl rubate all'ospedale israelitico, sospetti su 10 dipendenti. La procura di Roma indaga sulla sparizione delle 80 fiale custodite nella cassaforte della farmacia. Nessuna telecamera di sorveglianza. Insomma, leggendo questo lungo articolo di cronaca, sembra che il colpo sia stato messo a segno in due tranche, il 22 e il 24 giugno scorsi. Però la denuncia è arrivata soltanto dopo il secondo ammanco di fentanyl. I sospetti per il momento si concentrano su una decina di dipendenti che erano quelli che avevano accesso alle chiavi della cassaforte e dove appunto erano custodite queste 80 fiale del potente farmaco. Questa cassaforte, tra l'altro, ci dice il Messaggero, non presentava segni di effrazione, sarebbe quindi stata aperta con la chiave, che era a disposizione di più dipendenti. Erano in tutto una decina quelli che avevano accesso alla chiave dell'armadio frigorifero, oltre ad un addetto alla guardiania notturna che le custodisce negli orari di chiusura. Tutte persone che saranno riascoltate insieme a chi tra il 22 e il 24 giugno è entrato nella farmacia per effettuare pulizie o altri lavori. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere dell'israelitico, anche se in due giorni sono tante le persone uscite con una borsa o uno zainetto in spalla. Nella stanza in cui si trova la cassaforte, invece, non è presente un impianto di sorveglianza, di videosorveglianza. Chi ha agito dunque lo ha fatto indisturbato, sapendo di non poter essere ripreso e avendo dimestichezza con i farmaci, visto che sono state prelevate solo le fiale di fentanyl. E questo, diciamo, sono stralci del grande articolo firmato da Valeria Di Corrado e Luisa Urbani sul Messaggero a pagina 2. E sempre a proposito di questo, naturalmente c'è poi anche il racconto di quanto sta accadendo negli Stati Uniti proprio a causa del fentanyl, che di fatto è una droga letale e invisibile, viene chiamata droga ma di fatto è un farmaco, e le contromisure del governo dopo questo maxi furto. Siamo sempre sul Messaggero. Arriva la stretta di Palazzo Chigi verso il reato di omessa custodia. Una riunione di urgenza convocata dal sottosegretario Mantovano, disatteso il piano del 2024, in ogni struttura sanitaria ci sarà un responsabile per il farmaco. Sull'argomento poi, ve l'avevo citato, andiamo a pagina 15 di Repubblica. Saviano firma questo articolo: la sostanza killer che fa paura anche alle mafie, i clan italiani impediscono che il fentanyl eroda il business dell'eroina, ecco perché lo fanno e perché non è una buona notizia. Sono appunto le mafie stesse, secondo Saviano, che stanno portando avanti una strategia di protezione del mercato. Non vogliono che in fentanyl mini il business di cocaina ed eroina, canali consolidati e redditizi, e non vogliono che un'emergenza sociale da oppioidi sintetici costringa la politica a una repressione vera, quella che lo Stato sarebbe obbligato a fare per consenso, per non ritrovarsi i morti sui marciapiedi come a Filadelfia o San Francisco. Il fentanyl, che appunto viene chiamato la droga degli zombie. Così sembrano le persone in dipendenza da questo farmaco, appunto un oppioide sintetico. Tra l'altro fa anche un po' di conti, dice: questo farmaco serve, viene utilizzato soprattutto nei casi di dolori insopportabili, spesso appunto da malati oncologici, però poi invece viene utilizzato come droga, e tra l'altro facendo dei calcoli dai numeri forniti dal Centers for Disease Control americano, Disease Control and Prevention, è una specie di massima autorità statunitense, facendo il calcolo di tutti i militari americani che sono caduti in Iraq, in Afghanistan, in Vietnam, insomma in queste tre guerre, 65.000 morti in mezzo secolo di conflitti, il fentanyl li ha superati in 12 mesi, perché solo nel 2023 questa droga ha ucciso 72.776 persone. Entra tra l'altro negli Stati Uniti dal Messico, sono i cartelli latini a in qualche modo incassare cifre davvero straordinarie. Si parla di $750.000 al giorno all'ingrosso, sono circa $274 milioni annui, e poi una volta entrati nel confine degli Stati Uniti quelle stesse pillole valgono oltre $4.5 milioni al giorno, e cioè 1.640 milioni di dollari l'anno. E allora, insomma, per quanto riguarda adesso questo furto del fentanyl, che appunto sul mercato italiano non si trova, Saviano ci spiega perché, invita anche alla prudenza naturalmente, perché ci dice: è la merce più pericolosa che esista per chi la detiene, per chi la incontrerà, però la verità è che questo furto ci costringe a guardare in Italia che le mafie decidono tutto, decidono cosa si vende e cosa no, quali strade sono sicure e quali no. E sono le 11, siamo arrivati alla fine di questa rassegna stampa. Grazie a Francesco Paradisi in regia, da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E adesso vi proponiamo il seguito della discussione del disegno di legge misure urgenti per il piano casa, registrazione appunto dalla Camera dei Deputati.
2: La seduta è ripresa. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge numero 2920A e dall'esame degli ordini del giorno. Avverto che l'ordine del giorno Mazzetti numero 50 è stato ritirato dalla presentatrice. Ricordo che prima della sospensione della seduta è stato da ultimo respinto l'ordine del giorno Maravasi. Passiamo dunque all'ordine del giorno numero 30, Mascaretti, e chiedo se accetta la riformulazione. Perfetto, e quindi 31 Mattia favorevole, andiamo avanti, così come il 32 Pisano. E passiamo al 33, Ursì, accetta la riformulazione Ursì? Occhi per lui? Aspetta, c'è il collega Ursì, accetta? Grazie, e quindi passiamo al 34 Roggiani. Prego, deputata Roggiani.
3: Grazie Presidente. Guardi, sono molto molto stupita da questo parere contrario su un tema che in quest'Aula abbiamo affrontato più volte, ma soprattutto che le città vivono e hanno vissuto in questi anni, in cui il mondo della cooperazione ha realizzato complessivamente 980.000 alloggi, stiamo parlando di quasi 1 milione di alloggi, che hanno aiutato moltissimo per avere case accessibili in tutte le grandi città e non solo. La cooperazione ha una storia ormai centenaria e ha dato un contributo importantissimo al tema della casa e di una casa accessibile per tutte e per tutti, della casa lavoratrice e lavoratori, esattamente le sfide che oggi noi dobbiamo affrontare. Allora qui io voglio dirle due cose. La prima, per suo tramite, al collega Lupi, che non so se è qua in aula, ma che l'altro giorno dichiarava che la cooperazione dovrebbe avere un ruolo importantissimo nel piano casa, perché la cooperazione è un asse portante non solo dal punto di vista valoriale, ma anche un asse portante della soluzione di un tema come quello della casa, che vede moltissime città oggi arrovellarsi. Seconda cosa, sempre per suo tramite, vorrei dire al governo che giovedì scorso avrebbe dovuto approvare il piano per l'economia sociale, nel quale è presente anche il tema della casa, che state decidendo deliberatamente di escludere un mondo importantissimo, e mi domando se lo state escludendo solo ed esclusivamente per ideologia o qual è invece il punto, perché francamente il mondo della cooperazione ha avuto un ruolo importantissimo. Allora come la mettiamo poi con il piano per l'economia sociale che state approvando? Come la mettiamo con le tantissime dichiarazioni che sono state fatte da esponenti della vostra maggioranza? Come la mettiamo quando andate a incontri di cooperative, lega cooperative, ad ascoltare tutto il settore della cooperazione? Beh, io francamente chiedo al governo di ripensarci, accantonare questo emendamento, perché il parere contrario non si può sentire se non pensando che state facendo una scelta totalmente ideologica, ma allora bene a saperlo.
2: Grazie deputata Roggiani, e quindi sulla richiesta di accantonamento no, quindi il governo si è espresso e quindi rimane il parere contrario. Pongo in votazione il 34 Roggiani, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 237, contrari 143, la Camera respinge. 35 Furfaro, accetta la riformulazione, prego.
4: Grazie Presidente. No, non accetto la riformulazione. Penso sia moralmente, politicamente e concretamente inaccettabile che il governo chieda di mettere e inserire l'opportunità di valutare se finanziare un fondo che serve alle persone che non arrivano a fine mese, cioè quelli che si definiscono morosi incolpevoli, cioè coloro che non riescono a pagare l'affitto non perché vanno a sperperare i propri soldi a ristoranti stellati o nel calcio scommesse, ma perché magari la propria pensione non basta più, perché è morto un coniuge, perché il caro prezzi è così alto da spolpare i propri redditi e i propri stipendi. Guardate, io sono alla prima legislatura, sono entrato qua dentro che vi ho sentito gridare così tante volte prima agli italiani che aiuterete, che avreste aiutato gli italiani più poveri che ci sanguinavano le orecchie. Poi entrati qua abbiamo fatto la legge di bilancio e una delle prime mosse vostre è stata quella di definanziare completamente il fondo affitti, 330 milioni di euro, che andava magari a giovani coppie, a persone con un basso reddito, per poter appunto pagare l'affitto in un'Italia che vanta 13 milioni di persone a rischio esclusione sociale o a rischio povertà, in cui ci sono 6 milioni di poveri assoluti, gente che non riesce a pagarsi le cure, che non arriva a fine mese e che non riesce ad assicurarsi un tetto sopra la testa. E non solo avete eliminato il fondo affitti, ma anche il fondo contro la morosità incolpevole, completamente definanziandolo, un fondo di 50 milioni di euro. Il tutto per finanziare per oltre 1 miliardo di euro condoni e condoni sui fiscali. Perché non era prima gli italiani, voi li odiate gli italiani e in particolare odiate i poveri italiani. Ogni volta c'è la scusa dei giornalisti liberi, dei magistrati, la comunità LGBTQ, ma in realtà odiate i più poveri, odiate quelli più fragili. E guardate, il fatto che siate qua a premere bottoni e non me ne freghi assolutamente niente, perché forse sono numeri dell'Istat, no? Anestetizzano i numeri, disumanizzano. Però ci sono le vite anche e spesso ci sono le tragedie, perché ogni giorno in questo paese ci sono circa 160 sfratti, 3 sfratti su 4 avvengono per morosità incolpevole, cioè per persone che non riescono più a pagare l'affitto e non per colpa loro. E le tragedie sono quelle di Gino Secco, 68 anni, che da 40 anni aveva la trattoria da Gino, non voleva andarsene dalla propria trattoria e quando è arrivato l'ufficiale giudiziario ha detto che da qui non me ne vado vivo e si è ucciso. Lettiero Bonomo, 61 anni, Sesto San Giovanni, anche lui faceva il portiere in un condominio, viveva con la pensione minima, sempre quella che avevate promesso di alzare. Ha sentito bussare l'ufficiale giudiziario, ha fatto 4 passi avanti e si è buttato al sesto piano. Sul tavolo aveva lasciato un biglietto con scritto "non ce la faccio più". Ciro Abbazia, 40 anni, maestro pasticcere di Caivano. Pensate, quando è arrivata l'ufficiale giudiziaria, gli ha chiesto anche se voleva un caffè e gli ha fatto un caffè. Poi si è scusato, gli ha detto che doveva andare in bagno. In realtà è andato in camera sua e purtroppo si è ucciso. Potrei continuare, per decenza mi fermo qua, perché ogni sfratto eseguito in questo paese è purtroppo una sconfitta dello Stato. E in quella sconfitta però c'è anche tanti demeriti vostri, c'è le colpe di un governo che ha completamente definanziato quel fondo, il fondo affitti, che ha messo qualche briciola nel fondo contro la morosità incolpevole e oggi ci spiega che non si può rifinanziare, sebbene sia di soli 50 milioni di euro, mentre si mettono 13 miliardi per il ponte sullo stretto, mentre si mettono decine di milioni di euro sui centri in Albania, mentre si arma questo paese decidendo di portare il PIL in armi al 5%, ma non ci sono 50 milioni di euro per poveri italiani. Ecco, la battaglia per un paese più giusto dovrebbe passare esattamente da qua ed è davvero disarmante che non abbiate nemmeno la decenza di alzare un dito, di provare un po' di rimorsi e di vergogna, non per numeri inquietanti che ci parlano di ogni giorno 170.000 famiglie italiane a rischio sfratto. Non sono i centri sociali che occupano, non sono le persone che occupano per divertimento, ma sono persone che diventano occupanti abusivi perché non ce la fanno più, perché sono poveri, perché sono famiglie fragili. E mentre ora premerete quel bottone, ricordatevi di tutte le stupidaggini che avete detto in campagna elettorale e che avete tradito ogni giorno, come tradite ogni giorno la parola patria e nel definirvi patrioti, perché chi si definisce patriota in questo paese dovrebbe innanzitutto sapere che i patrioti in questo paese hanno lasciato la libertà per la libertà di altri suoi concittadini. Voi invece lasciate che vengano sfrattati sul ciglio di una strada, nella loro fragilità e purtroppo anche nel rischio potenziale e concreto di tragedie come quelle che sono avvenute a Ciro, a Gino e a Lettiero.
2: Grazie onorevole Furfaro. Pongo in votazione il 35 Furfaro, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 253, contrari 150, la Camera respinge. 36 Giannassi, accetta la riformulazione? No? Prego.
5: Presidente, no, non accetto la riformulazione e faccio una dichiarazione di voto. Il governo non è interessato ai temi che stanno a cuore agli italiani. Quando si tratta di affrontare tematiche che toccano la vita degli italiani si gira dall'altra parte. Si ostinano a intervenire in materia di lavoro con stipendi troppo bassi rispetto all'inflazione così aggressiva, non si occupa di sanità e per gli italiani è sempre più difficile curarsi, non si occupa di trasporto pubblico locale perché lascia soli presidenti di regione e sindaci negando un diritto fondamentale della democrazia, quello al libero spostamento delle persone. E non si occupa nemmeno di casa, lo fa tardi quando ormai il governo è sul viale del tramonto e non solo per ragioni temporali della legislatura, con un provvedimento che è sostanzialmente bandiera ma è sprovvisto di quelle risorse che servono ad affrontare con determinazione e radicalità il problema. Il diritto all'abitare è un diritto sacrosanto degli italiani ed è costantemente negato. Nel provvedimento non ci sono le risorse sufficienti, ci sono le risorse sufficienti solo per i commissari voluti dal governo e dal ministro, c'è il commissariamento dei sindaci che invece dovrebbero essere sostenuti. Anche laddove ci sono misure che hanno invece una ragion d'essere, come quella su cui ho costruito questa proposta di modificazione, come il fondo per sostenere gli studenti fuori sede, il provvedimento si limita a enunciare un principio. Prevedere un fondo di 8,5 milioni di euro per contribuire alle spese che sostengono gli studenti universitari fuori sede è certamente un principio di buon senso, ma non è sufficiente. Sono oltre 400.000 quelli che non raggiungono un ISEE di 20.000 euro. Plausibilmente sono 150.000, 160.000, vuol dire che questo provvedimento può contribuire per 50 euro l'anno a uno studente universitario che in una media grande città italiana spende tra le 600 e le 700 euro al mese per pagarsi una camera in affitto. È dunque un provvedimento che non può bastare. Noi chiediamo di renderlo strutturale e di potenziarlo e rispetto a questo il rifiuto del governo di assecondare questo impegno indica che ancora una volta rispetto alle esigenze, in questo caso degli studenti universitari del nostro paese, il governo è distantissimo. Ma il governo interessa portare a casa la legge elettorale perché con quella attuale perde, è interessato fare una riforma dell'ordinamento giudiziario a maggioranza e ha perso perché gli italiani si sono potuti esprimere. Al governo interessa solo il potere per il potere. Ciò che sta a cuore agli italiani non interessa al governo, non interessa certamente al ministro Salvini che, ripeto, dopo 4 anni di latitanza porta un provvedimento che non risponde alle esigenze degli italiani. Per questo noi continuiamo a chiedere un cambio di rotta che immagino non ci sarà anche in relazione a questo atto che vi chiediamo di votare.
2: Grazie onorevole Giannassi. Pongo in votazione il 36 Giannassi, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 255, contrari 151, la Camera respinge. 37 Mauri, accetta la riformulazione. Ciani, prego.
6: Grazie Presidente, ma non accettiamo perché in questo ordine del giorno chiedevamo una cosa semplice ma che riteniamo molto importante, cioè promuovere realizzazione di intervento per la rigenerazione delle aree degradate attraverso progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano. In parte quello che si sta realizzando in giro per l'Italia, anche grazie ai fondi del PNRR, con i PINQUA, diciamo. Io ne ho contezza per alcuni degli interventi realizzati qui a Roma. E invece la risposta a questa nostra richiesta è negativa. Vede, Presidente, mettendo in fila una serie di cose che stiamo notando, che ha notato il collega Giannassi oggi intervenendo questa mattina, che stanno dicendo anche gli altri colleghi presentando gli ordini del giorno, ci sono una serie di cose di questo piano casa che poteva essere una grande opportunità, che in realtà non solo non ci convincono ma ci preoccupano molto. Il tema del commissario, non solo per quanto guadagnerà ma anche per l'accentramento del potere, il comprimere il ruolo dei comuni, il rischio di vendita del patrimonio pubblico indebolendo la capacità di avere abitazioni per i piani di edilizia residenziale pubblica. E poi c'è un altro spettro, quello dei fondi immobiliari, su cui punta molto questo piano. Investitori privati che avranno un grande ruolo. Sa perché lo dico, Presidente? Perché in questi giorni qui a Roma sta accadendo una cosa molto grave, una cosa drammatica. Un fondo immobiliare sta sfrattando una donna di 100 anni e una sua vicina di casa di 91 anni. Non erano nemmeno morose, stavano lì da oltre 40 anni e hanno sempre pagato, ma questo fondo immobiliare ha acquistato quell'immobile e ha deciso di farci altro. E loro, alla loro età, sono sfrattate. Una cosa assurda. Ecco, se questo deve essere il destino anche delle case popolari, credo che noi dobbiamo fare molta attenzione, che voi dovete fare molta attenzione, soprattutto chi tra voi si dice ancora attento alle problematiche delle persone più in difficoltà nella nostra società. Grazie.
2: Grazie, onorevole Ciani. Pongo in votazione il 36.

0: 152 la Camera respinge, 38 buona 6 accetta la riformulazione, scusi.
1: Sì, Presidente, posso sentire la riformulazione, certo. Per cortesia?
0: Governo, per cortesia, il 37 buona 6.
2: 38.
0: Oh, scusi, 38 buona 6, ormai siamo stanchissimi qua. 38 buona 6.
3: Subito, Presidente. Allora, il parere è favorevole con riformulazione. Che premette a ciascun impegno le parole a valutare l'opportunità di.
0: Grazie, sottosegretario. L'accetto. L'accetta, perfetto. E allora passiamo al 39, Vaccari. Accetta la riformulazione? Perfetto. E passiamo al 40, Grimaldi. Vuole intervenire, prego.
4: Grazie Presidente, è un vero peccato che alla fine Matteo Salvini non sia ancora arrivato qua in aula. Aveva preannunciato il suo arrivo per mezz'oretta, 45 minuti in commissione, poi non l'abbiamo più visto. Eppure sarebbe stato davvero utile confrontarci su quelle sono state, diciamo, le sue linee in questi anni, già, perché poi il tempo passa, governate da quasi 4 anni. E di casa ve ne siete occupati, riassumendo, per cancellare il fondo morosità incolpevole, per togliere il sostegno agli affitti e per fare l'unica norma vera che avete fatto sulla casa, che è quella dei sottoscala e sottotetti. Forse anche per quello avete paura di fare una ricognizione vera degli 8 milioni di case sfitte. Sono tante, certo, sono molte secondo case, molte di villeggiatura, eppure ce ne sono migliaia e migliaia. Noi crediamo qualche milione che invece sono affittate in nero e sono proprio quei sottoscala, quei sottotetti di cui vi parlavo. E poi c'è un altro dato, cioè che voi siete ossessionati di sfrattare le persone come se ci fosse poi un'alternativa, già, perché come se gli sfratti non venissero eseguiti in questo paese. Ci sono 40.000 sfratti l'anno. Facciamo finta che voi abbiate ragione, cioè che con le vostre politiche renderete ancora più facile altri sfratti. Esattamente quelle 200.000 persone dove finiranno? Se le avete sfrattate anche dalle case popolari, azzerando i fondi per la morosità incolpevole, dove finiranno quelle famiglie? Nei dormitori? Lungo le strade delle nostre città? Allora, la verità è che questo decreto casa è una bomba sociale. Già, perché se l'unica cosa che dovreste fare è rimettere in sicurezza il patrimonio pubblico, lo vendete pure, e non vendete tra l'altro per fare nuova edilizia pubblica, ma per ripianare i debiti, e allora non avete capito nulla. Voi potete pure rincorrere il nostro campo, come avete fatto sui salari, come fate sulla casa, già, perché le uniche proposte sulla casa sono quelle delle opposizioni. Ma pensate così di ritornare a essere credibili? È così che Salvini, la Lega, pensate di fermare il crollo? Ma occupatevi, diciamo, della vita reale degli italiani. E la vita reale ci dice che ci sono 1.049.000 persone che sono in affitto e sono povere. Ci sono 350.000 italiani che hanno il diritto alla casa popolare e non ce l'hanno. E è inutile che dice Salvini che entro un anno faranno 60.000 abitazioni. Ma dove? Ma con che soldi? Ma io lo sfido a Salvini, ci vediamo il prossimo anno e vediamo quante case popolari ha fatto. 60.000 ha dichiarato. È una vergogna. Siete una destra antisociale. Della casa non ve ne frega niente. Sapete perché? L'avete lasciata al libero mercato, al dio mercato. E alla fine questa destra qui è sempre la solita destra che riceve sempre e solo le indicazioni lì dal mercato. Ma il mercato non fa tutto. Anzi, il mercato è quello che ha creato proprio questi squilibri che vediamo ogni giorno in questo paese. Grazie.
0: Grazie, grazie onorevole Grimaldi. Pongo in votazione il 40, Grimaldi. Parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 253, contrari 152. La Camera respinge. 41, Piccolotti. Pongo in votazione. Parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 253, contrari 152, la Camera respinge 42.

0: Zanella accetta la riformulazione? Pongo in votazione. Vuole parlare? Ah no, non l'ho visto alzarsi. Prego, prego, prego.
1: Grazie Presidente. No, non posso accettare la riformulazione che sarebbe stravolgere il contenuto e il senso stesso dell'ordine del giorno. E perché non la posso accettare? Beh, le ragioni le ha espresse in maniera molto, molto chiara il collega Grimaldi proprio adesso. E voglio far notare che nel 22 il fondo contributivo per l'affitto e il fondo morosità incolpevole erano finanziati rispettivamente con 320 milioni e 50 milioni. Ebbene, con quattro leggi di bilancio vostre, i fondi praticamente si sono azzerati. E allora cercate di porre rimedio con questo articolo 4 che si propone di costituire un fondo per sostenere gli inquilini morosi della residenza pubblica. Un fondo di soli 22 milioni per il 26 e, guardate, addirittura di 2 milioni nel 27. Ecco, cosa significa questo? Che i morosi dei privati vedranno le loro disponibilità diminuite di quella percentuale che invece andrà ai morosi incolpevoli della residenza pubblica. Quindi cos'è questo? È il gioco delle tre carte, si toglie di là, si aggiunge di là, ma la somma rimane sempre quella. Bene, il senso e l'obiettivo di questo ordine del giorno era di impegnarvi a ritornare un attimo sulle considerazioni che voi stessi avete avanzato in più di un'occasione per ritornare almeno a quanto previsto nel 2022, cioè 320 milioni e 50 milioni. Grazie Presidente.
0: Grazie deputata Zanella. Pongo in votazione il 42 Zanella, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 258, contrari 155, la Camera respinge. 43 Ghirra, accetta la riformulazione ai fini della raccomandazione?
2: Sì, grazie Presidente, io ringrazio il Sottosegretario per questa apertura che effettivamente c'è stata rispetto all'ordine del giorno che abbiamo presentato, visto che in nessun articolo si parla di affitti sostenibili in questo provvedimento, ma per noi una raccomandazione è troppo poco, visto che in fondo vi chiediamo di fare quello che prevede la normativa vigente. Noi siamo profondamente delusi, signor Sottosegretario, perché l'unico piano casa che è stato approvato finora è quello che sana abusi rendendo abitabili alloggi che al momento non lo erano, e dopo tanti annunci e rinvii anche delle nostre proposte ci aspettavamo da Salvini qualcosa di più, anche perché la Presidente aveva annunciato 100.000 alloggi in 10 anni per investimenti fino a 10 miliardi di euro. Di fatto a oggi non è chiaro invece quanti alloggi intendiate realizzare con questi 970 milioni di euro previsti dal vostro piano casa, che peraltro vengono sottratti da progetti di rigenerazione urbana. Quante saranno quindi questi alloggi? 60.000? Non credo neanche 30.000. Eppure, come ricordava il collega Grimaldi, ci sono 1.039.000 famiglie in Italia che vivono in affitto e si trovano sotto la soglia di povertà, cioè utilizzano gran parte delle loro risorse per pagare gli affitti, e voi qualche primo maggio fa, insieme a uno dei tanti decreti lavoro che avete approvato, oltre ad abolire il reddito di cittadinanza, avevate abolito il fondo per le morosità incolpevoli e quello per il fitto casa. Eppure sono 400.000 le famiglie che sono a rischio sfratto, ma non perché non vogliono pagare l'affitto, perché spendono le proprie risorse in altro, semplicemente perché gli stipendi non sono adeguati al costo della vita. Nonostante voi non vogliate procedere, abbiate imbrogliato ancora gli italiani col salario giusto. 350.000 persone sono in attesa di un alloggio popolare e 100.000 sono senza fissa dimora. E voi cosa fate? Fate questo piano che è una grandissima truffa, coinvolgendo i privati, trasformando le politiche abitative in un nuovo programma di speculazione che favorirà la rendita immobiliare. Noi non siamo assolutamente d'accordo, così come troviamo scandaloso che ancor prima che questo provvedimento sia stato approvato Salvini abbia nominato un commissario straordinario che guadagnerà più di quanto è stato stanziato di fatto per le morosità incolpevoli, 650.000 euro per 18 mesi, a cui si sommeranno le risorse stanziate per il subcommissario, arrivando a quasi 1 milione di euro in un anno e mezzo, una vergogna di cui solo voi potevate macchiarvi. E allora è incomprensibile perché non abbiate accolto favorevolmente, non come raccomandazione, quest'ordine del giorno che chiedeva di garantire canoni di locazione a prezzi accessibili per i programmi di edilizia residenziale sociale convenzionata e integrata attraverso accordi integrativi dei sindacati di inquilini con i soggetti attuatori e proprietari, e che tali accordi tengano conto dell'apporto delle risorse pubbliche che verranno investite, anche articolando i canoni di locazione in relazione alla diversa capacità economica degli aventi e diritto. Ecco, che io confido che il governo possa fare tesoro dei nostri suggerimenti, perché le politiche per la casa che pensate di portare avanti sono tutt'altro che a favore di chi avrebbe bisogno di avere un tetto sopra la testa per avere una vita qualitativamente dignitosa, e che invece andrà ancora una volta a favorire quei privati che già dispongono di risorse immobiliari ed economiche e che voi continuate a favorire.
0: Grazie deputata Ghirra. Pongo in votazione il 43 Ghirra, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 258, contrari 156. La Camera respinge. 44 Mari. Pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 255, contrari 160. La Camera respinge. 45 Borrelli. Lo pongo in votazione. Ah no. Non l'ho visto.
3: Grazie Presidente. Il parere contrario del governo e della maggioranza a quest'ordine del giorno appare quantomeno strano per un motivo molto semplice. Come al solito noi di AVS cerchiamo di darvi una mano nell'interesse del Paese, nell'interesse di un problema serio che sono le persone che necessitano di un'abitazione popolare, di avere la possibilità di avere un alloggio. Molto spesso la dignità delle famiglie parte proprio da questo, e molto spesso l'abbruttimento sociale parte proprio nel degrado in cui si trovano diversi quartieri, diverse realtà, spesso di edilizia popolare, abbandonati per anni e depredati e trasformati in luoghi anche mostruosi. Ebbene, noi avevamo proposto di realizzare un osservatorio per il monitoraggio degli effetti urbani, territoriali e sociali degli interventi relativi al piano casa previsti dal decreto legge. Quindi vi abbiamo dato un suggerimento e uno strumento. Mica abbiamo detto che dovevamo venirci noi di AVS, abbiamo proposto, per capirci, la rappresentanza ovviamente dei ministri competenti, della conferenza delle regioni, sarebbe surreale non avere le regioni, dell'ANCI, delle città metropolitane, degli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica e delle organizzazioni sindacali degli inquilini. Il motivo di un no a questo indirizzo, che ci sembrava non solo ragionevole ma quasi ovvio, se veramente si volesse fare un'opera nell'interesse collettivo e in una visione strategica, è necessario avere la presenza di, sarebbe necessario avere la presenza di tutti gli enti preposti. E chi più dei comuni, delle regioni, delle città metropolitane possono essere, e degli enti gestori, spesso per i comuni e per le regioni, possono dare un valido contributo per capire se questi interventi, visto che abbiamo scelto di fare per l'ennesima volta un super commissario, onestamente, con una cifra iperbolica e che è uno schiaffo alla miseria. Parliamo di persone che in alcuni casi non possono permettersi di pagare un pigione neanche di edilizia popolare, e noi li facciamo ovviamente da contraltare la presenza di uno che guadagna da solo 1 milione di euro, quanto basterebbe casomai affittare un intero quartiere per un anno. E questo anche dal punto di vista plastico ed estetico, che ci fa capire il metro di una visione completamente opposta. Noi proponiamo la partecipazione e la ragionevolezza. Voi proponete un super commissario super pagato, che poi cosa dovrebbe fare? Dovrebbe verificare la realizzazione degli interventi. Ma chi controlla? Sono gli enti preposti, che sono i comuni, le regioni, le città metropolitane e gli enti che eventualmente hanno questa gestione. E per fare questi interventi ci vorrà del tempo, e soprattutto, ha ragione il collega Grimaldi, è impossibile che in un anno si possano fare tutti questi alloggi. Non si riesce a fare un piano serio di minime ristrutturazioni, alcune volte complicatissime, perché in alcuni casi per decenni non ci sono stati interventi degli enti pubblici in edifici. Non solo ne abbiamo case sfitte, ma ne abbiamo molte realtà di edilizia popolare che purtroppo sono abbandonate a se stesse, perché gli interventi non sono finanziabili o ci vorrebbero cifre astronomiche, e per farlo c'è bisogno di una collaborazione e di un coordinamento. Questo non lo vediamo in questa legge, e soprattutto non vediamo una prospettiva, vediamo prevalentemente propaganda. Ma la propaganda non ci aiuterà a risolvere un problema molto serio. Il nostro obiettivo dovrebbe essere cercare di trovare la soluzione per il numero più alto possibile di persone che non possono permettersi di avere un alloggio, aiutare chi è purtroppo vittima di morosità incolpevole. E poi, ovviamente, noi dobbiamo colpire gli eventuali imbroglioni, coloro che occupano abusivamente le abitazioni, casomai non avendone alcun titolo, addirittura essendo loro stessi benestanti. Ci sono tantissimi casi che sono segnalati. Stranamente, quando hai possibilità economica, lo sfratto è più lento. E sapete perché? Non perché, tra virgolette, c'è una corsia preferenziale, perché ti puoi permettere di avere un buon avvocato, e questo permette di rallentare molto spesso l'intervento da parte delle autorità preposte. Pensate, e concludo il mio intervento, ci sono stati dei casi in cui dei boss di camorra avevano ricostruito all'interno di aree pubbliche, residenziali e popolari, appartamenti sfarzosi all'interno, ma avevano scelto di rimanere lì dentro. E non è stato fatto quasi mai nulla per cacciarli via, se non per fortuna grazie poi all'intervento quando sono state della magistratura. E allora quelle sono appropriazioni di abitazioni, quelli sono persone che vanno cacciate, ma onestamente l'accanimento nei confronti dei più deboli non fa onore a questo Parlamento e soprattutto non risolve un problema storico del nostro Paese.
0: Grazie onorevole Borrelli. Pongo in votazione il 45 Borrelli, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 256, contrari 155. La Camera respinge. 46 Fratoianni. Pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 256, contrari 156. La Camera respinge. 47 Bonelli. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 255, contrari 153, la Camera respinge. 48 Zaratti. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 258, contrari 156, la Camera respinge. 49 Dori. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 255, contrari 155, la Camera respinge. Il 50 Mazzetti è stato ritirato. 51 Patriarca accetta, perfetto, quindi sì. 52 Pastorella accetta come raccomandazione, chi per lei? Sì, perfetto, e quindi va bene così. 53 Ruffino, Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 253, contrari 150, la Camera respinge. 54 Bonetti. Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 255, contrari 152, la Camera respinge. 55 D'Alessio. Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 257, contrari 151, la Camera respinge. 56 Benzoni, accetta la perfetto. 57 Grippo, accetta, perfetto. 58 Sottanelli, accetta. E quindi passiamo al 59 Onori. Pongo in votazione parere contrario commissione governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 258, contrari 154, la Camera respinge. 60 Zinzi è favorevole. 61 Andreuzza, accetta la riformulazione? Perfetto. 62 De Luca. Pongo in votazione 62 De Luca, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 259, contrari 154, la Camera respinge. 63 Filini, parere favorevole. 64 Orrico, accetta la raccomandazione. 65 Torto. Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 154, la Camera respinge. 66 Alifano, prego deputate.
4: Ancora una volta è stata dimenticata una fetta della popolazione, quella che vive nelle aree interne del nostro paese, circa 13 milioni di cittadini. Ma non poteva essere diversamente. Voglio ancora ricordare a quest'Aula che la strategia per le aree interne è stata definanziata da questo governo, 725 milioni in meno che pure erano stati stanziati ed erano previsti dal PNRR. E quindi noi parliamo, continuiamo a parlare dello spopolamento delle aree interne in quest'Aula, però nessun progresso è stato fatto dall'inizio di questa legislatura. Ora, oggi si parla di alloggi, di piano casa e il pensiero corre anche alle aree interne e ai tanti borghi che costellano la nostra penisola, fatti di storia, di bellezza. Borghi che vanno spopolandosi e che però hanno un patrimonio edilizio unico al mondo, che però va deteriorandosi proprio in virtù dello spopolamento di giorno in giorno. Sono tra 5.000 e 6.000 i borghi italiani abbandonati o a rischio desertificazione, borghi dimenticati che però rappresentano dei testimoni silenti di un passato spesso glorioso. E all'abbandono di questi insediamenti segue anche l'abbandono dei territori e del suolo. Alla fragilità demografica si accompagna anche la fragilità del territorio. I dati ISPRA, Presidente, evidenziano che il livello di rischio di frane, alluvioni e erosione costiera è circa il doppio per i comuni siti nelle aree interne rispetto agli altri comuni italiani. Allora, per tante motivazioni, per tante ragioni, occorre invertire una tendenza, un trend. Mi rendo conto che è difficilissimo, ma noi qui stiamo proprio per cercare di dare un futuro migliore al nostro paese. E dobbiamo contrastare il declino demografico di queste vaste aree del nostro paese. E come farlo? Dobbiamo innanzitutto, l'abbiamo ripetuto più volte, in varie occasioni, garantire servizi alla popolazione che lì è residente, quindi scuole, ospedali e soprattutto trasporti. E oltre ai servizi bisogna pensare anche alle opportunità lavorative per far sì che soprattutto le giovani generazioni possano risiedere lì, stabilirsi nelle aree remote, decidendo quindi di non emigrare nei grossi centri. La settimana scorsa, spero che qualcuno lo rammenti in quest'Aula, abbiamo presentato un emendamento che riproponeva il tema del lavoro agile. Un emendamento di buonsenso, un tema sentito, bocciato dalla maggioranza. E ora noi che siamo sensibili al ripopolamento, ad arrestare il declino demografico delle aree interne, pensiamo anche in questa occasione a incentivare la residenza nei nostri meravigliosi borghi. E come? E questo qui veniamo al tema del nostro DG. Proponiamo di promuovere il recupero edilizio e la manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo lì esistente, che spesso ha un grande valore storico, architettonico, e dovremmo evitare di abbandonarlo al degrado e all'incuria. Si tratta, Presidente, di proteggere la nostra storia, le tracce del nostro paese, le nostre tradizioni e riscoprire i territori interni che sono una miniera che non è stata ancora valorizzata. E si tratta ancora di rispondere a quella fetta di popolazione che lì vive, in quelle realtà territoriali che sono lontane dai grandi centri e che spesso viene chiamata questa fetta di popolazione suo malgrado, perché spesso non ha, come dire, la possibilità di rispondere a un enorme sforzo economico che la manutenzione di tante abitazioni richiede. Ecco, e sono chiamate queste persone a custodire e a valorizzare dimore vetuste. È necessaria un'attenzione da parte dello Stato anche a questa questione, perché senza un intervento pubblico i nostri borghi, questi bellissimi palazzi, saranno condannati inesorabilmente all'abbandono.
0: Grazie, deputata Alifano. Onorevole Caramiello, prego.
5: Sì, grazie Presidente. In quest'Aula abbiamo parlato più volte in merito alla questione delle aree interne, dei borghi, dei piccoli comuni che si stanno spopolando sempre di più. Infatti il 4 novembre del 2024 votammo all'unanimità in quest'Aula proprio una mozione sulle aree interne. Però purtroppo questo governo poi non ha dato seguito a quegli impegni, tant'è che presentammo una nuova mozione, quindi come opposizione, tra l'altro poi bocciata da questo governo, da quest'Aula. Purtroppo abbiamo ricordato più volte lo spopolamento di questi bellissimi territori nei quali c'è una grandissima vivibilità. E con il piano strategico nazionale poi delle aree interne, con l'obiettivo 4, questo governo voleva accompagnare, tipo come un'eutanasia, questi piccoli borghi, quindi questi comuni, ad una morte lenta e inesorabile. Ma l'anno scorso, ad agosto, a Benevento, la CEI intervenne in un convegno, tant'è che dopo la veemente protesta anche della CEI, il ministro Foti stralciò l'obiettivo 4 proprio sul piano strategico nazionale delle aree interne, ma fu un atto soltanto formale, perché poi a livello sostanziale non è stato fatto nulla fino ad oggi per evitare questa desertificazione delle aree interne. Quindi questo è un ordine del giorno di buon senso che sicuramente boccerete come avete bocciato tutto il resto, e però ai cittadini deve essere chiaro che voi non state facendo nulla per i 13 milioni di cittadini che vivono nelle aree interne e che purtroppo sono costretti sempre ad emigrare, perché non create quelle opportunità politiche affinché i cittadini che nascono in quei territori possano continuare a vivere. Quindi io vi chiedo veramente di votare favorevolmente a quest'ordine del giorno, perché quello che sta succedendo nelle aree interne va fermato. Questa continua emigrazione, questo continuo spopolamento e il fatto che i giovani, chi nasce in quei territori, debba poter scegliere di rimanere e non costretti ad emigrare. Quindi io vi chiedo veramente di votare favorevolmente, di cercare di bloccare questa desertificazione. Ci sono tante possibilità e opportunità, come diceva la collega Alifano, anche il co-working, lo smart working, anche verificare tutte le abitazioni, perché sono stati effettuati diversi censimenti, soprattutto nelle aree meridionali, in Abruzzo, in Campania, e ci sono tantissime abitazioni vuote che andrebbero restaurate, ristrutturate e messe a disposizione quindi dei cittadini. Quindi è un ordine del giorno di buon senso. Le aree interne vanno tutelate, vanno salvaguardate, quindi è un lavoro collettivo che va fatto affinché si blocchi questa continua emigrazione verso la fascia costiera e verso le altre aree, e non dobbiamo permettere e consentire che le aree interne muoiano perché dimenticate dalla politica, perché quei sindaci di quei piccoli comuni sono degli eroi che stanno cercando di mantenere vive quelle comunità, ma la filiera istituzionale, quindi a livello comunale, regionale, nazionale, ma anche a livello europeo, bisogna mettere in campo una politica per aiutare quei piccoli comuni. Grazie.
0: Grazie onorevole Caramiello. Chi vuole intervenire? Onorevole D'Alfonso, prego.
6: Presidente, grazie. Intervengo per dare valore ulteriore a questa iniziativa dei colleghi Alifano ed altri, poiché in Italia c'è una questione riguardante le aree interne, i piccoli comuni, le terre alte di questo paese che troppe volte scommette solo sui convegni e ha difficoltà a fare uscire dai convegni le tematiche che stanno facendo soffrire progetti e programmi di vita quanto a qualità e quantità. Abbiamo cominciato negli anni 90 ad occuparci di strategie di coesione. C'era Fabrizio Barca al Dipartimento della Coesione per cercare di portare più Europa giusta e adeguata in Italia, coniugando il principio di competizione con quello di coesione. Chi ha bisogno di coesione, di risorse all'altezza, per fare in modo che ci siano pari opportunità tra le grandi città che hanno la fortuna della costa, della realtà pianeggiante, dei flussi e delle reti rispetto ai piccoli comuni dell'entroterra, la montagna, le terre alte? E di lì si passò alla cosiddetta strategia nazionale per le aree interne, ma servono risorse, facilità procedurali. Nel 2004 il MEF concepì anche piani di semplificazione fiscale, di convenienza fiscale, per fare in modo che i progetti di vita nelle aree interne non diminuissero e non ci fosse spopolamento.
0: Colleghi,
6: l'attenzione
0: favore,
6: su questi temi consentirebbe alla nostra attività normativa di non farla a caso. Allora, le risorse, sia quelle nazionali che delle regioni, attendono di essere collocate. Nel sud noi abbiamo 40 miliardi di euro destinati alla coesione, allo sviluppo concepito per dare opportunità pari a tutti.
0: Colleghi,
6: ma serve consapevolezza. Cogliamo questa occasione per fare in modo che non diminuiscano i diritti quanto ai trasporti, allo spostamento, alla mobilità nelle aree interne, quanto all'accesso all'istruzione, quanto all'accesso alla cura. Questo richiede una scelta di campo e nella notte dei tempi, a partire da quel secolo facilmente collocato nelle nostre spalle, quando si parlava di priorità, di cultura della priorità, si stabiliva cosa vale di più e cosa si fa prima e cosa vale di meno. Su questi temi delle aree interne dobbiamo ritrovare una rettitudine, altrimenti rischia che possa passare che è tutto uguale a niente. Non è così. Le risorse attendono di essere collocate se ci sono idee, poi progetti, poi programmi, poi procedure, ma la consapevolezza è l'infrastruttura necessaria. Quest'ordine del giorno serve a stabilire consapevolezza. Buon lavoro, colleghi.
0: Grazie onorevole D'Alfonso. Sottoscrive per Antoni onorevole Toni Ricciardi, prego. Anche Laurico.
7: Grazie Presidente, intanto se le colleghe e i colleghi mi autorizzano lo sottoscriverei anch'io. Io mi riallaccio alle sagge parole del collega D'Alfonso. Voi siete il governo che ha ampliato le aree SNAI e abbiamo discusso tante volte della questione, ragionando sul fatto che perché abbiamo vissuto una difficoltà nelle aree SNAI, perché probabilmente l'idea positiva applicata o data in applicazione semplicemente in mano ai sindaci ha determinato una scadenza anche politica da parte dei sindaci, perché un sindaco che fa parte di un progetto SNAI dovrà pensare pure alla sua prossima e successiva campagna elettorale, e allora si vive la fatica della condivisione, della sussidiarietà, del costruire una risposta collettiva a un problema collettivo che è quello delle aree interne e dello spopolamento. E ancora, come ci ricordava D'Alfonso, probabilmente è così, collega, per molto tempo e forse ancora oggi noi abbiamo delegato più alla convegnistica che all'azione concreta, l'azione nelle aree interne. E allora noi ci saremmo aspettati, cari colleghi e care colleghe, che ci fosse una visione, ad esempio, che spingesse all'housing sociale. Noi nei piccoli comuni, nei piccoli paesi, abbiamo un sacco di unità immobiliari vuote. I sindaci si inventano la compravendita a un euro, ma non porta risultato. Perché, Presidente? Perché si assiste anche alle coppie, giovani coppie, che hanno voglia di mettere su famiglia e di prendere casa, molte volte lasciano un paese anziché un altro perché la qualità dell'unità immobiliare, dell'unità abitativa messa a loro disposizione non è adeguata. E allora, quale strumento migliore se non quello di garantire la qualità della vita? Perché anche questa narrazione, quasi forzata e poetica, bassa la montagna e l'aria fresca, allora si vive bene. Non è così. La qualità della vita di coloro che vivono nelle aree interne è data da molte caratteristiche. E tra le tante caratteristiche, indubbiamente quelle di immaginare una soluzione abitativa insieme agli altri assi della strategia nazionale per le aree interne, che sono i servizi, che sono il welfare, che sono i trasporti, che sono la mobilità, che significa poter garantire a queste persone di vivere nei luoghi dell'entroterra da nord a sud. Perché, Presidente, è bene che ne assumiamo consapevolezza tutte e tutti, questo non è un problema esclusivamente meridionale, perché ci sono province che si somigliano molto di più, essendo province dell'Appennino o delle pendici delle Alpi o dell'entroterra da nord a sud, che province contigue nello stesso spazio territoriale meridiano. E allora, da questo punto di vista, non immaginare con solerzia un intervento che possa riqualificare questo patrimonio, che possa attrarre umanità in questi luoghi, credo che sia un grave, gravissimo errore. Ma probabilmente questo accade perché ci si è preoccupati di più di come piazzare unità di personale politico invece che preoccuparsi di affrontare seriamente il problema. Ora, io non voglio citare i piani casa del passato perché abuserei del tempo, della pazienza e soprattutto farei un torto a una stagione politica che non c'è più e che magari ci fosse a tratti di nuovo oggi. Ma se in passato questo paese è stato in grado di preoccuparsi e di avere come prioritario il problema della casa, caro Presidente, e chiudo, credo che questo governo, con questo provvedimento, per l'ennesima volta è stato bravissimo negli annunci ma completamente insufficiente nei risultati e nelle misure adottate. Grazie, Presidente.
0: Grazie, onorevole Ricciardi. Sottoscrive la Gribaudo. Se nessun altro intende onorevole Quartini, prego.
8: Sì, grazie Presidente. Ma mi riallaccio all'ultimo intervento del collega Toni Ricciardi per dire che oggettivamente ci sono stati fatti degli annunci straordinari nel raccontare, nel narrare un piano casa straordinario e assolutamente rivoluzionario. In realtà di rivoluzionario c'è veramente poco. Gli ultimi sono lasciati ultimi, di fatto, ponendo ancora questo governo in un'ottica assolutamente classista. Faccio per ricordare che caporalato e disagio abitativo sono due facce della stessa medaglia, e è stato bocciato un ordine del giorno che andava nella direzione di togliere dalle baracche i lavoratori raccoglitori della frutta che noi mangiamo nelle varie aree di questo paese, che rappresentano queste baraccopoli una vergogna assoluta. Avete deciso di bocciare un altro emendamento, un altro ordine del giorno che andava nella direzione del co-housing intergenerazionale, o il silver co-housing stesso, che è un sistema per rallentare il percorso verso la non autosufficienza. Sul contributo affitti e sulla morosità incolpevole siamo passati da 350 milioni nel 2022 a 0 euro nelle finanziarie precedenti, 2 milioni di euro quest'anno. Sì, lasciamo perdere gli stipendi d'oro, che sono una cosa incredibile, una forma clientelare assolutamente inaccettabile. Si arriva in fondo all'ipotesi di finanziare le aree interne e dite di no anche alle aree interne. Ragazzi, ma io non capisco questo furore contro la possibilità di far sviluppare o di mantenere queste aree che sono completamente lasciate a se stesse, spopolate, non hanno servizi, non hanno ospedale, non hanno medici, non hanno infrastrutture, non hanno le poste, non hanno le banche, non hanno niente, e cercate anche in questo modo di bocciare un ordine del giorno che vorrebbe evidentemente dare dei contributi o comunque dare delle possibilità anche alle aree interne. Io voglio ricordare che questo spopolamento probabilmente in parte è anche alla base del nostro dissesto idrogeologico. Cioè, non ci stiamo per niente preoccupando di prevenire rispetto alle alluvioni, rispetto alle alterazioni climatiche, lasciando indietro le aree interne. Evidentemente il consenso di queste aree interne non vi interessa. Non vi interessa, vi interessa il consenso facile delle aree più popolate, dove si raggiunge più facilmente anche una narrazione tossica, e su questo chiaramente non ci troverete mai dalla vostra parte.
0: Grazie onorevole Quartini. Onorevole Del Barba, prego.
9: Grazie Presidente. Sì, già in occasione dell'ordine del giorno del collega Soumahoro ho avuto modo di sottolineare come ci sia un collegamento tra le omissioni di questo decreto, che nel suo caso riguardavano i braccianti, il tema del caporalato, e le omissioni che via via possiamo vedere allargandoci fino ad arrivare al tema delle aree interne. E ora il collega Quartini faceva esattamente il percorso inverso, ma siamo sempre lì. Ma vede, il problema non sta tanto nel parere del governo. Probabilmente il parere del governo non poteva che essere negativo se voleva rimanere coerente con il nulla di questo decreto. E lo dico veramente con rammarico, perché arrivare a un piano casa che non ha una strategia, e di fronte a questa totale assenza di strategia dover negare pareri ovvi a degli ordini del giorno, beh, credo che sia soprattutto una delusione per i colleghi della maggioranza. Eppure avete avuto l'opportunità, le audizioni si sono aperte, lo ricordo bene, si sono aperte con un'associazione delle chiese che vi ha spiegato come si può fare, come si può affrontare l'emergenza abitativa con fondi dei comuni, con un'organizzazione locale creata che serve a creare fiducia. Cioè, guardate che delle volte non servono tanti soldi, serve capire com'è la realtà e soprattutto capire che in Italia ci sono realtà differenti tra loro. Ma ve l'hanno detto anche le organizzazioni dei costruttori. Cioè, loro stessi vi hanno detto, guardate che così com'è strutturato può funzionare forse a Milano e Roma, ma non funzionerà nel resto del paese. E magari funzionasse Milano-Roma, vorrebbe dire che almeno al posto di fare un piano casa avete fatto un provvedimento sulla rigenerazione urbana, servirebbe anche quello, ma non fate nemmeno quello, perché in quel caso dovreste mettere mano alle norme sull'edilizia e affrontare il tema per quello che è. Bene, questa vicenda delle aree interne è la dimostrazione, è la prova provata che questo piano casa non è nient'altro che una foglia di fico, un provvedimento tardivo per cercare di far credere agli italiani che una promessa estiva della Presidente del Consiglio viene mantenuta. In realtà, ahi noi, mi tocca prendere atto di quello che un collega diceva, purtroppo questo provvedimento non vedrà nulla prima della fine legislatura e metterà nei guai chi dovesse crederci anche dopo la fine della legislatura.
0: Grazie onorevole Del Barba. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 66 Alifano, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Sì, il gruppo 5 Stelle sottoscrive, anche il gruppo di Italia Del Barba, solo Del Barba. Ci siamo colleghi, votazione chiusa, presenti 242, contrari 145, la Camera respinge. 67 l'Abate, accetta la riformulazione? Sì. Perfetto. 68 D'Urso, accetta la riformulazione? Grazie. 69 Pellegrini, prego onorevole.
10: Grazie Presidente. Lo stiamo dicendo da tanto tempo, negli ultimi anni si è notevolmente aumentata la platea dei soggetti che non riescono ad accedere all'abitazione con le proprie risorse, e quindi tra questi ci sono le famiglie a basso reddito, gli anziani, le giovani coppie, le famiglie monoparentali, quelle con un solo reddito. Ma ciò nonostante, visto che è ormai un fatto acclarato e si trascina da troppi anni, il sistema abitativo italiano continua a registrare delle forti carenze, e questo provvedimento purtroppo, come abbiamo già detto, non ne risolverà nemmeno una, è solo fuffa e per far vedere che si mantiene una promessa elettorale. Invece i dati dimostreranno presto che questo non è vero. Noi però riteniamo necessario, oltre ai provvedimenti che giudichiamo organici e sistemici che risolverebbero i problemi degli italiani, riteniamo importante intervenire anche dal punto di vista costituzionale. Attualmente la Costituzione italiana, a differenza di quelle di Belgio, Portogallo, Spagna e Svezia, non riconosce espressamente il diritto all'abitazione, anche se ci sono poi delle pronunce della Corte Costituzionale che sostanzialmente lo hanno riconosciuto. Cito testualmente: indubbiamente è doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione. Guardi Presidente, questo concetto del diritto all'abitazione è presente sia per esempio nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo all'articolo 25 e sia in tanti provvedimenti o pronunce in ambito europeo. E mi riferisco per esempio all'articolo 31 della Carta Sociale Europea, oppure alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea o alla Carta Europea degli alloggi, che è quella che è stata approvata circa 20 anni fa, il 26 aprile del 2026, così come la risoluzione del Parlamento Europeo sugli alloggi e la politica regionale, e così come, che da ultimo, la risoluzione del Parlamento Europeo sull'accesso a un alloggio dignitoso. Diciamo, tutto questo discorso per sottolineare come probabilmente sia giunto il momento di introdurre nella nostra Costituzione questa previsione, cioè quindi introdurre in maniera specifica il diritto all'abitazione come un punto di partenza di un radicale mutamento di approccio delle tradizionali, di quelle che erano le politiche abitative e che finora purtroppo non hanno dato i risultati sperati. E quindi noi siamo convinti diciamo che questa posizione sia una posizione che potrà dare ottimi risultati. Abbiamo presentato a mia prima firma un disegno di legge di modifica costituzionale proprio per introdurre nella nostra Costituzione il diritto all'abitazione e abbiamo presentato questo ordine del giorno che invitava il governo ad aiutarci in questa, diciamo, in questa battaglia, in questa prospettiva, ovviamente facendo salve le prerogative del Parlamento. Il governo ha inteso dare parere negativo a questo ordine del giorno e ha confermato ancora una volta che non gli interessa risolvere il problema della casa degli italiani. Grazie.
0: Grazie onorevole Pellegrini. Sottoscrive tutto il gruppo Movimento 5 Stelle. Interviene l'onorevole Caro Tenuto. Prego.
11: Sì, per sottoscrivere e poi per sottolineare un dato. Cioè, in Italia gli italiani, le famiglie che vivono nell'edilizia popolare sono addirittura sotto il 5%. Il gap con l'Europa è abissale. Ora, a fronte di questo dato, che è assolutamente inaccettabile, abbiamo visto uno sforzo da parte di questo governo di andare in una direzione giusta, ma poi non ci mettete un euro, non risolvete niente così. Allora è come al solito solo propaganda quella che fate, nel migliore dei casi. Le politiche sociali sono state devastanti, stanno creando una povertà incredibile, ci sono tante persone, lo raccontava prima un collega, che sono veramente disperate, arrivano a gesti come addirittura il suicidio quando arrivano per pignorare la casa. E a fronte di questo, francamente, questo decreto, che tra l'altro sempre con la solita fiducia, non rappresenta davvero niente, neanche una lavata di faccia. Grazie.
0: Grazie onorevole Caro Tenuto. Onorevole Ferrara, prego. Non vuole intervenire più. Ah, vabbè. Quindi se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione 69 Pellegrini, parere contrario del governo, la votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 245, contrari 148, la Camera respinge. 70 Morfino, accetta la perfetto. E quindi 71 Ilaria Fontana, accetta? Ferrara. Onorevole Ferrara, prego. Non accetta e vuole intervenire, prego.
12: Presidente, colleghi, intervengo sull'ordine del giorno 71 che pone una questione semplice. Se il governo Meloni vuole davvero parlare di piano casa, allora deve garantire che la risposta dell'emergenza abitativa non diventi l'ennesima occasione per consegnare nuovo suolo pubblico. Perché la casa e suolo sono due temi separati, ma sono due facce della stessa politica pubblica. Da una parte ci sono le famiglie che aspettano un'abitazione, dall'altra c'è un paese che continua a perdere terreno fertile, spazi verdi, aria impermeabile, sicurezza idrologica e qualità urbana. Il provvedimento richiama contenimento del suolo pubblico, ma lo fa troppo spesso come principio generale, non come vincolo operativo stringente. E noi sappiamo che quando un principio non diventa una regola, rischia di restare una bella frase, magari buona per una relazione illustrativa, ma inutile per fermare il cemento. Come questo ordine del giorno chiediamo tre impegni chiari. Uno, criteri normativi uniformi. Due, pieno allineamento con l'obiettivo dell'azzeramento di consumo netto del suolo entro il 2030. Tre, partecipazione reale dei comuni. I dati ISPRA sono chiari. In Italia continuiamo a consumare circa 20 ettari di suolo al giorno, ogni giorno, mentre esistono 310 chilometri quadrati di edifici non utilizzati e degradati, sui quali si può convogliare la domanda edilizia e la rigenerazione urbana. Quindi la domanda è semplice: perché consumare nuovo suolo se abbiamo già un patrimonio degradato da recuperare? E qui arriviamo al cuore politico del provvedimento. Giorgia Meloni si vanta di un piano casa, come se avesse risolto l'abitazione e il sistema nazionale. La Presidente del Consiglio lo presenta come una svolta. La maggioranza lo accompagna con il solito coro, storico, epocale, mai visto prima. Ormai ogni provvedimento di questo governo è storico. Peccato che quando si leggono i numeri, questa storia resta la scenografia. Il governo parla di 100.000 alloggi in 10 anni. Bene, facciamo un esperimento. Anzi, facciamo un regalo alla propaganda della Presidente Meloni. Immaginiamo che il governo riesca davvero a fare tutto quello che promette. Nessun ritardo, nessun decreto attuativo disperso nei cassetti, nessun commissario che aspetti altri commissari, nessuna conferenza stampa al posto dei cantieri. Immaginiamo che il miracolo meloniano, domani mattina, tutti 100.000 alloggi sono pronti. Non tra 10 anni, domani. Tutti disponibili, tutti assegnabili. Ebbene, anche in questo film di fantascienza istituzionale resterebbero fuori oltre 550.000 famiglie. Questo è il punto che Giorgia Meloni non può coprire con uno slogan. Il piano casa è insufficiente persino se funzionasse. Non è solo un problema di tempi, il problema è più grave. Anche nella versione migliore, questo piano risponde a una famiglia su 6. E altre 5, che cosa dice il Presidente Meloni? Abbiate pazienza? Aspettate il prossimo DPCM? Intanto vi mando una cartolina dal ponte sullo stretto? Perché questo non è un piano casa, è un piano d'attesa. Questa maggioranza ragiona come se l'Italia restasse immobile. Nessun povero, nessun nuovo sfratto, nessun affitto, nessun salario insufficiente. Questo prova che questa legge fotografa un male presente, non futuro, e quindi ci si aspetta un futuro che non arriva. E intanto il governo trova i soldi però per le urgenze. Le trova quando vuole il ponte sullo stretto. L'urgenza si trova. Per le spese militari? L'urgenza si trova. Ma quando si parla di case, di affitti, di famiglie in graduatoria, morosità incolpevole, sfratti e tutela del suolo, l'urgenza diventa improvvisamente educata. Pazienze. Aspettate 10 anni. E allora la domanda è semplice. Presidente Meloni, se i miliardi si trovano per i simboli della vostra propaganda, cosa dite oggi alle oltre 550.000 famiglie che resterebbero fuori? Anche se il suo piano casa funzionasse al 100%? E non veniteci a raccontare la favola di 10 miliardi, come se lo Stato avesse messo 10 miliardi freschi sul tavolo. Qui dentro c'è tanta riprogrammazione, fondi già previsti nel PNRR, capitali privati da attrarre, strumenti finanziari e speranze travestite da copertura. È il solito gioco delle tre carte. Si cambia l'etichetta, si sposta il capitolo, si fa una conferenza stampa e poi si dice agli italiani che è arrivato il piano casa. Ma una famiglia sotto sfratto non vive in un'etichetta di bilancio, vive o non vive in una casa. Per anni questo governo ha lasciato scoperto il tema degli affitti e della morosità incolpevole. Ha lasciato solo le famiglie che magari hanno perso il lavoro, hanno visto il canone aumentare mentre lo stipendio restava fermo. Poi arriva il piano casa. E cosa manca? Proprio una risposta vera al caro affitti e alla morosità incolpevole. È come presentarsi e spegnere un incendio con il Deplian dell'estintore. La casa non è una brochure per il Presidente del Consiglio, è il pezzo di libertà di una persona. E mentre il governo si affida ai privati, ai fondi, alle premialità, noi diciamo una cosa semplice. Il diritto dell'abitare, come ha detto anche il mio collega Iaria, non può dipendere dalla convenienza dell'investitore. Se un intervento non rende abbastanza, il privato se ne va. Se un intervento è complicato, non va avanti se non vede il profitto, mentre la famiglia in graduatoria rimane in attesa. E aggiungiamo un'altra cosa. La rigenerazione urbana non può essere una parola elegante per giustificare nuovo cemento. Rigenerare significa recuperare ciò che è degradato. riusare ciò che è vuoto, restituire vita ai quartieri senza consumare altro suolo. Altrimenti non è rigenerazione, è cementificazione con un vestito nuovo. Presidente, colleghi, questo governo si chiama Piano Casa, ma è un intervento realizzato integralmente che lascia fuori la maggioranza di chi la casa l'aspetta. Siamo davanti a una propaganda travestita da Piano Casa. Le famiglie non vivono nei suoi annunci e i territori non si salvano con i suoi slogan. Il diritto all'abitare non si racconta da Palazzo Chigi, si restituisce nei quartieri, nelle periferie delle città, recuperando il patrimonio abbandonato, non consumando altro suolo. E allora diciamolo chiaramente, ci si fa fotografare con le chiavi in mano e oltre 500.000 resta fuori da quella porta. E intanto il Paese continua a perdere suolo ogni giorno. Se un piano casa lascia fuori la maggioranza di chi la casa l'aspetta e non mette vincoli seri contro il consumo di suolo, allora non è un piano casa, è l'ennesimo spot con il citofono e con un po' di cemento in più. Grazie.
0: Grazie onorevole Ferrara. Onorevole Barbagallo, prego.
13: Grazie signor Presidente. Se la collega Ilaria Fontana non ha nulla in contrario, vorrei sottoscrivere l'ordine del giorno 71, perché c'entra una delle questioni che abbiamo fatto emergere sin dall'inizio nella trattazione del testo, cioè il provvedimento non finanzia la riqualificazione degli alloggi esistenti e diciamo che il titolo potrebbe essere benissimo quello di alloggi vuoti e famiglie in attesa.

0: è più basso il reddito. Insomma, la parte del paese più fragile è quella che ha meno alloggi disponibili. Il Mezzogiorno, prima degli altri, è tra le regioni del Mezzogiorno, in base ai nostri dati, insomma, quelli della Sicilia sono veramente drammatici. In base ai dati in nostro possesso, il 15,10 del patrimonio edilizio disponibile si trova in Sicilia, è disponibile ed inadeguato, che meriterebbe riqualificazione e potrebbe essere messo immediatamente a disposizione. La sola riqualificazione di quella parte di patrimonio esistente garantirebbe quasi il 40% delle domande disponibili. Quindi, insomma, nel tempo che viviamo è paradossale che anziché pensare a non consumare più suolo, a riqualificare gli immobili esistenti, il governo si concentra invece su una norma spot. Bisognava ripartire da questo tipo di esigenza. Quindi, di fronte anche a questa inadeguatezza, noi ci appelliamo all'Aula anche per evidenziare un ulteriore aspetto, ed è la circostanza che sostanzialmente i comuni vengono lasciati soli a gestire patrimoni vetusti, a gestire graduatorie che non vengono mai esitate e a gestire la prima linea nei confronti delle famiglie maggiormente in difficoltà, in un tempo invece in cui servono francamente risposte.
1: Grazie onorevole Barbagallo. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 71, Ilaria Fontana. Parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 246, contrari 147, la Camera respinge. 72 Santillo, prego onorevole.
2: Presidente, grazie, abbiamo ascoltato i numeri di questa sconfitta politica di questo provvedimento, perché a fronte di 650.000 famiglie in lista di attesa il governo risponde con tre pilastri, di cui il primo che dovrebbe soddisfare la richiesta di 60.000 alloggi edilizia residenziale pubblica e sociale e 100.000 con il secondo pilastro di housing sociale. La domanda è, anziché andare avanti con l'edilizia integrata governata da un super commissario, super commissario, supermente commissari, non si potrebbe andare ad intercettare quella disponibilità del patrimonio immobiliare privato che Nomisma valuta in 4 milioni e mezzo di alloggi che sono vuoti o sottoutilizzati? Quindi noi avevamo pensato di interessare e coinvolgere il patrimonio immobiliare privato. Si danno 25.000 euro di contributi fino a un massimo del 30% della spesa per quel proprietario che vuole ristrutturare la propria casa ma non ha disponibilità economica a sufficienza, e però è vincolato poi per 12 anni ad un affitto convenzionato per darlo a chi magari ha un ISEE molto basso. Dove trovare i soldi? Ve lo diciamo noi. Perché vi siete ostinati col ponte sullo stretto che non si farà mai? A questo punto, se noi dovessimo dare gli oneri a Eurolink, al consorzio Eurolink, rimarrebbero almeno altri 13 miliardi di euro. Bene, 650.000 è la richiesta, 60.000 li realizzate con l'edilizia residenziale pubblica e sociale, 100.000 con l'housing sociale, ne rimarrebbero fuori 490.000 di richieste, che sono abbondantemente coperte da 4 milioni e mezzo che ci dice Nomisma ci sono del patrimonio immobiliare privato. 25.000 euro per 490.000 alloggi sono poco sopra 12 miliardi e 2, 12 miliardi e 3, e resterebbero anche i fondi per un decennio per coprire il fondo inquilini morosi incolpevoli e di garanzia al fondo della locazione. E soprattutto, cari colleghi, questi cantieri, 490.000 cantieri, sarebbero interessati da uno o due operai, quindi avremmo veramente 500.000 operai. Numeri reali e non numeri all'otto come fa Salvini col ponte sullo stretto. Grazie.
1: Grazie onorevole Santillo. Pongo in votazione il 72 Santillo, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 242, contrari 146, la Camera respinge. 73 Iaria, accetta? No, prego.
3: No, non accetto. No, non accetto, che qui bisogna fare un po' di chiarezza, perché qui si tratta

0: del gioco delle tre carte, anzi dei 3 miliardi, perché questi soldi che sono scritti su questo piano casa sono soldi che vengono in un caso tolti ai comuni, mi riferisco ai 4,8 miliardi di euro che erano dei fondi per la rigenerazione urbana che avevano i comuni, vengono tolti ai comuni e ridati ai comuni, ma con la gestione da parte di un commissario, il famoso commissario di prima. Quindi voi fate questo meccanismo per fare cosa? Per dire che date soldi ai comuni, ma glieli togliete, non possono decidere più nulla, e glieli ridate in questa forma. E altro aspetto interessante, si parla del piano casa come uno penserebbe il piano per l'edilizia popolare. Il piano edilizia popolare voi date 970 milioni in 4 anni per l'edilizia popolare, l'ERP. Quindi praticamente non date quasi nulla alle varie gestioni delle case popolari, delle società che gestiscono le case popolari, per poter fare quella manutenzione per rendere questi alloggi assegnabili. Ma lo fate perché? Perché le case popolari non sono appetibili dal mercato edilizia, dal mercato della speculazione edilizia immobiliare. Ma il tema fondamentale è l'assenza di regole. Nel mio ordine del giorno ho messo una piccola provocazione, che non è manco una provocazione, è un'idea, perché effettivamente uno dei problemi che si ha nel gestire immobili dei comuni che non riescono a trasformarsi è la sua destinazione urbanistica, con i vincoli a una percentuale alta di servizi per interesse pubblico, e servizi per interesse pubblico vogliono dire studentati con canone agevolato per studenti a basso reddito, vuol dire case di cura o RSA per anziani con tanti posti convenzionati per persone a basso reddito, vuol dire spazi per la collettività, spazi sociali, vuol dire alloggi di emergenza abitativa. Poi cos'è che però non dite in questo piano casa? Non date la percentuale di quanto dovrebbe essere questa quantità di metri quadri da destinare a questi servizi. Dite che bisogna destinarla, ma non dite quanto. E qui sta l'inghippo. Perché se voi andate in deroga, non dite quanto, uno può comprare un immobile che è a Torino e all'asta da tanto tempo perché ha questi vincoli urbanistici, e lo può comprare, gli cambia la destinazione d'uso, mette che il 10% va a edilizia convenzionata, il 90% va a edilizia sul mercato, di edilizia da comprare con i prezzi di mercato. Ma voi create anche un'altra stortura che dovete spiegare agli imprenditori nel campo dell'edilizia. Perché permettete che alcuni fondi, alcuni speculatori, alcuni persone legate alla possibilità di investire tutto e subito in tutte le parti d'Italia possono avere una via agevolata nel investire negli immobili delle varie città, e invece magari lo stesso imprenditore dell'edilizia che lavorano nella stessa città hanno invece tutta una serie di vincoli e quindi possono, devono anzi pagare di più l'immobile, devono pagare più il costo dell'operazione e vendere anche a un costo superiore, quindi uscire da questo mercato. E poi cosa create anche? Create un impoverimento dei bilanci comunali, perché questi immobili che stanno nel patrimonio dei comuni valgono dei soldi che se noi mettiamo come amministratori pubblici nelle voci di bilancio, e poi cerchiamo di alienare, poi cerchiamo anche di arrivare a veramente avere dei soldi che poi vengono usati per la collettività. Facendo questo meccanismo in cui fate questo enorme elenco gestito da un commissario, voi create veramente un'asta a ribasso di questi immobili, un'asta a ribasso che va a impoverire il bilancio dei comuni stessi. Quindi capite come funziona questo piano casa? Questo piano casa non fa quasi praticamente nulla per la casa, non dà nessun vincolo di destinazioni proprio per dare dei servizi veramente a chi la casa ha bisogno di servizi, impoverisce i bilanci dei comuni, va a arricchire un enorme giro di casa, agenzia immobiliare che sicuramente sarà appetibile, ma non avrà nessun risultato e vantaggio economico per i cittadini e per lo Stato e per i comuni stessi. Grazie.
1: Grazie onorevole Iaria. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione i 73 Iaria, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 243, contrari 145, la Camera respinge. 74 caso. Prego.
2: Grazie Presidente. Il Governo e il Sottosegretario ha giustificato il parere contrario a questo ordine del giorno dicendo che sono all'esame del Governo ulteriori misure a favore della popolazione dei Campi Flegrei. Bene, mi fa piacere apprenderlo, però mi permetto di ricordare un attimo al Governo dove bisogna intervenire con urgenza, magari questa volta non vi sbagliate. Abbiamo innanzitutto che ci sono delle famiglie che, in modo assurdo, rispetto ad altre famiglie che sono state sfollate, che rispetto ad altre, semplicemente perché sono state sfollate dopo marzo 2025, non possono accedere ad alcuna misura, né il contributo per l'autonoma sistemazione, né i contributi per intervenire sull'edificato. Insomma, lo Stato ha creato all'interno dello stesso comune dei terremotati di serie A e dei terremotati di serie B. C'è poi la necessità di agire sui finanziamenti che intervengono sui fabbricati che sono sismicamente vulnerabili. Le vostre misure prevedono una copertura del 50% dei costi. Non è sufficiente, sicuramente si creerà un meccanismo che lascerebbe indietro diverse famiglie, quindi potremmo arrivare a parlare di un fallimento totale della misura. È necessario incrementare la copertura, noi diciamo fino al 100%, anzi noi vi suggeriamo proprio un'altra misura, che è quella del super sisma bonus. Vi è poi il caso degli edifici che sono stati sgomberati. Lì non si può ignorare che a Pozzuoli la metà delle domande per accedere ai finanziamenti è stata bocciata. È necessario adottare una legislazione speciale per poter recuperare il maggior numero degli interventi. Non vi chiediamo nulla di straordinario se non applicare le stesse leggi, le stesse norme che sono state applicate nel centro Italia, non creare discriminazioni. Abbiamo poi altri comuni che rientrano nell'area rossa del rischio vulcanico, ma sono tenuti fuori da quella del rischio bradisismico, che però ne subiscono comunque le conseguenze. Parlo di comuni come quello di Quarto, ma soprattutto del comune di Monte di Procida, che proprio nelle ultime scosse ha subito comunque delle conseguenze. Devono per esempio attivare il centro operativo di protezione civile, hanno necessità di uomini, hanno necessità di avere le stesse misure, se non proprio uguali, simili a quelli degli altri comuni. Ma vado a questo ordine del giorno che sì, tratta dei Campi Flegrei, ma va nello specifico di un altro tema. Riguarda un quartiere di Pozzuoli, un quartiere di che si chiama Monte Ruscello, un quartiere dove vivono circa 20.000 persone, circa un quarto della popolazione cittadina. E perché ne sto parlando qui? Perché è un tema nazionale, perché la particolarità di questo quartiere è che non è che sia nato come una normale espansione urbanistica, ma è un quartiere che ha realizzato lo Stato. Ha realizzato interamente lo Stato, creando circa 4.300 abitazioni più o meno 40 anni fa, in risposta ad un'altra crisi bradisismica, quella dell'83 e dell'84. Ebbene, lo Stato intervenne con un'apposita legge speciale, quindi notizia, a differenza di quello che dice Musumeci, non è la prima volta che lo Stato interviene, così come ci fu una crisi 40 anni fa, c'è una crisi anche ora. Chiudo parentesi. Però abbiamo che per la costruzione di questo quartiere si è fatto ampio ricorso a prefabbricati pesanti, che in realtà molto presto, figuriamoci ora dopo 40 anni, hanno mostrato gravi segni di decadimento, gravi segni di degrado vero e proprio. E infatti ci troviamo delle strutture, ricordo, sono 4.300 alloggi che hanno un degrado totale sulle facciate, ma anche sulle coperture, quindi ci sono infiltrazioni d'acqua all'interno delle abitazioni, c'è muffa che ricopre gran parte delle pareti, abbiamo degli impianti obsoleti, perfino c'è un ammaloramento proprio dei ferri di armatura degli edifici. Insomma, sono degli appartamenti che non offrono sicuramente una dignità abitativa. Ebbene, nel 96 lo Stato poi cedette questo patrimonio al Comune di Pozzuoli, riconoscendo però già all'epoca l'esistenza di deficienze costruttive, la necessità di continuare a intervenire. Su alcuni di questi lotti di abitazioni il Comune di Pozzuoli ha avviato alcuni progetti di riqualificazione anche utilizzando i fondi del PNRR, però tutti possiamo facilmente immaginare che un comune con le proprie sole forze non possa manutenere, non possa intervenire su un patrimonio di 4.300 alloggi che, ricordo, ha creato lo Stato, anche perché in alcuni casi molto probabilmente la soluzione sarebbe abbattere e ricostruire. Allora quello che stiamo chiedendo al governo è semplice: c'è un quartiere creato dallo Stato in una situazione d'emergenza. Ora è inevitabile che per rendere quel quartiere e quegli alloggi veramente vivibili debba intervenire nuovamente lo Stato, soprattutto ora che siamo davanti ad una nuova crisi bradisismica. Perché qui, veda, sottosegretario, non parliamo soltanto di edifici, parliamo della storia di migliaia di famiglie che, dopo essere state costrette ad abbandonare le proprie case, hanno ricostruito a Monteruscello la propria vita, i propri legami, la propria comunità. Famiglie che però dovrebbero, anzi devono, avere una dignità abitativa che ora non hanno. E difatti stanno nascendo e sono nati anche recenti comitati che stanno chiedendo questo, stanno alzando la voce perché chiedono semplicemente dignità, e la chiedono a voi, perché, ripeto, un comune da solo non può farcela, anche con l'aiuto della regione serve lo Stato, così come è stato 40 anni fa, serve nuovamente l'intervento dello Stato. E chiudo, Presidente, quindi quello che chiedevamo con questo ordine del giorno, a cui avete dato parere negativo, ma il mio auspicio è che poi si ragioni meglio, che il governo riesca a capire la necessità di intervenire. Quello che chiediamo quindi è un piano organico di riqualificazione, di messa in sicurezza e di efficientamento di questo patrimonio, da costruire ovviamente insieme al Comune di Pozzuoli, insieme alla Regione Campania. Grazie.
1: Grazie onorevole Caso. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 74 Caso, parere contrario del governo. La votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 235, contrari 144. La Camera respinge. 75 Lomuti. Lo pongo in votazione. Parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 233, contrari 141. La Camera respinge. E allora, colleghi, secondo le intese intercorse, sospendiamo a questo punto l'esame del provvedimento. La seduta è dunque sospesa.
3: La seduta è ripresa. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge numero 2920A. Riprendiamo l'esame degli ordini del giorno. Avverto che l'ordine del giorno del Barba numero 88 è stato ritirato dal presentatore. Ricordo che prima della sospensione della seduta è stato da ultimo respinto l'ordine del giorno Lomuti numero 75. Bene, passiamo all'ordine del giorno Ziello numero 76, su cui il governo ha espresso parere contrario. Collega Ziello chiede di intervenire, prego.
4: Grazie Presidente. Noi di Futuro Nazionale abbiamo presentato una serie di ordini del giorno e in particolare questo chiede al Ministro Salvini di emanare nel più breve tempo possibile delle linee guida in grado di determinare dei criteri a tutte le regioni per garantire un criterio di premialità ai cittadini italiani che aspettano da anni l'assegnazione di una casa popolare. E ci stupisce profondamente un parere contrario da parte del ministro Salvini su questo impegno. Quindi di fatto la Lega, di fronte alla richiesta di Futuro Nazionale che chiede di inserire dei criteri di premialità per i cittadini italiani nelle graduatorie per le case popolari, si esprime in forma contraria ed è un'ulteriore dimostrazione di incoerenza politica di un partito che a parole dice di essere dalla parte degli italiani, ma nei fatti è assolutamente un partito che ostacola iniziative di premialità nei confronti dei nostri connazionali. Però da questo punto di vista poi mi viene in mente una serie di attività che la Lega ha fatto e in particolare una serie di scelte che ha portato avanti sulla selezione di alcuni candidati alle ultime elezioni comunali, per esempio nel comune di Vigevano, dove la Lega ha candidato dei candidati di fede islamica che addirittura hanno fatto dei volantini in arabo nei quali inneggiavano ad Allah. E se si collega questo fatto politico al parere contrario che ha dato Salvini a questo ordine del giorno, si capisce che ormai evidentemente la Lega sta passando dalla parte della sinistra, ovvero un partito filo immigrazionista, ed evidentemente si è completamente slavato. Quindi è sulla base di questa incoerenza politica che vince la sinistra, non se un partito di destra come Futuro Nazionale dice: rimanete coerenti con i vostri valori, rimanete coerenti con i vostri principi, mantenete fede alla promessa che avete fatto nei confronti degli italiani. E se qualcuno invece tradisce queste promesse, crea un grandissimo malcontento nei confronti della popolazione e la popolazione poi, siccome non ha l'anello al naso, non crede ai banner privi di contenuto che vengono diffusi dalla Lega sui social, con i quali la Lega prova ad attaccare più volte Vannacci, non riuscendoci, perché ogni volta che pubblica un banner contro Vannacci ha un effetto boomerang da questo punto di vista, e si condanna a decrescere sempre di più. Però vede, Presidente, noi avevamo inserito anche un ragionamento politico ben preciso, perché ormai nel nostro paese noi abbiamo un'incidenza della popolazione straniera all'interno delle graduatorie per le case popolari pari all'8,5%. Il problema però è che nei primi posti in graduatoria, per colpa di Salvini che non emana delle linee guida perché le ultime sono del 2008, circa il 50% delle prime assegnazioni va a favore di stranieri. E secondo noi di Futuro Nazionale è una situazione indecorosa, soprattutto se è permessa da un ministro che dovrebbe essere di centrodestra e che quindi dovrebbe fare delle politiche alternative alla sinistra. Invece evidentemente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si segue esattamente la stessa linea politica che porterebbe avanti una Schlein qualunque che può andare a guidare un ministero così importante. Quindi lo dico, ecco, ai partiti di centrodestra: guardatevi da certi alleati, perché se si espone la vostra coalizione a dei rischi da un punto di vista di sconfitta elettorale, non lo si deve a Vannacci, che porta avanti dei principi seri, coerenti, basati tra l'altro sulla meritocrazia, ma il problema deriva da quei partiti che prendono in giro gli italiani. Quindi non guardate Vannacci come un problema, guardatelo come un'opportunità che magari potrebbe essere in grado di sostituire qualche carenza di qualche ministro che evidentemente sta fallendo da un punto di vista politico. E vado avanti. Per noi le case popolari rappresentano una priorità per il nostro partito. Lo rappresentano perché non sono soltanto degli strumenti, come leggiamo nel piano casa, da un punto di vista ragionieristico, dove si incrociano dati da un punto di vista numerico con elementi di edilizia e di quindi ingegneria o di architettura. Per noi la casa popolare rappresenta il cuore pulsante di un paese che guarda alle persone maggiormente in difficoltà, che specialmente in una situazione come quella attuale caratterizzata da un caro energia sempre più elevato a causa di quella folle guerra portata avanti da Netanyahu e da Trump ai danni dell'Iran, avremo sempre maggiori nostri connazionali che chiederanno l'accesso alle graduatorie pubbliche per una casa popolare. E se a livello nazionale però non si mettono dei criteri in grado di garantire questi primi posti ai cittadini italiani, continueremo a creare le condizioni per innescare una bomba sociale. Lo dico veramente ai partiti come Fratelli d'Italia: fate qualcosa per far rinsavire Salvini, perché altrimenti poi la responsabilità di questa bomba sociale ricadrà purtroppo anche su di voi. Signor Presidente, per questi motivi noi naturalmente voteremo favorevolmente a questo ordine del giorno, stupendoci ancora di più dell'incoerenza del ministro Salvini che ha dato questo parere contrario. Grazie Presidente.
3: Grazie onorevole. Ordine del giorno 76, Ziello, parere contrario. La votazione aperta. La votazione chiusa. Astenuti 1, favorevoli 8, contrari 196. La Camera respinge. 77, Ravetto, parere contrario. La votazione. Collega, magari se si segnala, prego. No, la collega Ravetto chiede di intervenire. Prego.
5: Grazie Presidente. Purtroppo spesso quando i ministri, i ministeri, i governi non riescono a fare le cose, nominano o una commissione o un commissario. E purtroppo è il caso di questo decreto. Cioè, incredibilmente, in questo decreto, all'articolo 3, si dice: poiché io, ministero, non sono in grado di fare una mappatura degli edifici pubblici che possono essere trasformati in edilizia a disposizione dei cittadini, nomino un commissario. E questa, secondo noi, è una cosa gravissima, è una resa politica, è la resa dello Stato centrale alla burocrazia amministrativa. Purtroppo non ci stupisce, perché è un po' in linea con quanto lo stesso Ministero e il Ministro Salvini ha detto durante un question time in cui noi di Futuro Nazionale avevamo chiesto al Ministro di emanare finalmente delle linee guida che sta nel potere del Ministero emanare, che dessero finalmente dei criteri di premialità ai cittadini italiani da generazioni per avere le case popolari. E purtroppo il Ministro si è nascosto anche in quel caso dietro ma io non ne posso niente, decidono le regioni. E anche questa è una resa ed è anche un po' una bugia, perché come tutti sappiamo le linee guida per l'assegnazione spettano al Ministero, il quale deve darle trasferirle alle regioni. Questa cosa non è stata fatta, come ha spiegato il collega Ziello, da anni. E allora a quel punto, di fronte a questa nostra osservazione, il Ministro di nuovo si è nascosto dietro a chi? alla Corte Costituzionale, dicendo ma noi abbiamo provato a fare qualcosa per evitare che, come oggi, l'8,9% di popolazione straniera o neocomunitaria abbia di fatto un'assegnazione tra il 40 e il 50% di case popolari. Ma non abbiamo potuto, perché la Corte Costituzionale ci ha detto che il criterio di residenza non era, per esempio, un criterio utilizzabile. Ma anche questo è una bugia, perché la Corte, così come ha escluso che il criterio di residenza possa essere un limite all'accesso, non ha escluso però che possano essere introdotti dei criteri legati alla residenza, come la continuità fiscale o la continuità lavorativa, per premiare appunto coloro, come i cittadini italiani, che naturalmente contribuiscono in maniera lineare e continuativa al nostro stato sociale. E ripeto, lo rifà oggi, dice: io non sono in grado di fare questa cosa, facciamola fare a un commissario. E lo fa dimostrando di non avere fiducia nei suoi stessi collaboratori al Ministero, nelle sue stesse strutture, perché già oggi esistono all'interno del Ministero delle strutture specifiche, penso alla dirigenza generale per l'edilizia statale e le politiche abitative, così come la stessa Agenzia del Demanio, che già oggi sono in grado di dirci quali immobili pubblici dovrebbero e potrebbero essere convertiti. Abbiamo le banche dati per farlo. Per esempio, noi a Milano sappiamo benissimo che ci sono circa 20.000 edifici pubblici che dovrebbero essere risanati e messi a disposizione di edilizia popolare. Quindi, perché spendere per un ruolo commissariale quando avresti già la possibilità da subito di utilizzare le strutture che hai e le persone che hai. E perché farlo? Facendolo pagare agli italiani, perché la cosa incredibile è che, secondo quanto abbiamo avuto come informazione, speriamo di essere smentiti, questo commissario guadagnerà nei prossimi 2 anni uno stipendio poco di meno di 500.000 euro e avrà un subcommissario che ne guadagnerà poco meno di 300.000 euro. Allora, dire oggi, e mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, dire oggi ai cittadini italiani che non solo non avranno una casa popolare perché gli passano davanti gli stranieri, ma che addirittura per continuare a portare avanti questo sistema paghiamo pure un commissario con i soldi loro pubblici, ecco, noi di Futuro Nazionale lo riteniamo incredibile. Perché dico andremo avanti con questo sistema? Perché questo decreto, oltre a essere una resa politica, è anche un'occasione mancata, l'occasione di dire almeno qui che avremmo e che avreste introdotto dei criteri di premialità. Cioè, posso capire se mi dite facciamo il commissario perché noi non siamo in grado, ma almeno introducete qua un principio per cui i cittadini italiani verranno favoriti nelle future assegnazioni. Se no ci state dicendo che le risorse che state stanziando, pari a parecchi soldi, perché comunque sono parecchi soldi nei prossimi 3 anni, andranno di nuovo tutti a favore dei soliti noti. Allora ditelo che in realtà ci accusate, perché noi diciamo giustamente che vorremmo rendere la vita difficile agli immigrati, levargli ogni bonus, ma voi cavoli così state veramente facendo in modo di dire a tutti quanti venite in Italia perché noi investiamo miliardi di euro per le vostre case. Noi questo non lo possiamo accettare, anche da un punto di vista pratico. Poi non prendiamo in giro. Secondo i report che sono allegati del Ministero, per fare questa mappatura questo commissario ci metterà 24 mesi. Ora, questo magari sarà anche il governo più longevo della storia della Repubblica, ma tra 24 mesi non ci sarà più, sembra un po' una presa in giro, no? Come dire, non sono in grado, lo faccio fare ad altri e dico che lo farà tra 2 anni, così almeno se non facesse niente non è colpa mia. Quindi per tutte queste ragioni noi abbiamo chiesto con questo ordine del giorno perlomeno di avere la decenza di non nominare un commissario, prendervi le vostre responsabilità, utilizzare le strutture del Ministero e, mettendo insieme tutte le banche dati, fare il minimo indispensabile, cioè farvi da soli la mappatura.
3: Grazie onorevole. Ordine del giorno 77, Ravetto, parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 9, contrari 201, la Camera respinge. 78, Furgiuele, parere contrario, chiede di intervenire, prego.
6: Grazie Presidente. Intervengo per stigmatizzare il parere contrario del Governo, un parere che a mio modesto avviso di Futuro Nazionale, è un'ulteriore occasione mancata per il Governo di affrontare due temi fondamentali, quello principale della crisi abitativa delle famiglie italiane e poi quello del crollo demografico della nostra nazione. Con questo ordine del giorno non si voleva stravolgere questo provvedimento, non si voleva parlare o prendere impegni irrinunciabili, ma semplicemente si voleva affiancare alle politiche dell'edilizia sociale un concetto, una domanda: chi vogliamo sostenere veramente? E allora, per Futuro Nazionale, la risposta è molto semplice: innanzitutto gli italiani. E lo diciamo senza remore, senza ipocrisia. Uno Stato degno di tale nome, un governo forte, mette al centro prima i suoi cittadini, mette al centro le giovani coppie, le famiglie italiane che si impegnano, che lavorano, che pagano le tasse da generazioni, che mettono al mondo dei figli e che dunque danno continuità a quella che è la comunità nazionale. Quest'ordine del giorno portava avanti un concetto molto semplice: un impegno, un credito agevolato per l'acquisto della prima casa per le famiglie italiane, e tutto ciò poggiato su un principio: più figli fai, più lo Stato ti deve stare vicino. E non veniteci a parlare di soldi, non veniteci a parlare di mancanza di risorse, perché se è vero come è vero quello che ha appena detto la mia collega Ravetto, ci sono circa 800.000 euro che verranno spesi, 800 milioni di euro che verranno spesi tra commissario e subcommissario, un vero e proprio ossimoro, 800.000 euro. Ed è una contraddizione che fa il paio con la nomina anche di colui che dovrebbe andare a fare introiti per quanto riguarda la vendita dei beni che sono di proprietà degli organi regionali, degli organi comunali. Vengono venduti beni attraverso legislazione territoriale che poi dovrebbe essere introitato dallo Stato. Un vero vulnus che sicuramente verrà impugnato da qualche regione, magari anche di centrodestra. Ma ritornando al tema, noi crediamo che ogni figlio in più sia ricchezza per la comunità. Ogni famiglia serena perché è proprietaria di una casa, perché ha avuto accesso sereno alla proprietà di un bene pubblico come una casa popolare, sia un investimento per il futuro della nostra nazione. Non possiamo continuare a parlare di natalità, di sostegno alle famiglie e di rigenerazione, di rilancio demografico se poi ci troviamo di fronte ai no di questo governo. E poi c'è l'altro dato ancora più grave, che è quello dell'accesso alle graduatorie per le case popolari. Era venuto ed è venuto il momento di ristabilire dei criteri di premialità che vadano ad agevolare le famiglie italiane, che tengano conto della presenza di figli, che tengano conto del radicamento sul territorio, del contributo dato da generazioni alla comunità. Quando si prova a fare questo tipo di ragionamento e quando si prova a porre in essere un principio semplice, cioè quello che per noi è normale che una famiglia italiana con figli abbia la priorità, il concetto che per noi è normale che uno Stato si preoccupi di quello che è la crisi demografica, quando parliamo di tutto ciò ci scontriamo con il muro di gomma ideologico di una certa sinistra che sta intossicando anche un certo centrodestra, perché a un certo punto tutti ci siamo convinti del fatto che gli italiani non fanno figli e allora glieli facciamo fare agli immigrati. Signor Presidente, no grazie. L'evidenza è sotto gli occhi di tutti. Ci sono famiglie italiane che si impegnano, mettono al mondo dei figli, lavorano, pagano le tasse e non si possono permettere neanche un alloggio popolare perché non hanno i requisiti. Ci sono famiglie italiane che non mettono al mondo figli perché non possono permettersi una casa. E allora noi diciamo una cosa molto semplice: nelle politiche pubbliche prima vengono le famiglie italiane. Non è discriminazione, ma è una scelta politica. La scelta politica che noi auspicheremmo per un governo che pone al centro prima gli italiani. Per queste ragioni non accettiamo il parere contrario del governo. Futuro Nazionale ha un'idea chiara. Nelle politiche abitative prima gli italiani, nelle classifiche di attribuzione delle case pubbliche prima le famiglie italiane, prima il futuro del nostro popolo nelle scelte della politica. Grazie.
3: Grazie. Ordine del giorno 78, Furgiuele, parere contrario, la votazione aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 8, contrari 201, la Camera respinge. 79, Davide Bergamini, parere contrario, chiede di parlare. Prego.
7: Grazie Presidente. Presidente, con profonda amarezza che riceviamo questo parere contrario a questo ordine del giorno. Ora spiegherò anche il motivo, perché ci sembrava un ordine del giorno molto semplice, molto facile da condividere, perché è un ordine del giorno che introduce per gli inquilini che ricevono una casa popolare, e noi come Futuro Nazionale siamo sicuramente propensi ad un piano casa che voglia consegnare la possibilità ad una famiglia italiana di poter avere un tetto, di poter avere un'abitazione. Quello che però non capiamo è per quale motivo il governo dia un parere contrario su un ordine del giorno che prevede esclusivamente la facoltà per una coppia, per un cittadino che magari dopo tanti anni che paga un canone di affitto all'interno di un alloggio popolare, di non poter esercitare un riscatto. E questa è una cosa che sinceramente non riusciamo a capire. Ci sembrava una cosa molto semplice da condividere, un ordine del giorno sicuramente di buon senso, perché darebbe la possibilità al governo stesso di riuscire a mettere in vendita abitazioni anche dopo, stabilendo un periodo temporale di 10-15 anni che una persona abbia potuto vivere all'interno della casa, di poter esercitare il riscatto. Questo perché come Futuro Nazionale crediamo che la casa per una famiglia significhi dignità. Dignità della persona, che però anche con il parere contrario di quest'ordine del giorno si vuole dimostrare che non c'è l'intenzione di voler far progredire un nucleo familiare, magari che parte con difficoltà da giovane all'interno di un edificio popolare. Dopo qualche anno, immagino, queste due persone che magari possono avere un figlio, possono avere un lavoro che si stabilisce in modo continuativo e possa venire voglia a questo nucleo familiare magari di acquisire la casa, quella casa in cui hanno già vissuto 10 anni, dove comunque hanno condiviso dei ricordi, hanno condiviso dei momenti, e ci debba essere questa possibilità di poter effettuare il riscatto dell'abitazione. Questo perché? Perché permetterebbe anche al governo di poter dare un ciclo nuovo delle abitazioni, quindi poter reinvestire, permettere alle aziende di poter investire in nuove abitazioni, riuscire a rifornire queste nuove case popolari con case più moderne e allo stesso tempo permettere a chi ha vissuto all'interno di quella casa di poter esercitare quel riscatto.
3: Grazie onorevole. 79 Davide Bergamini. Pensavo avesse finito, scusi, no. Collega, era l'eloquio, mi aveva portato a pensare che avesse finito, prego.
7: Grazie Presidente. Quello che non capiamo è perché ci debba essere questa politica dell'assistenzialismo continuo nel fare in modo che una persona resti un inquilino per sempre. E questo crediamo che non sia parte della nostra storia, perché comunque la storia italiana insegna che ci sono state milioni di famiglie che hanno investito i loro risparmi dopo tanti anni all'interno della propria abitazione per costruire la propria casa e creare quello che era il loro nucleo familiare. E quindi crediamo che questo fosse un ordine del giorno di buon senso che potesse essere sicuramente condiviso dal governo, anche a fronte del fatto di ciò che hanno detto i miei colleghi in precedenza, che spesso questo iter avviene proprio per quelle famiglie di italiani che costruiscono una casa, che magari vorrebbero lasciare la casa che hanno abitato per tanti anni a quelli che sono i propri figli un domani, che magari loro non siano più in grado di poter vivere nella casa e per anzianità vengano a mancare. Quindi questo crediamo che sia un ordine del giorno che potesse sicuramente trovare un riscontro positivo. E chiediamo anche all'interno di quest'Aula ai colleghi parlamentari di poter favorire con un voto favorevole quest'ordine del giorno, perché si tratta di un ordine del giorno che non va a favore di Futuro Nazionale, ma va a favore di quelle migliaia di famiglie italiane che vorrebbero avere questa possibilità. E quindi per questo chiediamo a tutta l'Aula di poter valutare favorevolmente questo ordine del giorno. Grazie.
3: Stavolta è vero, 79 Davide Bergamini, parere contrario, la votazione aperta, la votazione chiusa. Favorevoli 8, contrario 201, la Camera respinge, 80 Boff chiede di intervenire.
8: Presidente, colleghi, allora prendo spunto per commentare questo ordine del giorno e per commentare il parere contrario del governo a questo ordine del giorno da delle frasi che ho sentito e sono state riportate anche dalla stampa da parte del governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga, che faceva notare come un conto sono le promesse e un conto sono i fatti. E io l'ho letto con attenzione perché parlava con cognizione di causa, perché parlava di quello che stavano facendo il partito di cui lui fa parte. E ve lo spiego, perché noi abbiamo fatto annunci roboanti sul fatto che con il salva casa avremo introdotto delle normative più semplici che consentivano ai cittadini e alle nostre imprese di poter intervenire in maniera più veloce e più rapida nella ristrutturazione delle loro abitazioni, nelle creazioni delle loro abitazioni. Bene, questo decreto dimostra chiaramente che non è vero, perché si prevede con il commissario delle deroghe che consentano la demoricostruzione con delle scia. Ciò vuol dire che se io necessito di deroghe con questo provvedimento, vuol dire che quello che ho fatto su salvacasa non funziona, perché per lo Stato, per gli interventi dello Stato, chiedo delle deroghe. Quindi i cittadini, le nostre imprese si arrangino, tanto poi lo Stato interviene con il commissario che sovrascrive le stesse regole che noi non abbiamo saputo scrivere. Che sovrascrive le regole che noi stessi non abbiamo saputo scrivere. Ma poi parliamo di cosa? Parliamo dei commissari. Noi siamo quelli che abbiamo detto l'autonomia ai territori, l'autonomia alle nostre regioni, l'autonomia ai nostri comuni, viva i nostri sindaci, è giusto padroni a casa nostra, bene. E noi però introduciamo in questo decreto un commissario che sovrascrive i piani regolatori dei nostri comuni, che sovrascrive gli strumenti di pianificazione delle nostre regioni e in barba a tutti può fare quello che vuole, in barba ai territori, in barba alle regioni, in barba ai comuni. Bene, e quindi se questa è autonomia, questo decreto dimostra chiaramente che non la si vuole, perché si vuole scrivere sopra quello che sono le volontà dei territori, l'identità dei territori, la pianificazione dei territori. E questo secondo me è un errore grave. Dopodiché dico un'altra cosa, a volte servirebbe un po' di dialogo anche all'interno del governo, perché proprio sollecitato da quei territori che questo governo non vuole ascoltare, sollecitato da un comune limitrofo, il mio comune di Vittorio Veneto, che è governato dal PD, non è governato dalla Lega, ma è governato bene. Noi avevamo il quinto corpo d'armata, ci sono circa una quarantina di alloggi completamente funzionali che sono in proprietà al Ministero della Difesa e che giacciono da quando è stato chiuso il quinto corpo d'armata, circa 5-6 anni fa, su per giù, giacciono vuoti, inutilizzati e completamente funzionali. Quindi almeno si dialoghi all'interno del Consiglio dei Ministri per riuscire a mettere a disposizione degli italiani quegli immobili che stanno diventando obsoleti perché sono inutilizzati e vuoti. Sono risorse che abbiamo a disposizione, utilizziamole. Parlatevi tra di ministri, utilizzate quantomeno quello che già abbiamo, che giacciono vuoti, solo che le procedure per avere accesso al Ministero della Difesa sono talmente complicate che si preferisce lasciare degli appartamenti funzionali vuoti piuttosto che darli in disponibilità ai cittadini. Ma poi ragioniamo in ordine di priorità, noi abbiamo delle persone che non hanno abitazione, abbiamo delle famiglie che hanno dei problemi per poter avere un luogo, per poter avere un tetto sopra la testa, però di cosa ci preoccupiamo? E l'ho visto anche nell'accoglimento parziale di un ordine del giorno proprio oggi qui, accogliamo la normativa europea sulle case green. Cioè tutti sappiamo che le case green funzionano fin tanto che ci sono gli incentivi dello Stato, perché ahimè costruire le case green costa di più che non costruire delle case normali. Recuperare il patrimonio edilizio esistente, ahimè, se io recupero un fabbricato che è di 60 anni fa, è difficile adeguarlo a quelle politiche. Ma se io ho la priorità di dare una testa sulla casa ai miei cittadini, se anche non è proprio casa green, ma intanto sistemo l'alloggio e do un tetto sopra la testa ai miei cittadini italiani. Prima un tetto sopra la testa e poi vediamo se si può fare anche green. No, ma qui si dà la priorità al fatto che sia ecocompatibile. Quindi ci professiamo tanto contro la follia delle politiche green, però poi le introduciamo nello stesso decreto. Le introduciamo qui. Allora, voi capite che se c'è qualcuno che parla che c'è una differenza fra ciò che si promette agli italiani e ciò che poi si riesce a dare agli italiani, bene, chi ha parlato con cognizione di causa, perché noi la sfera per il futuro non ce l'abbiamo, ma l'impegno ce lo metteremo al massimo per mantenere le promesse che facciamo agli italiani. Ma chi ha parlato perché era conscio e consapevole, e sapeva di ciò che parlava, delle promesse che hanno fatto agli italiani e non sono stati in grado di mantenere. Perché vedete, sulla semplificazione, quel provvedimento, il famoso salva casa, mi sono sgolato per riuscire a far capire che si poteva semplificare di più, si poteva andare incontro maggiormente ai cittadini, ma completamente inascoltato, completamente, perché ovviamente l'esperienza che viene dai territori, l'esperienza che viene dall'amministrazione locale non conta nulla, cosa conta? E abbiamo fatto la montagna che ha partorito un topolino. Cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo consentito di fare gli alloggi da 30 metri quadri e sfido chiunque a poter fare una famiglia, ad avere dei figli in un alloggio da 30 metri quadri. Queste sono le politiche abitative che noi vogliamo per il nostro paese? Un paese di B&B, un paese di affittacamere, non un paese dove possano vivere famiglie, crescere comunità che fanno grande il nostro paese. No, un grande parco giochi per i turisti che vengono a visitare il nostro paese e riuscire a mettere a disposizione gli immobili per coloro i quali vengono nel nostro paese e poi non vivono nella comunità. E non me ne vogliano i colleghi, nulla contro il turismo è importante per il nostro paese, però i turisti che vengono a vedere il nostro paese vengono a vedere le bellezze che il nostro paese ha costruito con la storia, con la cultura del nostro popolo, che ha costruito le grandi bellezze, le grandi opere d'arte che ha il nostro territorio, ma senza quella comunità noi non consegneremo nessun futuro del nostro paese, noi non costruiremo l'immagine futura del nostro paese. Chi verrà a visitare il nostro paese non visiterà la cultura del nostro paese. Per tutti questi motivi dico che forse il governo dovrebbe ascoltarci un po' di più, perché l'Italia deve essere degli italiani e chi da tutto il mondo viene in Italia viene per visitare l'Italia degli italiani.
3: Grazie.
8: E questo noi dobbiamo offrire del nostro paese. Grazie.
3: Grazie. Ordine del giorno 80 Boff, parere contrario, la votazione aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 8, contrari 204, la Camera respinge. 81 Pierro, parere contrario, chiede di intervenire, prego.
9: Grazie Presidente. Colleghi deputati, stiamo discutendo di un provvedimento che interviene su un tema fondamentale, il diritto alla casa. Quando si parla di casa immaginiamo semplicemente dei mattoni, cemento o procedure amministrative. Una casa invece per gli italiani significa poter crescere i figli senza avere nell'incertezza, affrontare una separazione senza perdere ogni punto di riferimento, avere un luogo sicuro nel quale costruire il proprio futuro. Eppure oggi tante famiglie si trovano davanti alla stessa difficoltà, affitti che aumentano, alloggi che mancano, gradatorie che spesso non valorizzano adeguatamente il radicamento sul territorio, gli anni di contribuzione e il legame con la comunità nazionale. La politica della casa è la base su cui poggia una comunità. Quando quella base è solida, le famiglie riescono a progettare. Quando manca, anche il lavoro, gli affetti e il futuro diventano più precari. Per questo motivo riteniamo che il dibattito non possa limitarsi agli aspetti tecnici o finanziari del provvedimento. Occorre affrontare una questione politica fondamentale. Chi deve essere tutelato per primo quando le risorse pubbliche sono limitate? Per noi di Futuro Nazionale la risposta è chiara. Gli italiani devono avere la priorità. Le case popolari vengono costruite e finanziate attraverso le tasse pagate dai cittadini italiani. È quindi ragionevole che coloro che hanno contribuito per anni al mantenimento dello Stato e dei servizi pubblici abbiano un criterio di premialità che riconosca questo legame con il territorio nazionale. Si tratta semplicemente di stabilire un principio di giustizia sociale. Noi riteniamo che questa debba essere la strada giusta da percorrere, perché la giustizia sociale... Questo abbiamo presentato ordini del giorno che vanno nella direzione di introdurre criteri di premialità più efficaci e più giusti, capaci di riconoscere il contributo dato dagli italiani al sistema paese. La casa popolare oggi rischia di diventare uno strumento indistinto che ignora ogni differenza di situazione. È opportuno cambiare rotta affinché la casa popolare diventi un sostegno prioritario a chi appartiene alla comunità nazionale, a chi lavora, paga le tasse e contribuisce alla crescita dell'Italia. Un secondo aspetto che vogliamo evidenziare riguarda la gestione delle risorse pubbliche. Nel provvedimento si attribuisce un ruolo centrale a Invimit SGR nella gestione del cosiddetto Fondo Housing Coesione. Il Governo sostiene che questa scelta garantirebbe maggiore efficienza. Noi abbiamo una visione diversa. Quando si parla di edilizia sociale e di politiche abitative, lo Stato rappresenta il principale responsabile della programmazione e della gestione delle risorse. Affidare la cabina di regia a una società di gestione del risparmio significa introdurre una logica finanziaria in un settore che dovrebbe essere guidato esclusivamente da finalità sociali. Noi crediamo che ogni euro destinato all'edilizia popolare debba trasformarsi nel maggior numero possibile di alloggi, di servizi e di opportunità per la famiglia in difficoltà. Per questo riteniamo che il ruolo centrale debba essere affidato ai ministeri competenti, alle regioni, ai comuni, agli enti pubblici che operano nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. gli ACP, ATER. Pertanto la casa è un diritto sociale e quando si parla di diritti sociali lo Stato deve essere protagonista e non semplice spettatore. C'è poi un tema di trasparenza. Una gestione pubblica diretta garantisce un controllo democratico più forte e una maggiore responsabilità verso i cittadini. I cittadini devono sapere come vengono utilizzate le risorse pubbliche, quali sono i criteri di assegnazione e quali sono gli obiettivi perseguiti. Noi vogliamo uno Stato che costruisca, programmi, controlli e risponde direttamente alle proprie scelte. Il nostro obiettivo è chiaro: mettere al centro le famiglie italiane, difendere il diritto alla casa dei cittadini e garantire che le gradatorie dell'edilizia popolare riconoscano concretamente il principio della priorità nazionale. Questa è la battaglia che portiamo avanti oggi, una battaglia di buon senso. Noi chiediamo privilegi, ma dignità, perché la casa non è solo cemento, è la radice della nostra identità. Il nostro impegno è netto. La forza dell'Italia deve nascere dal sostegno alle famiglie, affinché il sostegno alle famiglie sia la vera forza dell'Italia. Pertanto noi di Futuro Nazionale votiamo favorevole a questo ordine del giorno, perché prima gli italiani dovrebbero venire sempre, non solo in campagna elettorale.
3: Grazie onorevole. 81 Pierro, parere contrario, la votazione aperta. La votazione chiusa. Favorevoli 8, contrari 204, la Camera respinge. 82, Pozzolo, accolto come raccomandazione, se riformulato, non accoglie e chiede di intervenire. Prego.
10: Grazie signor Presidente, grazie membri del Governo.
3: Collega, onorevoli... mi scusi, siccome è la terza volta che lo sento, se usa signor, dica signora, Presidente, se no va bene Presidente. L'ho sentito da
10: altri. Grazie signor Presidente.
3: Grazie collega governo. Deputata Pozzolo, prosegua.
10: Grazie. Se si diverte, signor Presidente, ci divertiamo tutte e due. Io ho usato
3: lei,
10: il termine
3: prego.
10: Istituzionale. Lei deve rispettare un deputato che usa i termini
3: collega,
10: istituzionali. Non può permettersi.
3: La richiamo all'ordine,
10: non
3: collega.
10: Non può permettersi.
3: Pozzolo.
10: Io richiamo all'ordine lei.
3: La richiamo all'ordine per la seconda volta, collega Pozzolo. Prosegue il suo intervento e non si permetta mai più di rivolgersi così alla Presidenza che le ha chiesto una cortesia, collega
10: si
3: Pozzolo.
10: Ripassi il lessico.
3: Prego.
10: Si ripassi il
3: prego,
10: lessico
3: collega Pozzolo, non si rivolga in questo modo alla Presidenza, altrimenti la devo far uscire dall'Aula. Prosegua.
10: Signori colleghi, al plurale va meglio probabilmente. Bene, signori colleghi, ciò che discutevamo oggi, cioè il piano casa, era, e sono convinto che saranno d'accordo anche quelli che hanno l'LGBTQ+, o plus su questa cosa qua che sto per dire, questo tema forse avrebbe meritato, lo dico agli amici, molti amici della maggioranza e del centrodestra, imparate ad ascoltare quando gli altri parlano.
3: Colleghi, dovete fare silenzio adesso però. Sta parlando
10: forse
3: il collega Pozzolo.
10: Avrebbe meritato un approccio più parlamentare e meno governativo. Cosa voglio dire? Forse su questo provvedimento si sarebbe potuto non apporre la fiducia, si sarebbe potuto per una volta far fare a questa Aula il suo iter parlamentare, si sarebbe potuto chiedere ai gruppi, ascoltare i parlamentari, i deputati, provare ad ascoltare per una volta su un tema che riguarda davvero tutti, cioè la casa, anche qualche proposta emendativa che magari, puta caso, un deputato su 400 poteva avere un'idea anche migliore di quella del governo. Non si è potuto fare neanche questa volta perché con la posizione della fiducia sono caduti tutti gli emendamenti. E quindi cosa fanno i deputati? I deputati provano umilmente a proporre degli ordini del giorno. Ordini del giorno che quasi sempre vengono respinti. Il mio, devo dire, è stato accolto parzialmente come raccomandazione. Mi dispiace che sia stato accolto soltanto come raccomandazione e non mi piace, non va bene a Futuro Nazionale, perché questo ordine del giorno trattava di una cosa molto semplice e molto concreta, cioè i morosi, le morosità di coloro i quali non hanno i soldi per pagare molto spesso, la cosiddetta morosità incolpevole. Il tema che noi proponevamo era molto semplice, molto facile da capire, molto concreto, era: siamo sicuri che sia stata ben definita questa morosità? Secondo noi no, perché c'è il rischio che nella indefinitezza del provvedimento, comune per comune, rischi di avere delle attenzioni o dei criteri completamente diversi, dove delle volte rischiamo, lo dico soprattutto ai colleghi amici del centrodestra, rischiamo che vengano favorite persone che non pagano, non perché non hanno i soldi, non pagano perché fanno i furbi. È questo che noi volevamo dire con questo ordine del giorno, che non è stato accolto, o meglio è stato accolto in una parte come un consiglio, una pacca sulla spalla. Ma vedete, le pacche sulle spalle, gli italiani non hanno più bisogno delle pacche sulle spalle, soprattutto quelli che sono in difficoltà, delle pacche sulle spalle del governo, del Parlamento o della politica, non se ne fanno proprio più nulla. E invece stiamo andando avanti purtroppo a pacche sulle spalle. E dalla pacca sulla spalla arrivo invece a cose più alte, arrivo a Machiavelli, a Donzelli. Stamattina ho letto un'intervista di Donzelli che ha detto che qualcuno, riferendosi, mi è parso di capire che fosse stato chiaro, a Futuro Nazionale saremmo dei trasformisti. Dei trasformisti. Richiamo ancora una volta il dizionario. Ma Donzelli sa che cosa vuol dire trasformista? Si rende conto di che cosa dice Giovanni Donzelli quando parla agli altri di trasformismo? Ma chi è il trasformista? Uno che nel 2022 predica una cosa che per 4 anni al governo non la fa mai? Chi è il trasformista? Chiedetelo agli italiani che non hanno più i soldi per pagare le bollette. Altro che Machiavelli, altro che Donzelli. I trasformisti certo non stanno in Futuro Nazionale. Non è Roberto Vannacci, non siamo noi. Guardatevi allo specchio delle volte e poi torneremo a essere una coalizione unita, magari.
3: Grazie. 82 Pozzolo, parere contrario. La votazione aperta. La votazione chiusa. Favorevoli 8, contrari 200. La Camera respinge. 83 Sasso chiede di intervenire. Prego, collega Sasso.
11: Presidente, quando sono quasi le 22 di questo lunedì 22 di giugno,

0: è indifferente alle nostre richieste, perché vede, io concludo l'intervento che comprende il pacchetto di ordini del giorno di Futuro Nazionale con molto rammarico. Quando ero sottosegretario all'istruzione, normalmente quando giudicavamo il parere, Presidente, li lasci parlare, perché più parlano più gli italiani si rendono conto. Li lasci parlare. Tranquilli che ne ho per voi, tranquilli, adesso arrivo. Stavo dicendo, quando ero sotto, sempre Presidente per suo tramite ovviamente, quando ero sottosegretario c'era la riunione di maggioranza per decidere il parere favorevole o meno sugli ordini del giorno, di solito si ascoltavano varie sensibilità. Nel caso di questo provvedimento è evidente che alcuni partiti del centrodestra sbiadito, smunto, pavido e timoroso e post-ideologico hanno pensato bene di abbandonare lo slogan prima gli italiani. Però Presidente, per suo tramite lo dico agli amici e ai colleghi di Fratelli d'Italia che dovrebbero rappresentare un minimo di destra, anche se mi rendo conto che ormai pure loro vengono tirati giù, vengono tirati a fondo. Ma è possibile che né il capogruppo né qualche altro responsabile di partito abbia detto, ragazzi attenzione, perché negli ordini del giorno di Futuro Nazionale ci sono scritte esattamente le cose che noi diciamo da una vita. Ma come è possibile aver ricevuto su un mero atto, su una mera impegnativa, anche perché con la fiducia gli emendamenti decadono, che Fratelli d'Italia abbia detto no prima agli italiani, ma prima a Abdul, prima a Mohammed nell'assegnazione delle case popolari. Le nostre case popolari sui citofoni non abbiamo più Giuseppe, non abbiamo più Maria, non abbiamo più Francesco, abbiamo Omar, abbiamo Mohammed, abbiamo Abdul. E questo, cari colleghi della sinistra,
1: collega Baccalilla, richiamo all'ordine.
0: A noi di Futuro Nazionale,
1: collega Baccalilla,
0: fatevene una ragione. È questione di differenze. Soltanto che in questo momento, purtroppo, Presidente, li lasci lamentare. Tanto i filoislamisti e gli amici dei musulmani sappiamo dove siedono. Il problema è che da quell'altra parte non si ribellano e infatti votano contro il nostro ordine del giorno. Perché vede Presidente, a che serve 1,2 miliardi di euro se quando sono le 21:52 le coppie italiane che non hanno una casa non possono pianificare un futuro? E perché quelle poche risorse che in 3 anni verranno distribuite verranno puntualmente fregate da chi non ha diritto perché non è italiano? Anche perché cosa chiedevamo noi nei nostri ordini del giorno? Ad esempio di rivedere i criteri di assegnazione. E per il ministro del partito post-ideologico purtroppo questa non è più una priorità. Ma io mi meraviglio che Fratelli d'Italia non voglia rivedere, ad esempio, la storicità della presenza sul territorio, la stabilità del contratto di lavoro, gli anni di contribuzione previdenziale e fiscale. Ma non sia mai che Fratelli d'Italia la pensa come il PD, dove ci sono le risorse, dove dovremmo adeguarci ai loro stili di vita. Svegliatevi, colleghi, fate ancora in tempo, almeno l'ultimo ordine del giorno, date un segnale, perché altrimenti domani dovrete spiegare ai vostri militanti, ai vostri elettori, che anche per voi purtroppo prima gli italiani è diventato soltanto uno slogan. Oppure l'ordine del giorno del collega Furgiuele. Per chi è di destra non vi riguarda. Per chi è di destra, l'idea del mutuo sociale ci ha caratterizzato da quando eravamo ragazzi. Oggi si chiama mutuo tricolore. Come fate a votare contro? Votate libertà di coscienza, tanto Donzelli non vi vede. Tanto Donzelli, che dice che Calenda è una persona seria, non vi dirà nulla se voterete favorevolmente. Se davvero volete un centrodestra unito, se volete davvero un centrodestra, un polo sovranista, non rincorrete i partiti post-ideologici e non rincorrete i filo-islamisti, gli amici dei musulmani, non rincorrete Abdul e Mohammed, date una mano a Giuseppe e Maria, sono soldi degli italiani. O come ancora, e mi riferisco all'ordine del giorno del Presidente, li lasci lamentare, più si lamentano, più noi siamo fieri e orgogliosi, a testa alta, nelle piazze, nelle strade. Ma di che stiamo parlando? Andatevi a fare un giro nelle case popolari, poi vediamo gli italiani.

0: cosa pensano di voi. Quei pochi rimasti nelle case popolari, di sicuro Abdul e Mohamed vi batteranno le mani, perché grazie a voi stanno avendo tutto. Sono gli italiani che non hanno più nulla, grazie alla sinistra e grazie ad un centrodestra sbiadito, timoroso, anche un po' fluido e pavido. O come dimenticare l'ordine del giorno del collega Boff. L'ordine del giorno che, se approvato, svincolava l'edilizia popolare dai gravami burocratici e finanziari green, che provocano un incremento dei costi di realizzazione. E per finire, Presidente, per finire l'ordine del giorno che reca la mia firma, che voleva adottare dei criteri volti a favorire nelle procedure di affidamento dei lavori dei meccanismi di premialità per le imprese che utilizzino materiali da costruzioni derivanti da filiere produttive interamente nazionali, al fine di garantire la sovranità industriale. Capisco che a sinistra questo discorso non interessi, ma i tanti amici del centrodestra che poi vanno alle riunioni delle organizzazioni di categoria, della Confindustria, di tutte le varie organizzazioni, cosa direte quando noi spiegheremo che avete votato contro pure questo ordine del giorno? Allora, Presidente o Presidenta, come preferisce.
1: Presidente italiano, prego. Benissimo. Visto che
0: e allora,
1: indica l'italiano, va bene Presidente.
0: Beh, Presidente, secondo autorevoli colleghi del suo partito, anche Presidente italiano. Al netto di questo e del fatto che lei abbia irriso un collega, e questo non è una cosa piacevole, Presidente.
1: Collega,
0: perché lei
1: non ho il riso,
0: ha gli strumenti.
1: No, adesso la interrompo.
0: Lei,
1: adesso la interrompo perché c'è una cosa che lei non può permettersi di fare. Io ho chiesto la cortesia al collega, se utilizza una certa espressione che non è necessario utilizzare, signor, di declinarla come l'italiano prevede, essendo io qui una donna, quindi signora, altrimenti di dire solo presidente. Siccome il collega ha insistito, io semplicemente gli ho fatto notare che essere chiamati col genere che non è il proprio potrebbe non essere piacevole. Non lo era per lui, non lo è per me. Quindi vi chiedo di chiamarmi presidente, non capisco quale sia il problema. Collega Sasso, ora conclude il suo intervento. Io non ho irriso nessuno, mai mi permetterei di ridere il collega Pozzolo e nessun altro. Chiedo a voi di fare la stessa cosa, altrimenti è la stessa cosa che fate voi con me chiamandomi signor Presidente, va bene?
0: Presidente,
1: grazie collega, concluda.
0: Presidente, chiedo di recuperare
1: prego.
0: Il tempo e le dico grazie,
1: certo.
0: Perché lei dimostra di pensarla come noi, visto che vieta il genere neutro.
1: Io non la penso in nessun
0: modo,
1: faccio il Presidente.
0: Sono d'accordo. E allora mi consenta di concludere questo intervento. È bello parlare con lei, Presidente. È bello perché emergono vari aspetti, varie caratteristiche. Per concludere, termino il mio intervento ovviamente dicendo che il colore che uscirà su quello schermo condannerà alla storia dell'assegnazione delle case popolari tutto il Parlamento. Allora, quella parte lì sappiamo che fine fa. In mano ad Omar, in mano ad Abdul, in mano ad Mohamed.
1: Conclude.
0: Io mi auguro che da questa parte,
1: collega.
0: Mi auguro... Presidente,
1: conclude.
0: Cosa c'è? Perché non interviene?
1: Deve concludere. Le ho
0: sto
1: dato un minuto in più. Prego, concluda. Concluda.
0: Presidente, non è che quando parla qualcuno di futuro nazionale sono ammessi anche gli insulti.
1: È la seconda volta che le do i tempi. Concluda.
0: Presidente, io non posso parlare se vengo interrotto e lei mi deve tutelare, come qualsiasi parlamentare
1: io
0: di quest'Aula.
1: Io l'ho tutelata dandole un minuto
0: conclude,
1: in più, deve concludere.
0: Concludo dicendo che mi auguro da questo lato del Parlamento che ci siano dei simboli verdi a tutela.
1: Bene, grazie. È iscritto a parlare il deputato Cuperlo. Prego, onorevole.
2: Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Io ho ascoltato con grande attenzione la successione degli 8 interventi dei rappresentanti in quest'Aula di Futuro Nazionale. E credo che si sia esercitata questa sera una vera e propria violenza politica nel linguaggio, nei contenuti, nelle cose che sono state dette e pronunciate in quest'Aula. Abbiamo ascoltato interventi che hanno rivendicato come un elogio un approccio di tipo razzista alle categorie con le quali si è fondata e costruita la democrazia repubblicana in questo Paese. E questo credo sia un'offesa al Parlamento, che ovviamente non può mettere in discussione il diritto alla parola, ci mancherebbe altro, di questi colleghi legittimamente eletti, seppure in altre formazioni politiche. Ma certo la violenza che si è consumata dal punto di vista del linguaggio e dei contenuti è qualcosa che ferisce, nel momento in cui tra poche ore in quest'aula il Presidente della Repubblica celebrerà l'ottantesimo della nostra Repubblica dal punto di vista di una data particolarmente simbolica. Presidente, uno degli articoli più citati, più noti, per molti costituzionalisti è il vero capolavoro della Costituzione italiana, è l'articolo 3. Si compone di due commi l'articolo 3. Il primo è un comma, un capolavoro, e sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, religione, etnia. Ma secondo i costituzionalisti il vero capolavoro della Costituzione repubblicana è il secondo comma dell'articolo 3, lì dove è scritto che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'esercizio di quell'uguaglianza. L'articolo 3 fu il parto di un socialista illuminato che si chiamava Lelio Basso, di un giurista raffinatissimo che si chiamava Massimo Severo Giannini, e quell'inciso del secondo comma di fatto fu l'opera della più giovane donna costituente, Teresa Mattei, aveva 25 anni, comunista. I padri e le madri costituenti hanno scritto quell'articolo pensando che il compito della Repubblica, che il compito del Parlamento fosse di agire nel senso della giustizia, del diritto, dello Stato di diritto, dell'uguaglianza dei cittadini. E le parole che sono risuonate in quest'aula questa sera sono la negazione di quell'articolo e di quel secondo comma, e sono un'offesa gravissima a questo Parlamento, con un'aggiunta che le ripetute citazioni che alcuni colleghi di Futuro Nazionale hanno fatto a nomi di cittadini oggi italiani eppure di origine straniera, nomi che non sono quelli che loro hanno citato, Mario, Giuseppe, Maria. Tra questi nomi, per esempio, c'è un nome che ai miei banchi, ai nostri banchi, è particolarmente caro. Quel nome è Widad. E siede qui, due file sotto la mia. E ad un certo punto, e forse dovremmo capirlo, colleghe e colleghi anche della maggioranza, ad un certo punto Widad non ha più sopportato e non ha più tollerato il razzismo che si levava dai banchi lassù in alto, da quegli scranni. Ha preso la sua borsa ed è uscita da quest'aula. E l'uscita questa sera di Widad da quest'aula è una sconfitta di questo Parlamento. E chi si è assunto la responsabilità di offendere, di violare la dignità di una giovane donna che ha una storia impegnata alle sue spalle, si è assunto una responsabilità che non è solamente politica e culturale, ma è una responsabilità morale. Voi questa sera avete dimostrato la immoralità delle posizioni che sostenete e che argomentate dentro l'aula della Repubblica, dentro l'aula della Camera dei Deputati. E allora, Presidente, mi faccia concludere con una nota che non vuole essere di leggerezza, ma certo forse di ironia. Ma siamo in un clima sportivo segnato dall'avvenimento più importante dell'anno, i mondiali di calcio. Ed esempio mi ha colpito che in una delle prime partite di questo campionato mondiale, non mi ricordo la squadra di appartenenza, ma un giocatore ha segnato due gol. E stretto dall'abbraccio dei suoi compagni non ha esultato perché suo padre appartiene allo stato dell'altra nazionale che scendeva in campo. Esiste anche nel mondo dello sport, qui Mauro Beruto sotto di me, un codice deontologico, insomma uno stile, un garbo. Persino i calciatori, quando cambiano squadra e segnano un gol, non esultano per rispetto alla squadra che hanno abbandonato. Ho sentito oggi in quest'aula risuonare accuse, inveire contro esponenti di un partito politico, di una forza politica nella quale gli esponenti di Futuro Nazionale militavano fino all'altro giorno. Non c'è nemmeno lo stile, il garbo dei calciatori e dello sport. Ma forse questo è anche il frutto di una certa dose di confusione. Sì, di confusione. Vede, e chiudo davvero, in quel capolavoro di Luigi Comencini, che si intitola Tutti a casa, si descrive la situazione drammatica dell'Italia dopo l'8 settembre. E quel gigante di Alberto Sordi interpreta la parte del tenente Alberto Innocenti. Nel disordine, nel caos totale dell'8 settembre, uno stato allo sbando, prende il telefono da campo, chiama il colonnello e la battuta passata alla storia è: signor colonnello, è successo qualcosa di incredibile, i tedeschi si sono alleati con gli americani. Era una commedia all'italiana, certo, ma era anche la satira più violenta, più terribile verso il disastro che si era appena consumato. C'è una confusione negli esponenti di Futuro Nazionale che sono usciti dalla coalizione che li aveva legittimamente eletti e oggi si scagliano anche contro una parte di quella coalizione. Allora, soltanto per ristabilire un principio di correttezza e anche di verità, e anche per rivendicare l'appartenenza nostra a questo campo, i valori, i principi, le convinzioni che abbiamo, tramite lei io chiudo rivolgendo un appello agli esponenti di Futuro Nazionale. Se non altro per correttezza, per lealtà, per onestà, per pudore, per buonsenso, attaccate noi, perché gli avversari vostri siamo e saremo sempre noi.
1: Grazie onorevole. Aveva chiesto la collega Ravetto di intervenire? No, ha rinunciato. Collega Soumauro, ha un minuto lei.
3: Grazie, signora Presidente, grazie. Presidente, in quest'Aula, come capita a molti di noi, anche durante le attività in commissione, di interloquire
1: con collega, 30 secondi.
3: Con il, cosa?
1: Ha solo 30 secondi.
3: Allora, 30 secondi. Vorrei in qualche modo invitare chi cerca di tracciare quella parola che veniva ad accompagnare l'apartheid, la macchia nera. La macchia nera in Italia è quella macchia che partecipò alla liberazione dell'Italia. Avevano il nome Giuseppe, si chiamavano Mohammed. Ad unirli è l'unità, è il patriottismo, non il patriottismo di chiusura, ma sono quelli che oggi insieme ai loro figli ci permettono con le tasse che pagano di stare in quest'aula. Presidente, libertà di parola non vuol dire istituzionalizzare il razzismo ed è quello che sta capitando in quest'aula, è una vergogna.
1: Grazie, onorevole. 83 Sasso. Ah, prego, collega, volevo intervenire. Bagnasco, sì. Prego, collega Bagnasco.
4: Grazie Presidente, molto brevemente volevo solo dire all'onorevole Cuperlo che lo ringraziamo per le sue belle parole, ma non abbiamo bisogno di difensori d'ufficio.
1: Grazie onorevole. 83 Sasso, parere contrario alla votazione aperta. Ferrari, Ghio, Dongi, votato tutti? No, Ferrari ancora no, ha votato, la votazione chiusa. Favorevoli 8, contrari 196, la Camera respinge. 83 Faraone, parere contrario, la votazione è aperta. 84, scusate, l'83 l'abbiamo già votato. Merola, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 66, contrari 135, la Camera respinge. 85 Gadda, accolto come raccomandazione, va bene. 86 Boschi, parere contrario, lo votiamo. Giusto, Occhia deve intervenire, non ho capito. No, lo votiamo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 66, contrari 136, la Camera respinge. 87 Bonifazi, accolto come raccomandazione, va bene. Del Barbo è stato ritirato. 89 Rossello, accolto come raccomandazione, va bene? Mi fate un cenno? Sì. 90 Sorte, accolto come raccomandazione, va bene? Sì. No. Ah, scusate, il governo voleva intervenire. Sul cosa, sottosegretario? Su quale? 89,
5: sull'ordine
1: 90?
5: Del giorno 90.
1: 90, ok.
5: Io avevo dato un parere di accoglimento come raccomandazione.
1: Esatto.
5: Da ulteriore approfondimento vorrei trasformare il parere in un parere favorevole con riformulazione che leggo: a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a nominare un commissario straordinario d'intesa con la Regione Lombardia e il Comune di Milano, che contribuisca nell'ambito delle competenze che gli verranno attribuite a rilanciare il settore dell'edilizia privata nel territorio della città di Milano.
1: Grazie, va bene? Giusto? Va bene, sì. 91 Scarpa, parere contrario, chiede di intervenire. Prego, collega Scarpa.
6: Grazie, Presidente. Io ho presentato questo ordine del giorno perché trovo che questo piano casa dia molti strumenti e un set quasi astronomico di agevolazioni ai grandi nomi della costruzione del settore immobiliare, il commissario, il subcommissario, la deroga di qua, l'agevolazione di là, e molto pochi strumenti e molte poche tutele a chi poi invece in quelle case ci deve effettivamente abitare. E ho voluto in questo ordine del giorno riportare quanto è successo qualche giorno fa a Treviso, nella mia città, in tre condomini di via Pisa, perché penso che questa storia sia un efficace riassunto, una buona anteprima, una specie di trailer di quello che rischia di succedere se si continua a legiferare sulla casa trattandola più come un asset immobiliare che come un diritto fondamentale, e se parallelamente non si costruiscono le adeguate tutele per chi poi quelle case le abita. Vado a riassumervela per essere veloce. In via Pisa a Treviso sono stati coinvolti da una misura di sfratto 51 nuclei abitativi con minori, anziani, persone fragili che sono finite per strada, non per morosità, colpevole o incolpevole non importa, non per morosità ma per un'operazione finanziaria e immobiliare. Non parliamo dunque di famiglie che non avevano pagato e non pagavano da tempo l'affitto. A noi risulta che tutte le famiglie di questi complessi abitativi fossero assolutamente in regola. È accaduto che è mutata la struttura dei rapporti. I contratti di sublocazione di quegli immobili erano fatti tramite delle società intermediarie, non direttamente con la proprietà, e quindi nel momento in cui è venuto meno il rapporto principale tra proprietà e società intermediaria, sono venute meno anche le sublocazioni. Il risultato è che delle persone che vivevano regolarmente in quegli appartamenti si sono trovate senza un titolo opponibile alla nuova proprietà. Sono state sostanzialmente buttate fuori di casa e vengono trattate come il problema, pur non essendo loro ad aver creato il problema. Ora, in città la questione sta suscitando molta discussione, viene derubricata a una questione da privati quando è evidente che non si può ignorare l'impatto sociale di quanto sta avvenendo, quando è evidente che Treviso, così come tutta Italia, non ha un mercato degli affitti in grado di assorbire l'emergenza, la bomba sociale che si è creata, bomba sociale peraltro mi permetto di dire annunciata, perché più di un anno fa insieme all'onorevole Grimaldi avevamo presentato un'interrogazione parlamentare proprio su questo, preannunciando che sarebbe successo esattamente questo, e di conseguenza adesso ci troviamo a chiedere di fare un intervento che mi sembra costruttivo, a costi molto ridotti e inevitabilmente relegato però a un ordine del giorno che chiedo al sottosegretario di rivalutare, perché stiamo parlando di vere persone e di una situazione che io credo che potenzialmente si replicherà ancora di più con questo piano. Abbiamo proposto dunque un ordine del giorno. L'ordine del giorno propone che si costruiscano gli strumenti per evitare che le operazioni finanziarie, le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti o le vendite in blocco di immobili producano automaticamente emergenze sociali. Come si fa? Con più trasparenza sulla catena proprietaria, con una ricognizione preventiva dei nuclei residenti nel momento in cui ci sono queste grandi operazioni di acquisto, con un maggiore coinvolgimento degli attori istituzionali e territoriali facendo dei piani sociali magari prima che avvengano i rilasci collettivi, con un principio semplice a guidare questo ordine del giorno, che è che chi compie grandi operazioni economiche su immobili abitati deve assumersi anche la responsabilità sociale degli effetti che produce. A questo e a questi contenuti il governo sta dando un parere nettamente contrario. Allora io chiedo, come pensiamo di difenderle queste persone di fronte a una speculazione in atto con un piano casa che svende ulteriormente il patrimonio immobiliare, che anzi fa grossi regali a questi grandi nomi del real estate che non vedono l'ora di costruire massicciamente appartamenti fintamente calmierati nelle nostre città che poi rimangono di fatto inaccessibili alle persone? Intendiamo fare tutto questo mentre nel frattempo incrementiamo e rendiamo più semplici gli sfratti e mentre poi la strategia complessiva evidentemente sull'edilizia pubblica continua a non esistere? Se questo è l'indirizzo, sottosegretario, io non penso che questo si possa chiamare un piano casa. Penso che dovreste chiamarlo piano mattone o piano speculazione, perché la parola casa implica che ci sia qualcuno che la abita, che la fa vivere e che ci sta dentro e che la rende viva. Qui le persone, anche a partire dal parere contrario a questo ordine del giorno, mi sembra che ce le stiamo dimenticando.
7: Grazie onorevole. 91 Scarpa, parere contrario. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 63, contrari 135. La Camera respinge. 92 Montaruli, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. Garibaudo, 93, favorevole con riformulazione, non va bene, chiede di intervenire. Prego. Ha rotto il microfono, collega. Può usare quello della collega accanto se vuole.
8: Presidente, evidentemente è anche un chiaro segnale di come, devo dire, sono in Parlamento da qualche anno, ma stasera credo che si sia toccato il punto più basso della discussione parlamentare mai sentita in quest'aula. Abbiamo addirittura sdoganato il razzismo in quest'aula. Un conto sono i comizi fuori da qua, al bar sport, dove volete. Questa è l'aula del Parlamento italiano. E ricordo al deputato Sasso che Maria e Mohamed, per tramite della signora Presidente, sì, ricordo che Mohamed va già a scuola con Maria. Smettiamola almeno qua di fare questo dibattito surreale fuori dalla storia, perché è veramente inaccettabile. È veramente inaccettabile, colleghi. Almeno qui, per favore, una decenza. Poi avrete tutti gli spazi fuori da qui, ma non qui quando affrontiamo dei decreti. Sarebbe dignitoso provare a stare nel merito, e provo a tornare al merito, perché francamente di nuovo in quest'ordine del giorno non posso accettarlo, esponente del governo, perché avete cancellato totalmente le premesse a proposito di come viene svilito continuamente questo Parlamento con gli atti di fiducia e non solo. E in questo caso nelle premesse erano descritti banalmente solamente i fatti. E i fatti sono molto semplici, che il contrasto al caporalato, sì, torno su un tema delicato, il contrasto al caporalato non si fa soltanto con le norme penali o con annunci o magari con interviste roboanti, si fa anche garantendo delle condizioni abitative, che sono un pezzo di quel lavoro dignitoso che andrebbe costruito e valorizzato, proprio di quei lavoratori che ci permettono magari di mangiare le cose buone, le cose sane e quant'altro. Allora io intervengo perché laddove ci sono invece le baraccopoli, ghetti o gli insediamenti informali, in effetti sì, prosperano più facilmente lo sfruttamento, il ricatto e l'illegalità, e per questo il PNRR aveva stanziato 200 milioni di euro per provare a superare queste situazioni e realizzare degli alloggi dignitosi per i lavoratori agricoli, risorse che quindi non dovevano essere trovate e c'erano già. Eppure purtroppo, come è noto, non solo se ne sono spese una parte minima, ma mentre oggi questo governo nominava l'ennesimo commissario, è caduto nel silenzio che ci sono stati più commissari su questa emergenza, perché evidentemente non si è stati in grado di affrontarli come doveva essere affrontato questo argomento. Noi chiedevamo semplicemente di prendere atto di un problema reale e di utilizzare il piano casa anche come strumento di contrasto al caporalato, valorizzando le risorse disponibili e le esperienze positive che sono nate nei territori da nord a sud nel paese, perché appunto le baraccopoli non sono solo un problema abitativo, sono il simbolo del fallimento dello Stato e dello sfruttamento che alimenta il lavoro e l'incapacità di fare una giusta e adeguata accoglienza. Ogni volta c'è un'indignazione quando c'è una tragedia, penso a quella di Satman Singh su tutti, diciamo che non deve accadere mai più. Poi però quando c'è l'occasione di utilizzare delle risorse stanziate il nostro Paese perde un'occasione, e dico il nostro Paese perde un'occasione perché è lo Stato con il suo complesso che fallisce, ma chi governa ha una responsabilità in più, quella responsabilità che è mancata, ed è anche per questo che non posso che respingere questa riformulazione, perché cancellare le premesse non cancella né le baraccopoli né i vostri disastri né il caporalato e soprattutto le responsabilità di chi non è riuscito a usare quelle risorse disponibili per risolvere questa piaga. E quei responsabili, vi do una notizia, dopo 4 anni siete voi.
7: Grazie. 93 Gribaudo, parere contrario. La votazione aperta. La votazione chiusa. Favorevoli 64, contrari 130. La Camera respinge. 94 Mongorieri favorevole. 95 Chiesa favorevole. Si è così concluso l'esame degli ordini del giorno. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, lo svolgimento e dichiarazione di voto finale del voto finale avrà luogo nella seduta di domani a partire dalle ore 9.30. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato il deputato Andrea Casu a far parte della Giunta per il Regolamento, ai sensi dell'articolo 16,1 del Regolamento, in sostituzione del deputato Mauro Del Barba, dimissionario. Bene, ha chiesto di intervenire per intervento di fine seduta il deputato Pella. Colleghi, vi prego di uscire, se dovete uscire in silenzio, altrimenti di stare in silenzio in aula. Prego, collega Pella.
0: Presidente Ascani, Adele, 14 anni, che si stava allenando e sarebbe certamente diventata una campionessa. Mirela, 41 anni, grande appassionata di ciclismo. Ioele, 11 anni, studente che andava in bicicletta in compagnia dei fratelli. Sono i nomi di coloro che nei giorni scorsi hanno perso la vita in bicicletta. Prima di loro molti altri, come i campioni Michele Scarponi e Davide Rebellin, o le giovani promesse, Sara Pfeiffer, Matteo Lorenzi e Giovanni Iannelli, che in bici ci andavano per lavoro. Dal 1 gennaio 2026, cari colleghi, sono 94 i ciclisti morti, 80 uomini e 14 donne, e diverse migliaia gli incidenti, fortunatamente di lieve entità. Il ciclismo è una grande passione, ma anche una grande responsabilità, e penso che da deputato della Repubblica che si debba e si possa fare assolutamente qualcosa per salvare queste persone, che non solo sono ciclisti, ma anche nostri figli, padri, mogli, mariti, amici o colleghi, e che debbono avere il diritto di tornare a casa e di vivere quando escono sulla strada. La prima cosa è lanciare un messaggio agli automobilisti. Un ciclista che non rispetta le 4 ruote vi farà perdere 1 minuto. Un 4 ruote che non rispetta un ciclista semplicemente lo uccide. Rallentate. Il rispetto sulla strada non è una cortesia, è una responsabilità. Iniziamo per favore ad adottare alcune semplici regole. Non guardiamo il telefonino, moderiamo la velocità, rispettiamo le distanze. Ma serve soprattutto, Presidente, una legge. Io l'ho presentata, condivisa con le autorità civili, comunali, con i campioni del mondo del ciclismo e le scorte tecniche. Una proposta che tuteli i ciclisti e che prevede puntuali norme, ma soprattutto un grande lavoro di prevenzione attraverso formazione e cultura della sicurezza. Chiedo il supporto di questo Parlamento per portare avanti questa battaglia di civiltà e di sensibilità per un Paese come il nostro, che deve tornare a respirare la serenità di una passeggiata in bicicletta o di un allenamento in un contesto sicuro, affinché si azzeri il numero delle famiglie che si trovino a piangere un proprio caro. Le chiedo, in modo in particolare, rivolgendomi a lei e al Ministro Matteo Salvini, da sempre molto attento e disponibile alle questioni legate alla sicurezza sulle strade, affinché si possa accelerare l'approvazione della mia proposta di legge, che tutte le forze parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, hanno firmato e sostenuto, e a cui va il mio più sincero grazie. Dobbiamo creare le condizioni perché nessuno, signor Presidente, mai in questo Parlamento debba ritrovarsi a pronunciare un intervento triste, tragico come quello che ho appena concluso. La politica può fare grandi cose e ora vi chiedo di dare questa dimostrazione al Paese. Grazie.
7: Grazie, onorevole. Sempre per intervento di fine seduta, il deputato Iaria, prego.
9: Sì, grazie Presidente. A Chambéry si è riunita una commissione intergovernativa per parlare di TAV, ma quello che è venuto fuori è molto interessante, che il TAV sta aumentando i costi a dismisura. Sta così aumentando i costi che il commissario Mathieu Grosch ha detto che la forse la fine dell'opera potrebbe essere il 2045 e che l'Europa e anche gli Stati membri non saranno in grado di coprire tutti i costi di quest'opera inutile. Io dico questo perché forse è ora di dire che si può fermare quest'opera, in particolare per un tratto che non è ancora partito, il tratto da Orbassona a Vigliana, che costa 3 miliardi di euro, ma ci sono solo 800 milioni di euro stanziati. Però devasterà tutta un'intera valle, terrà dei cantieri aperti per anni, senza la possibilità che quest'opera si concluda. All'epoca eravamo noi l'unica forza politica a voler bloccare quest'opera. Adesso, visti i dati e visto anche l'impossibilità di finirla, forse è ora che anche gli altri partiti del campo largo alzano la voce e dicono no a quest'opera inutile, no allo spreco di queste risorse, perché anche i sindaci della città metropolitana di Torino lo dicono e sono di tutte le forze politiche. Usiamo questi soldi per infrastrutture che servono, per il trasporto pubblico locale, e smettiamo di sprecare soldi per un investimento che finirà forse nel 2045 triplicando i costi iniziali. Grazie.
7: Grazie onorevole. La seduta è tolta.
10: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Francesca Cecchini e Patrizio Gotti. È il giorno di Papa Leone a Lampedusa. Il pontefice, esattamente 13 anni dopo il suo predecessore Francesco, rende omaggio all'isola che racconta l'accoglienza, ma anche le tragedie dei migranti. Forte il monito all'Europa, come ci riferisce la nostra inviata Francesca Paltracca.
2: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
3: La denuncia di Leone XIV da Lampedusa, Stadio Arena, Cattedrale, a cielo aperto, tra le migliaia di fedeli ci sono i migranti che ce l'hanno fatta. Il pensiero rivolto a quanti hanno perso la vita durante le traversate.
2: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
3: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda il Papa, l'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Il vecchio continente scelga la pace e non la logica della forza. Nella memoria l'immagine di Leone XIV che varca la porta d'Europa, si arrampica sugli scogli, lo sguardo commosso verso l'orizzonte, il Mediterraneo, con il suo carico di dolore e speranze. Al cimitero dell'isola, la preghiera davanti alle tombe senza nomi.
2: Non manchi mai il respiro della fede, della speranza e della carità. Osha.
1: Uno dei principali punti di approdo nel Mediterraneo centrale, Lampedusa è anche il luogo in cui si sono concentrate alcune delle pagine più drammatiche delle migrazioni verso l'Europa. Le ricordiamo con Claudio Vigolo.
4: È il primo punto d'arrivo di molte delle rotte migratorie del Mediterraneo centrale. Negli anni Lampedusa ha visto centinaia di migliaia di arrivi. Dal 2023 l'hotspot di Contrada Imbriacola ha assistito oltre 184.000 persone, ma il nome della più meridionale delle isole italiane è legato anche a un lungo elenco di naufragi e di morti in mare.
5: Capitaneria, passo!
4: Il 25 aprile 96 sono 21 i tunisini annegati, ma a imprimersi nella memoria è la strage del 3 ottobre 2013 a poche miglia dal porto. 368 i morti accertati e circa 20 dispersi nel ribaltamento di un barcone. I migranti erano eritrei ed etiopi salpati dalla Libia.
5: Ragazzi, venite subito, qua ci sono 500 persone in acqua.
6: Stiamo arrivando subito.
4: La stima è che dal 2014 ad oggi nel Mediterraneo centrale i morti o dispersi siano stati oltre 30.000. Lampedusa però è anche l'isola della solidarietà. Negli anni ha accolto, soccorso e assistito migliaia di persone. L'ultimo approdo ieri sera. La Guardia Costiera ha soccorso un barchino con 17 persone, fra loro 5 donne e 3 minori. Sono eritrei, somali e sudanesi partiti da Tripoli, in Libia.
1: La politica, l'economia e lo stallo sulla RAI dopo le dimissioni della presidente Floridia e delle opposizioni dalla vigilanza che hanno portato all'azzeramento della commissione sono al centro del confronto. Distanze anche sulla legge elettorale che tra 10 giorni arriverà nell'aula della Camera. Il punto con Filippo Amisano.
7: Vogliamo evitare il pareggio, l'obiettivo è vincere o stare all'opposizione, chiarisce il presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo cui sulla legge elettorale la sinistra è in malafede perché ha governato anche se sconfitta alle urne. Una nazione più stabile diventa più forte, la riforma garantisce stabilità, gli fa eco da Fratelli d'Italia Arianna Meloni, ribadendo sì alle preferenze, osteggiate però da Lega e Forza Italia che con Antonio Tajani rilancia sul taglio delle tasse e sempre sull'economia dal partito della Premier, Salvo Sallemi.
8: Occupazione record e disoccupazione ai minimi storici, i dati premiano le politiche del governo Meloni e smentiscono la narrazione della sinistra che continua a dipingere l'Italia ferma e senza futuro.
7: I salari bassi, freno per la crescita ed emergenza sicurezza, ma dal governo nessuna volontà di confronto, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein al congresso della UIL.
9: È incredibile che in un paese che ha un calo della produzione industriale da 3 anni consecutivi, che ha gli stipendi tra i più bassi d'Europa, che ha raggiunto il record di pressione fiscale, l'unica priorità di questa maggioranza sia cambiare la legge elettorale.
7: Una legge elettorale irricevibile con un premio di maggioranza tale che chi vince si avvicina da solo al quorum necessario per eleggere il Presidente della Repubblica, rincarano i Dem con 5 stelle AVS, opposizioni che promettono battaglie anche sulla vigilanza Rai. La destra ha occupato l'azienda, Giorgia Meloni, avvertono, sarà l'ultima premier a lottizzare.
1: Il capo dello Stato Mattarella ha inviato al presidente degli Stati Uniti Trump un messaggio in occasione dei 250 anni dell'indipendenza. Essenziale che USA e Italia lavorino insieme per la pace, l'appello di Mattarella. Il servizio di Valentino Russo.
6: Washington e Roma lavorino insieme per la pace. È l'appello che il presidente Mattarella accompagna al suo messaggio di vive felicitazioni inviato a Donald Trump per la 250esima ricorrenza del 4 luglio. La dichiarazione di indipendenza, osserva il capo dello Stato, ha ispirato il percorso politico e civile degli Stati Uniti come di molti altri popoli ed è un patrimonio condiviso per quanti si riconoscono negli ideali di libertà e tutela universale dei diritti di ogni uomo, un punto di riferimento, aggiunge, di una visione delle relazioni tra gli stati modellata sul diritto e sulla cooperazione. Di qui l'auspicio di Mattarella, è essenziale che in un frangente di sfide senza precedenti per l'umanità, Italia e Stati Uniti proseguano il loro impegno comune, anche nell'alveo della NATO e dell'ONU, per ricercare pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, prossimo appuntamento con il notiziario alle 17. Da Francesca Cecchini e Patrizio Gotti, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Caffè Europa.
1: Buona giornata da Tiziana Di Simone. In questi sabato di luglio vi offriremo caffè piuttosto freddi, in fondo è anche un suggerimento da parte vostra che ci ascoltate, e parleremo oggi delle priorità del semestre di presidenza di turno dell'Unione Europea, dell'Irlanda e del caldo estremo in Europa. Il vecchio continente si scalda di più di altre aree della Terra. Allora cerchiamo di capire perché con il nostro primo ospite, che è delegato italiano allo User Forum europeo del programma Copernicus e docente della Scuola Universitaria Superiore di Pavia. Buongiorno e ben ritrovato ad Andrea Taramelli.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
1: E professore, la prima domanda magari può sembrare un po' banale, ma qual è la differenza fra clima e meteo?
2: Allora, innanzitutto mi piace sempre citare una frase che dice che il clima è quello che avremo, il meteo è quello che abbiamo, cioè il meteo è quello che viviamo quotidianamente, il clima è quello che noi prevediamo, le famose reanalysis, eccetera, quella a cui Copernicus contribuisce. Ecco. Copernicus non ha un focus sulla meteorologia, ma sulla climatologia, infatti il servizio si chiama di climatologia.
1: Questo ci aiuta anche un po' a fare chiarezza, perché ma davvero gli europei finiranno con sentire più caldo di altri abitanti del globo? Perché le temperature aumentano di più qui?
2: Diciamo che in questo periodo, in questi giorni in cui appunto l'umidità si è fatta sentire, il Mediterraneo è stato uno dei fattori che ha portato a questo aumento di temperature. Noi abbiamo un bacino chiuso che si riscalda e che quindi la notte, che di solito tendeva ad aiutare il raffrescamento, invece ci ridà quella temperatura che è aumentata all'interno di un bacino che è più chiuso, e quindi la temperatura si fa sentire.
1: Ecco, l'Agenzia Spaziale Europea ha detto che si sono registrati anche oltre 50 gradi a terra. Il monitoraggio dei mari, che lei giustamente ha appena citato, proprio di Copernicus, ha indicato queste temperature del mare a livelli record al 21 giugno. Adesso lanciare allarmi va bene, ma cosa si può fare?
2: Allora, cosa si può fare? Innanzitutto è il fatto che tramite Copernicus noi abbiamo questa, diciamo, grande quantità di informazioni, ci aiuta a capire quali possono essere le evoluzioni. In particolare io ultimamente continuo a sottolineare che abbiamo anche ulteriori nuovi strumenti. Fino adesso la climatologia e la meteorologia hanno utilizzato strumenti di modellistica per prevedere e quindi dare alla politica delle basi su cui prendere delle decisioni. Adesso abbiamo anche l'intelligenza artificiale, che fa come quando si usa ChatGPT per vedere quali sono le parole che possono essere più presenti, e capire quindi come scrivere al meglio il prossimo libro, il prossimo pezzo. In questo caso Copernicus ci aiuta a capire quali possono essere politiche che possono abbassare per esempio le emissioni di gas serra rispetto a una serie di dati che sono reali,
1: ci sta dicendo,
2: cioè
1: che tramite l'intelligenza artificiale possiamo trovare delle soluzioni?
2: Questo è quello che si sta andando anche in direzione Copernicus. La stessa SNWF si sta dotando di calcolatori che possono funzionare molto basati sull'intelligenza artificiale. Il famoso modello ERA 5, che è quello climatologico che Copernicus sviluppa, adesso è basato sull'intelligenza artificiale ed è molto più efficiente.
1: Sono decenni che l'Unione Europea ha messo in campo programmi di monitoraggio, attività di rilevazione, lo stesso Copernicus è un programma chiave di questa attività, ma qualcosa, lei ci ha già detto qualcosa, però in che modo ci stanno aiutando? In particolare lei qui a questi microfoni più volte ci ha raccontato appunto anche questa mattina di Copernicus, perché ci può aiutare di più, anche guardando con i suoi occhi, no? Con i suoi satelliti tutta la Terra, come sta facendo ormai da decenni?
2: Per esempio, per prendere delle decisioni su una politica di appunto abbattimento dei gas serra, sapere quali sono le aree, e quindi misurate con i nostri occhi, dove poter andare a intervenire è uno degli strumenti. Fino a pochi anni fa noi ci dovevamo rivolgere agli Stati Uniti con la NOAA. Adesso abbiamo uno strumento indipendente che ci porta ad avere una capacità di essere indipendenti nella scelta di queste politiche. Prima non era così. Quindi l'Europa in 20 anni ha costruito uno strumento, ne parliamo, si sente tantissimo adesso di rendere l'Europa indipendente.
1: Esatto.
2: Questo è uno strumento che è già indipendente.
1: E allora anche questo ci aiuterà. Noi ringraziamo Andrea Tarabelli per essere stato con noi. Abbiamo preso questo caffè rigorosamente freddo, direi. Grazie.
2: Assolutamente.
1: Grazie, buona giornata.
2: Buona
1: sabato.
2: Giornata, arrivederci.
1: E noi continuiamo a parlare di caldo da un altro punto di vista. Diamo buongiorno, salutiamo Giulio Romani, uno dei segretari della Confederazione dei Sindacati Europei, anche una conoscenza qui a Caffè Europa. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Il caldo estremo modifica, deve modificare le abitudini anche sul lavoro, come sindacati europei avete preso spunto dalle pause di raffreddamento, così le chiamiamo, possiamo chiamarle, adottate durante i mondiali di calcio, per chiedere alla Commissione Europea di estendere questa pratica a tutti i lavoratori e non solo agli sportivi. Un'idea suggestiva, ma in pratica...
0: Ma in realtà noi stiamo chiedendo e stiamo facendo una campagna per la questione del caldo al lavoro, dell'impatto del caldo al lavoro già da tempo. L'hydration break dei mondiali è stata solo un'occasione per ribadirlo. E cosa stiamo facendo? Noi stiamo proponendo una legislazione, possibilmente all'interno del Quality Jobs Act, che è in corso, per cui la discussione è già in corso in Europa, che stabilisca alcuni obblighi trasversali per tutti, poi da adattare ai settori e ai singoli paesi per le diverse condizioni climatiche, che diciamo prevenga i rischi derivanti da calore.
1: Certo, i dati che come Confederazione dei Sindacati Europei avete messo nero su bianco sono allarmanti. Dal 2000 ad oggi si è registrato un aumento del 42% dei decessi sul lavoro legati appunto al calore in Europa. Ed è anche quindi un altro punto della sicurezza sul lavoro che sembra un po' trascurato, è così?
0: Assolutamente sì, purtroppo tutti gli anni, ormai tutte le estati, abbiamo un bollettino dei morti per caldo sul lavoro. Poi ovviamente non sono calciatori famosi, quindi il nome non lo si conosce spesso e volentieri, ma purtroppo ogni anno abbiamo ormai questo bollettino che è in crescita repentina. Come diceva lei, il 42% aumentano le persone esposte ai rischi in modo veramente importante, circa il 60% in più negli ultimi 20 anni esposte al rischio, e non si fa molto solo il 15% delle persone che hanno avuto rischi da calore hanno avuto poi qualche provvedimento per limitare questo rischio.
1: Io però ricordo che qualche tempo fa, forse anche un paio d'anni fa, mi ricordo, ci sono state delle linee guida appunto nel 2023, anzi, perché certo. Per proprio su questo argomento, fissando delle temperature, perché non vengono seguite? Non bastano
0: perché le linee guida non funzionano mai, purtroppo. No. Purtroppo non funzionano mai. Le linee guida vengono accolte e messe in atto dalle aziende più virtuose e dai paesi più virtuosi che vogliono applicare delle legislazioni un po' più attente. Ma guardi, l'Italia per esempio è fra i paesi virtuosi. Ora l'elenco delle aziende ovviamente non glielo posso fare. Ma l'Italia è sicuramente fra i paesi virtuosi, ma questa un po' più virtuosi, ma un po' più virtuosi ma con dei limiti. Per esempio, noi abbiamo un sacco di ordinanze regionali sulla sospensione del lavoro da mezzogiorno alle 4. Ne abbiamo tantissime, ma un lavoratore che lavora in un campo di pomodori o di fragole a chilometri di distanza dal primo centro abitato, che è stato portato lì la mattina con un furgone e verrà riportato a casa la sera con un furgone dalle 12 alle 4, se non può lavorare sotto il sole, senza nessuna zona d'ombra, senza avere l'acqua, senza avere niente, cosa dovrebbe fare?
1: Non avranno le pause di raffreddamento che abbiamo visto ai mondiali. Io ringrazio Giulio Romani per questo. Senta, una curiosità, ma c'è l'unità sindacale in Europa? Perché voi andate con questi progetti, con queste proposte, ed andate alla Commissione poi? Perché gli iter sono lunghissimi.
0: Diciamo che all'interno dell'esecutivo della nostra organizzazione si trovano di solito, su questi temi si trova assolutamente unità sindacale, siamo molto uniti.
1: Bene, grazie a Giulio Romani per aver preso questo caffè, buona giornata, grazie.
0: Grazie.
1: E le ultime parole che abbiamo avuto con Giulio Romani ci portano anche a parlare di come lavorano le istituzioni europee. Dal primo luglio, come ogni sei mesi, cambia la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, un passaggio di testimone, o meglio di agenda dei lavori tra un paese e l'altro. Diamo il benvenuto al direttore editoriale di Europa 2028, Francesco Tufarelli. Buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
1: Perché è importante questa rotazione? Fra poco ascolteremo le priorità della presidenza irlandese che da tre giorni ha preso questo testimone da Cipro. Tu Farelli.
3: Ah, è molto importante perché è quasi una causa fondativa dell'Unione. Quando nel 1957 si iniziò a lavorare su questo grande progetto, il fatto di garantire a tutti i paesi almeno sei mesi di presidenza dell'Unione Europea, quindi sostanzialmente sei mesi per uno di presidenza, favorì il fatto che tutti i paesi entrassero all'interno dell'Unione e soprattutto diffondessero all'interno del loro paese quelli che erano i valori, quelli che erano la conoscenza dell'Unione Europea stessa. Il fatto di presiedere per sei mesi, di avere anche alcuni dei consigli a casa, cioè nel paese diciamo ospitante, beh, esattamente favoriva la conoscenza da parte dei cittadini.
1: Ecco, però adesso invece non
3: creatura,
1: è un po' una frammentazione, Tufarelli, perché per tenere insieme sei mesi, poi c'è adesso il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa che dovrebbe appunto tenere un po' tutto insieme, però non si rischia la frammentazione?
3: Ma sì.
1: Sì.
3: Ma sì, allora adesso chiaramente abbiamo creato degli organi fissi, non solo il presidente Costa, ma anche la responsabile della politica estera, la Kaja Kallas, perché comunque si è voluta dare più stabilità. In più abbiamo anche provveduto a fare delle presidenze tra virgolette più lunghe, perché all'interno diciamo dell'organizzazione, oltre a prevedere il semestre, abbiamo previsto i cosiddetti trii,

0: fetta ideale fra tre paesi.
1: Un anno e mezzo a questo punto.
0: E quindi un anno e mezzo, quindi ossia, però non abbiamo mai rinunciato a queste presidenze perché comunque si caratterizzano, anche perché, sai, mentre i primi sei paesi hanno avuto tante presidenze, quelli più giovani ne hanno molte meno. E poi soprattutto adesso la presidenza con 27 paesi è ogni 13 anni e mezzo e ci auguriamo che con un nuovo allargamento diventi addirittura più rara. Insomma.
1: Ecco, perché la rivista che dirigi Tuffarelli si chiama Europa 2028, che scadenza rappresenta, o 2028?
0: Perché noi, così come facevamo col semestre europeo, che era la rivista che portavamo avanti dal 2010 al 2014, quando studiamo un prodotto editoriale, ne fissiamo idealmente la scadenza, per poi a quella scadenza lo rinnoviamo nei contenuti. Europa 2028 è la scadenza che coincide con la presidenza, la prossima presidenza italiana dell'Unione Europea, che sarà proprio nel primo semestre 2028. Quindi idealmente la rivista accompagna il paese, l'Italia, verso la sua prossima presidenza, così come fece la sua mamma semestre europeo ai tempi.
1: Bene, allora noi ringraziamo Francesco Tuffarelli per aver preso questo caffè con noi. Ti auguriamo un buon sabato, un caffè freddo ovviamente. Grazie.
0: Grazie, grazie. Buonasera.
2: Today Ireland assumes the responsibilities of the rotating presidency of the Council of the European Union for the eighth time.
1: E allora, mercoledì 1 luglio al Castello di Dublino è stato il premier irlandese Michael Martin a ad aprire con queste parole la presidenza di turno, appunto rotante, dell'Unione Europea del suo paese per l'ottava volta da quando, come appunto ci ricordava anche Tuffarelli, da quando appunto l'Irlanda è entrata nell'allora Comunità Europea. Nessun evento ha cambiato così profondamente il paese, ha detto in questo discorso Martin, e qui a Caffè Europa abbiamo avuto l'opportunità di intervistare l'ambasciatrice d'Irlanda in Italia, Elizabeth McCall, per farci spiegare le priorità della presidenza di Dublino.
3: Nel corso della nostra presidenza vogliamo apportare miglioramenti concreti alla vita dei cittadini dell'Unione. Le nostre priorità si incentrano su tre tematiche principali: competitività, valori e sicurezza. Daremo priorità alla realizzazione della roadmap del One Europe, One Market, che punta a semplificare la normativa, a promuovere scambi commerciali solidi, ad affrontare la questione dei prezzi dell'energia e la decarbonizzazione e a promuovere la trasformazione digitale e dell'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda i valori, ci concentreremo sulla difesa della democrazia e diritti umani, che sono il fondamento della qualità della vita in Europa. Per quanto riguarda invece il pilastro della sicurezza, questo è sempre più importante, specialmente alla luce della crescente instabilità geopolitica e delle guerre alle porte dell'Europa. Oltre al proteggere le sicurezze europee tramite il continuo supporto all'Ucraina, questo pilastro comprende anche la sicurezza energetica, la cybersicurezza e una maggiore preparazione dell'Unione di fronte alle minacce ibride. Un'UE più coordinata riduce le vulnerabilità agli shock, siano essi energetici, economici, tecnologici o geopolitici.
1: Ecco, io voglio ringraziare durante questa intervista l'ambasciatrice McCall per lo sforzo che fa per parlarci in italiano, e i nostri ascoltatori ne sono ben contenti. Grazie. Allora, la seconda domanda, ambasciatrice: ci saranno anche le conseguenze di Brexit 10 anni dopo tra i dossier caldi della presidenza?
3: Anche se rispettiamo le decisioni democraticamente dai britannici, ci è sempre dispiaciuto che il Regno Unito abbia scelto di abbandonare l'UE. Comunque sia, è una questione che appartiene al passato. Ci auguriamo che durante la nostra presidenza possiamo portare avanti gli accordi raggiunti in occasione del prossimo vertice UE-Regno Unito. E nel corso della nostra presidenza ci auguriamo di assistere a progressi sostanziali su dossier come lo Youth Experience Scheme, un accordo sull'energia elettrica,

0: e i contributi ai fondi di coesione.
1: Sono tanti gli accordi di una presidenza, chiudere quello per il bilancio pluriennale dell'Unione Europea sarà molto complicato. Su cosa puntate in questa presidenza irlandese a proposito del bilancio?
0: Gli Stati membri hanno opinioni molto diverse sull'entità complessiva del bilancio, su ciò che dovrebbe coprire e sulle priorità da stabilire. Il bilancio eroga finanziamenti a sostegno delle comunità locali, ad esempio tramite potenziamento delle reti di trasporto, una migliore connettività digitale e progetti nel campo dell'energia rinnovabili. I negoziati saranno molto complessi, tuttavia il nostro obiettivo principale deve essere quello di investire in programmi a beneficio dei cittadini e delle imprese europee e che preparino la nostra Unione al futuro.
1: Una presidenza di turno, ambasciatrice McCullough, oltre a tenere l'agenda di lavoro, le cose di cui abbiamo parlato, ha anche un modo per tenere al centro dell'Unione il paese che la detiene e farlo conoscere meglio. L'Irlanda è un paese che affascina per i suoi bellissimi paesaggi, la sua musica. Ci sono anche questi aspetti di cultura nella vostra presidenza?
0: In qualità di ambasciatrice probabilmente sono un po' di parte, ma l'Irlanda, così come l'Italia, è un bellissimo paese. Durante la presidenza ospiteremo più di 270 eventi in Irlanda, ai quali prevediamo parteciperanno più di 30.000 delegati. Queste riunioni offrono un'importante occasione per mostrare il meglio dell'Irlanda ai nostri partner europei. Il programma culturale metterà in luce la varietà dell'arte e della cultura irlandesi, sia tradizionali che contemporanee, ai cittadini di tutta Europa, compresa l'Italia.
1: E abbiamo anche visto proprio questa settimana al Castello di Dublino l'apertura con i discorsi ufficiali, ovviamente, ma anche con un programma di cultura e musicale. E per chiudere, ambasciatrice, qual è il motto della presidenza? Perché ogni presidenza ne ha uno.
0: Per il motto della nostra presidenza ci siamo lasciati ispirare dall'antico proverbio irlandese Niart Kerlekela, che vuol dire in italiano l'unione fa la forza. Nell'attuale mondo frammentato, i cittadini affrontano molteplici sfide, come l'aumento del costo della vita, eccetera. Queste non possono essere affrontate da un singolo paese. Dobbiamo agire insieme nell'interesse di tutti e speriamo che il nostro motto riesca a racchiudere questo concetto.

0: E quello che state ascoltando sono le note che sono risuonate appunto dal castello di Dublino il primo luglio in occasione dell'apertura della presidenza, con un concerto dove c'erano vari strumenti, tra cui appunto la lira di Cipro e strumenti irlandesi, perché oltre al motto che l'ambasciatrice Elizabeth McCullough ci ha appena detto, le presidenze hanno anche un logo, che sono un po' simboli rivisitati di culture che si intrecciano nell'Unione Europea, come ci racconta Cecilia Musetti.
1: Un sole radioso che produce luce ed energia, ma soprattutto che è fonte di vita. È il logo a cui la presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione Europea aveva affidato il 1 gennaio 2026 il suo messaggio, fatto di colore, storia e tradizione. Il logo è ispirato all'artigianato locale, i merletti di Lefkara, influenze veneziane che si fondono con i motivi geometrici greci e bizantini. Il messaggio del logo quindi è affidato al filo del ricamo, che da solo ha ben poco valore, ma diventa forte se intrecciato con altri fili. A voler sottolineare come la forza dell'Unione è nella cooperazione, nella solidarietà e nell'integrazione. Nuovo semestre, nuovo logo. Dal 1 luglio la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea è passata all'Irlanda. La forza sta nell'unità, è lo slogan che ci ha raccontato pochi minuti fa l'ambasciatrice irlandese in Italia. E lo slogan si riflette anche nel logo, che riproduce la struttura a spirale di una nebulosa individuata per la prima volta in Irlanda a metà dell'Ottocento, ma si ispira anche agli antichi simboli irlandesi. E poi il richiamo forte all'Unione nei numeri, nelle forme e nei colori. Ogni braccio della spirale infatti è composto di 27 dischi, il numero degli stati membri e per finire i colori blu, verde e arancione, i colori dell'Unione Europea e dell'Irlanda.
0: Noi ci fermiamo qui su queste note, grazie per averci seguito. Questa squadra oggi è tutta al femminile, il tecnico è Giovanna Insardi, Cecilia Musetti in regia. Noi ci sentiamo come sempre sabato prossimo. Un saluto da Tiziana Di Simone.

0: l'ufficio del Parlamento europeo in Italia per discutere e approfondire i temi principali della prossima sessione plenaria in programma dal 6 al 9 luglio ha organizzato un incontro con Giuseppe Lupo, PD, Luca Orlando, Verdi, AVS, Mario Furore, Movimento 5 Stelle. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti, siamo qui venerdì 3 luglio per l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva con l'abituale briefing pre-plenaria. La prossima plenaria appunto inizierà lunedì 6, si concluderà giovedì 9. Con noi abbiamo gli eurodeputati Giuseppe Lupo per il gruppo SND, il Partito Democratico, Luca Orlando, Verdi, AVS e Mario Furore, The Left, Movimento 5 Stelle. Purtroppo per questioni logistiche e di impegni di agenda non abbiamo potuto avere nessun rappresentante delle tre partiti, diciamo, di governo in Italia e del Partito Popolare, di ECR, dei Patrioti, in Europa. Ricordo a tutti i presenti che questo briefing andrà in onda su GR Parlamento sabato dopo la replica del programma Caffè Europa di Tiziana Di Simone. Con noi ci sono anche gli studenti dell'Università di Caserta, Vanvitelli di Caserta, ce l'ho fatta, che sono con noi, che seguiranno questo evento e che ci fa molto piacere ospitare, perché chiaramente è un evento per giornalisti ma anche per un pubblico più ampio. E la plenaria appunto inizia lunedì, ci sono parecchi temi importanti. Partiamo dall'automotive, le misure urgenti di sostegno all'industria europea con una discussione martedì mattina. Quindi ci sarà il dibattito sul futuro dell'Europa, sulla situazione in Europa, con questa volta il premier irlandese Michael Martin, che presenterà le priorità anche della presidenza irlandese, che è iniziata l'altro ieri, il 1 luglio, e questo sempre martedì mattina. Quindi ci saranno dei voti importanti, il voto finale sulle misure sulle modifiche dei diritti dei passeggeri aerei, che è stato un frutto di un lunghissimo negoziato al Consiglio, e questi casi verranno votati martedì. E ci sono anche le voti finali sulle norme e sul coordinamento della sicurezza sociale, sempre martedì. Altro tema di attualità è il sostegno agli agricoltori nel settore dei fertilizzanti, chiaramente una crisi dovuta al blocco di Hormuz che ha fatto schizzare alle stelle il prezzo dei fertilizzanti. Quindi dibattito sulle conclusioni del Consiglio europeo di giugno, mercoledì, con la presidenza del Consiglio e anche con la Commissione, e quindi la risposta della UE all'ondata di calore e gli incendi boschivi è un tema di forte attualità chiaramente, e sul tema invece commerciale il voto finale sugli accordi politici commerciali con il Messico. Quindi, allargamento dell'Unione Europea, abbiamo lo status quo, diciamo, sulle negoziate di adesione per tre paesi, Serbia, Ucraina e Moldavia, e quindi, andando un po' più a est ancora, un dibattito su come sostenere le forze democratiche russe. Quindi un voto molto importante. Martedì il Parlamento Europeo voterà sulla riattivazione di una deroga alle normative UE per aumentare la protezione dei minori sul tema degli abusi sessuali su internet. Quindi un tema che farà discutere martedì, i deputati decideranno se il partito, non il gruppo politico ISN, cioè Europa delle Nazioni Sovrane, è in linea con i diritti, con i valori e i diritti, cioè o meglio con i valori che propugna l'Unione Europea. E questo, ho detto prima, riguarda non il gruppo al Parlamento Europeo, ma il partito, e in caso affermativo il partito a cui è appena entrato Vannacci il 26 giugno scorso potrebbe non ricevere più finanziamenti europei. E infine, altri due temi, EU-INCE, un nuovo quadro fiscale per imprese innovative e settore finanziario, che sarà adottato giovedì e martedì in due momenti diversi. Infine, un dibattito sul futuro della politica comune della pesca, che è un tema che tocca molto anche, abbiamo con noi oggi due deputati siciliani e anche uno pugliese, quindi sono tutte regioni in cui sono molto interessati al tema della pesca. Infine, un tema che non riguarda la plenaria direttamente, ma riguarda comunque un argomento molto importante, è un seminario aperto ai giornalisti che si terrà martedì 7 luglio dalle ore 14, ed è un seminario organizzato dalla nostra unità di Bruxelles, la Decentralized Media Unit, su come rafforzare la democrazia europea. È un seminario che parte da quelli che sono i lavori della Commissione speciale sullo Democracy Shield e si concentra in particolare sul programma Agora EU, che è stato presentato l'anno scorso dalla Commissione europea e che il Parlamento vuole aumentare del 25% per portarlo fino a 10 miliardi di euro per aumentare quello che è il sostegno alla cultura e ai media nel contrasto e nella difesa, o meglio, dei valori democratici europei. Prego i deputati, avete 3 minuti, iniziare da Giuseppe Lupo, del Partito Democratico, gruppo SND. Prego.
2: Sì, grazie a voi. Inizierei proprio dal voto finale sulla modifica dei diritti dei passeggeri aerei. Come sapete, è un negoziato che si conclude dopo moltissimi anni. che ha avuto inizio addirittura nel 2004. Siamo abbastanza soddisfatti, quindi sosteniamo il negoziato, voteremo a favore perché abbiamo ottenuto non solo il mantenimento delle tutele dei consumatori, ad esempio sul rimborso dovuto in caso di ritardo superiore alle 3 ore, ma abbiamo ottenuto anche un rafforzamento della tutela dei diritti dei passeggeri. Penso che questo è particolarmente importante, ovviamente in questo periodo, le novità sono rappresentate dal fatto che ad esempio le piattaforme dovranno adesso visualizzare obbligatoriamente il prezzo del biglietto aereo, includendo anche il costo del bagaglio a mano. E quindi sarà possibile per il consumatore, per il cittadino, fare un raffronto a parità di condizioni. Quindi come opzione predefinita sui portali di comparazione sarà incluso anche il costo del bagaglio a mano. Un'altra novità è che in caso di ritardo, in caso di diritto al rimborso, la compagnia aerea dovrà inviare obbligatoriamente una email al passeggero a seguito di una cancellazione, di un ritardo, di un volo aereo, fornendo istruzioni chiare su come richiedere la compensazione, come poter accedere al diritto al rimborso, e quindi diciamo questo aiuta molto anche la possibilità poi per i passeggeri di chiedere il rimborso stesso. Poi c'è un piccolo pacchetto famiglia che a mio avviso è anche molto interessante, c'è la gratuità dei posti per i bambini accanto ai genitori senza dover pagare costi aggiuntivi per il posto stesso, così come la possibilità di portare il passeggino fino alla porta dell'aereo con riconsegna d'arrivo all'atterraggio del passeggino stesso alla porta. Sono piccole cose che aiutano e favoriscono molto anche gli spostamenti familiari in aereo, migliorano il servizio senza aggravio di costo. Anche per le persone con disabilità abbiamo ottenuto la compensazione nel caso in cui perdessero il volo per mancanza di assistenza o per ragioni connesse allo stato di disabilità. Sembra un'ovvietà, ma prima purtroppo non era così, e adesso abbiamo ottenuto questo passo avanti, così come il diritto del passeggero ad avere stampata la carta d'imbarco o a farla stampare dalla compagnia aerea, quindi non solo l'obbligo di carta d'imbarco o digitale. Per ultimo, sembra un elemento trascurabile, ma insomma mi sembra interessante, anche il diritto a portare con sé uno strumento musicale. Quindi ci saremmo aspettati di più rispetto a quelle che erano le nostre richieste. È stato introdotto anche un nuovo diritto al trasporto verso l'aeroporto di destinazione nel caso in cui, per ragioni diverse, a volte capita, ad esempio in Sicilia a volte capita che non si possa atterrare a Palermo per il vento, allora magari si atterra a Catania, allora in questo caso la compagnia aerea dovrà provvedere al trasporto verso l'aeroporto di destinazione originaria. Purtroppo abbiamo incontrato fortissime contrarietà in consiglio, avremmo voluto ottenere di più. Il tentativo del consiglio addirittura è stato quello di indebolire i diritti dei passeggeri. Cito un altro titolo e concludo, che è la valutazione sulla politica comune della pesca, che secondo noi va rafforzata. Rileviamo che a volte non ha funzionato perché non ha avuto la giusta attuazione da parte degli Stati membri. Grazie.
1: Grazie moltissimo, onorevole Orlando, ricordo 3 minuti, e ricordo poi i giornalisti che vogliono intervenire alla fine degli interventi dei deputati di alzare la mano, se mi può mettere. Grazie. Prego, onorevole Orlando, Gruppo dei Verdi.
3: Ecco, buongiorno, io dicevo, far riferimento al pacchetto di provvedimenti che sono all'esame dell'Assemblea plenaria, che riguardano la politica estera e le relazioni internazionali dell'Unione Europea, iniziando dalla presenza del presidente irlandese Michael Martin per l'inizio dal 1° di luglio della presidenza irlandese. È un'occasione questa per verificare lo stato, diciamo, dell'arte della politica estera europea con riferimento a temi scottanti come l'aggressione russa in Ucraina, la drammatica situazione in Medio Oriente, oltre che le procedure di ammissione all'Unione Europea di Montenegro, di Albania, Moldavia ed Ucraina. Sono tutti temi assolutamente delicati che si connessono anche alla strategia in materia di difesa europea. Su questo tema evidentemente restano tutte le ambiguità di una debole politica estera europea che, come è noto, sostanzialmente è condizionata da logiche, diciamo, aggressive non soltanto da parte della Russia ma anche da parte di Israele e al tempo stesso dalla presenza in questo panorama certamente forte e ingombrante degli Stati Uniti d'America, che non esitano ad dar vita ad aperte violazioni della legalità internazionale come la dichiarata guerra illegittima di Israele e Stati Uniti all'Iran, che rimane una dittatura teocratica ma che non giustifica un'aggressione militare che sta provocando tutti gli sconquassi che poi si ripercuotono in diversi aspetti presenti nelle decisioni del Parlamento europeo, a partire dalla crisi energetica legata allo blocco di Hormuz. Quindi da questo punto di vista è evidente che sarà interessante conoscere nei dettagli la posizione e la presenza irlandese e verificare come questa possa in qualche modo armonizzarsi con quella che dovrebbe essere la vera finalità dell'Unione Europea, la presenza nel panorama internazionale per la promozione di una cultura di pace e di promozione dei diritti. E questa è la ragione per la quale sarà interessante il dibattito sulle conclusioni del Consiglio Europeo di giugno, che fanno seguito evidentemente ad una condizione che, ripeto ancora una volta, è veramente grave in Medio Oriente, così come in Ucraina, ma anche in Libano, a Gaza, in Cisgiordania, ed questa assurda logica della guerra come modo per ottenere la pace. La pace non si ottiene con la vittoria militare, la pace si ottiene con la diplomazia, col dialogo, con la negoziazione, col compromesso, ma non certamente provocando la morte di migliaia e migliaia di civili e veri e propri genocidi. Da questo punto di vista abbiamo avuto occasione come gruppo dei Verdi di avere un interessante confronto con il presidente Costa, il quale ovviamente non ha potuto che condividere le perplessità e anche le criticità che noi abbiamo denunciato e che io ho in particolare denunciato, ma rappresentando in questo modo questo difetto da parte dei 27 Stati europei di voler giungere ad una politica estera comune e di voler giungere ad un esercito europeo comune, che è l'unico modo per evitare questa folle corsa agli armamenti fatta dai singoli stati senza nessun coordinamento, senza nessun collegamento di questo armamento a una logica che non può che essere di difesa e non può invece essere assolutamente d'attacco e di aggressione. C'è poi il tema dell'allargamento con i negoziati di adesione che riguardano il Montenegro, che praticamente ormai è addirittura di arrivo, mentre invece Serbia, Ucraina e Moldavia hanno ancora molto da fare. La Serbia perché deve sciogliere il lodo della anomala posizione nei riguardi del Kosovo, che è un tema noto che viene da lontano ma che purtroppo continua ancora ad colpire questa parte della ex Jugoslavia. Con riferimento all'Ucraina si va avanti nei confronti di questo percorso, ma al tempo stesso bisogna sollecitare la Moldavia perché faccia più rapidamente le riforme che sono...
1: Onorevole Orlando, siamo oltre i tempi, ci saranno le domande dopo per concludere.
3: Sono necessarie, mi fermo qua e mi limito soltanto a ricordare che lo scioglimento del partito ESN è un atto dovuto, perché è un partito, parliamo di un partito, non di un gruppo, come lei ha opportunamente precisato, di un partito che deve essere, non può essere ammesso a contributi quando agisce in aperta violazione con principi di democrazia e di diritti che sono propri dell'Unione Europea.
1: La ringrazio, onorevole Orlando. Prego, onorevole Furore, che ricordo anche per il gruppo The Left, ma anche il relatore Umbra, per sempre il gruppo The Left, del dossier Agora EU, di cui, su cui terremo il seminario per la stampa martedì pomeriggio. Prego, onorevole Furore.
4: Sì, grazie anche per aver ricordato l'importanza di Agora EU. Noi stiamo lavorando, adesso stiamo seguendo tutte le fasi negoziali e chiaramente lo facciamo perché siamo dalla parte di un sostegno al mondo dell'audiovisivo e anche alla libertà dei giornalistici. Battiamo moltissimo per il pluralismo e stiamo facendo del nostro meglio. Allora, desidero iniziare con un tema a noi molto caro che al momento non vedete in agenda, ma che potrebbe essere inserito martedì, e cioè il regolamento sull'euro digitale. come sapete funziona che all'inizio dei lavori, lunedì, la Metsola annuncerà il mandato negoziale e i gruppi avranno 24 ore di tempo per presentare un'obiezione. Sicuramente sappiamo già che Patrioti e SN stanno già lavorando perché hanno votato contro in commissione, quindi sarà presentata e si voterà giorno dopo giorno per confermare il mandato negoziale e l'apertura del trilogo. Ora, per noi il regolamento sull'euro digitale, così come è uscito dalla commissione, rappresenta una grande vittoria, perché è una vittoria essenzialmente per i cittadini e i piccoli esercenti. Il testo prevede le due modalità d'uso, offline e online, rafforza la sovranità monetaria europea perché riduce la dipendenza dai circuiti come Visa, PayPal e Mastercard, e per i cittadini e i piccoli commercianti i pagamenti di base saranno gratuiti, quindi insomma si prevede significativa riduzione delle commissioni rispetto anche ai circuiti privati. Crediamo insomma di andare dalla parte dei cittadini, dei piccoli esercenti, e come Movimento 5 Stelle, grazie al lavoro di Pasquale Tridico, che è il relatore del testo, abbiamo proprio centrato il nostro obiettivo politico, che era quello di fare dell'euro digitale uno strumento di pagamento sicuro, istantaneo, gratuito, ma soprattutto sempre accessibile. Quindi terremo d'occhio questo tema. Poi martedì mattina, come già stato detto anche dai miei colleghi o in introduzione, ci sarà il primo dibattito con la nuova presidenza dell'UE, quella irlandese, che avrà il difficile compito di trovare un compromesso sul bilancio pluriennale 2028-2034. Noi lo diciamo chiaramente: ulteriori tagli rispetto alla già magra proposta della Commissione europea non sono accettabili. Stiamo, diciamo, rischiando il fondo del barile. La Germania, in un documento fatto trapelare questa settimana, ha proposto ulteriori 400 miliardi di tagli, e così facendo, pensate, resterebbero a secco programmi popolari come l'Erasmus, che interessa moltissimo le scuole e le università che in questo momento ci stanno seguendo in conferenza, i fondi di coesione e quelli per l'agricoltura. Mentre, lo ricordo, i fondi per il riarmo sono quintuplicati rispetto alla programmazione precedente, quindi se si dovesse tagliare qualcosa potremmo tagliare tranquillamente 130 miliardi di fondi destinati alla difesa. Noi chiaramente abbiamo una posizione molto chiara da sempre: non permetteremo che siano a pagare i cittadini rispetto all'austerity che viene imposta. E poi l'ultimo tema di cui volevo parlare, per rimanere nei tre minuti, è che grazie al gruppo dei socialisti che lo ha proposto, noi sosteniamo il topical debate di questa plenaria, quello cioè sulla ricostruzione a Gaza, sulle responsabilità di Israele. Sarà l'occasione per ribadire le nostre proposte di embargo di armi, di sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele. Chiederemo anche, ve lo anticipo, che i membri del governo Netanyahu rispondano delle accuse di genocidio che pendono presso la Corte Penale Internazionale. Dobbiamo denunciare tuttavia che anche in questa plenaria e in questo dibattito non seguirà il voto di una risoluzione, perché il PPE e le forze di destra non le permettono, per coprire evidentemente ciò che avviene ad Israele, e questo secondo me è inaccettabile.
1: Ringrazio per il furore, abbiamo già due domande. Prego Tiziana Di Simone, GR Parlamento e Radio Rai, prego, se puoi.
5: Sì.
1: La tua domanda, e poi avete un minuto e mezzo a testa per rispondere.
5: Sì, allora, buongiorno. Io volevo due precisazioni. La prima è sulla risposta dell'Unione Europea al caldo e agli incendi boschivi, visto che mi sembra che questo sia un tema che è caro a tutti gli ascoltatori e ovviamente ci interessa per forza tutti, quindi di cosa discuterete e in che modo. E l'altro è anche sull'automotive, perché anche lì tanti sono i dibattiti che avete già fatto. A che punto siete? So che appunto le forze presenti in questo briefing diciamo guarda, sono all'opposto di quelle che sono popolari e tutte le forze di destra, quindi però vorrei capire quali sono le posizioni in questo momento. Grazie.
1: Grazie Tiziana. Ringraziamo anche per la diretta, per anzi la differita di questo dibattito domani pomeriggio. Prego, onorevole Lupo, gruppo SND.
2: Sì, sul tema caldo e incendi boschivi intanto ascolteremo la commissione, vediamo quali saranno le proposte che saranno formulate. È chiaro che siamo in piena emergenza, l'emergenza conferma un forte impatto dei cambiamenti climatici, quindi in maniera strutturale bisogna accelerare sulla transizione verde, bisogna accelerare sulle rinnovabili, bisogna accelerare sulla decarbonizzazione, quindi penso che su questo il patto verde è pienamente, è di grande attualità, bisogna creare un'accelerazione forte anche per quanto riguarda l'Italia. Infatti il governo italiano, diciamo, rispetto alla deroga richiesta è stato incoraggiato, per usare questa espressione, appunto ad accelerare il passo su questa strada, e poi ovviamente ci sono tutte le norme anche di protezione civile, quindi come l'Europa può intervenire in caso di emergenza, di urgenza, come si possono prevenire gli incendi boschivi. L'anno scorso sono stati una grandissima emergenza europea, purtroppo anche italiana, e direi anche molto presente anche nelle nostre isole, Sicilia, Sardegna, e ci sono già i primi segnali estremamente preoccupanti. È chiaro che l'Italia, trovandosi nel bacino del Mediterraneo, sta subendo danni molto gravi. Ciò riguarda anche il settore della pesca. Il surriscaldamento delle acque sta provocando danni molto seri al settore, in particolare alla mietilicoltura, così come è accaduto già lo scorso anno per alcune produzioni estremamente importanti, come ad esempio la produzione di ostriche, temiamo danni. E quindi bisognerà anche approntare strumenti per andare incontro ai nostri pescatori e a tutti coloro, anche agli agricoltori, che subiranno danni, speriamo di no, ma temiamo di sì, rispetto appunto al surriscaldamento, rispetto a condizioni climatiche estreme e avverse.
1: Ringrazio nel lupo, prego, onorevole Orlando.
3: Intanto desidero completare il mio intervento ribadendo la circostanza che non è consentito ormai da parecchie assemblee plenarie al Parlamento europeo di votare sulla situazione drammatica in Medio Oriente, questo per opposizione al Partito Popolare Europeo insieme con l'estrema destra. Lo considero un fatto molto grave e politicamente censurabile. Con riferimento alle domande specifiche, con riferimento cioè alle ondate di calore e agli incendi boschivi, c'è una debolezza da parte della Commissione europea, da parte dell'Unione europea nel suo complesso, ad affrontare questo tema come un tema ormai strutturale. Non si tratta più di un climate change, di un sovrariscaldamento che riguarda paesi lontani dall'Europa, ma che riguarda in primo luogo l'Europa, a partire proprio da quel Mediterraneo che ha vissuto le conseguenze di questo che ormai sta diventando un disastro ordinario e non eccezionale, legato appunto a condizioni strutturali che producono il sovrariscaldamento. Con riferimento all'altro tema, che è il tema, anche questo sollevato nella domanda che si riferisce alla politica della pesca, si augura che si possa avviare un percorso di maggiore chiarimento rispetto a un approccio sistemico alla pesca entro per il 2040, anche con riferimento all'acquacultura, che sono argomenti sicuramente importanti e di grande rilievo, così come certamente di grande rilievo è il riferimento al tema dell'agricoltura. Si prevedono dei contributi per compensare l'aumento dei costi dei fertilizzanti, sempre legati alla condizione internazionale che ho più volte cercato di richiamare, ma tutto questo evidentemente risponde a una logica sbagliata. Quand'è che si smetterà di dare contributi che vengono divorati dal mercato speculativo ai agricoltori, e quando è che si affronterà invece il tema controllando i costi di produzione e controllando i prezzi di vendita, che sono rimessi i costi di produzione come i prezzi di vendita a grandi lobby che soltanto l'Unione Europea può in qualche modo cercare di contrastare. Da questo punto di vista occorre continuare certamente a contribuire, a dar contributi per limitare il danno, ma bisogna affrontare strutturalmente il tema del funzionamento del PAC, dei fondi per l'agricoltura, anche con un'azione di controllo sulle lobby speculative che fanno aumentare i prezzi, i costi di acquisti, fanno diminuire i prezzi di vendita e alla fine finiscono evidentemente con vanificare anche gli effetti degli stessi contributi.
1: Grazie, onorevole Orlando. Prego, onorevole Furore, Movimento 5 Stelle.
4: Sì, noi in questa plenaria, riprendendo la domanda, discuteremo proprio di come rafforzare la capacità dell'Unione Europea per prevenire e affrontare le ondate di calore e gli incendi boschivi. Non sono più ormai eventi eccezionali, ma una conseguenza sempre più frequente della crisi climatica che noi denunciamo da tempo, anche contro le destre che invece ci accusano di fare propaganda su questo tema, e riteniamo che non basti intervenire quando gli incendi purtroppo sono già scoppiati, perché il tema dei temi è che servono sempre più investimenti nella prevenzione, nella gestione sostenibile delle foreste, nella protezione civile europea, nel rafforzamento del meccanismo di solidarietà tra gli stati membri. Cioè, è proprio fondamentale anche una cultura della prevenzione in Europa su questo tema, per sostenere i territori colpiti con risorse adeguate anche in tema di deforestazione. Poi sull'automotive invece da anni l'Aula del Parlamento Europeo discute di come rilanciare la competitività in Europa, ma nel frattempo le imprese continuano a chiudere, i lavoratori a perdere il posto di lavoro. Allora servono due risposte chiare. La prima innanzitutto è perché serve una nuova politica industriale finanziata proprio con i fondi europei. La competitività non arriva dalla deregolamentazione ma dalla innovazione. Per questo noi da tempo avevamo fatto una proposta, cioè quella di fare un programma SURE di 500 miliardi per l'industria e l'intelligenza artificiale, la robotica, ma anche il settore dell'automotive. Cioè a noi serve un debito comune non per la difesa ma per programmare il nostro futuro e rilanciare il settore industriale in Europa.
1: C'è Alfonso Bianchi di Europa Today, che ringrazio per l'Europa.
2: Io ho saltato la risposta sull'automotive, posso aggiungere qualcosa. Certo. Ma credo che intanto bisognerà fare il punto sugli sviluppi del settore, verificare la condizione relativa ai prezzi dell'energia, che sono strutturalmente troppo elevati, e rimedi possibili, così come le difficoltà legate alle catene di approvvigionamento, la condizione di difficoltà crescente dovuta alla concorrenza di altri paesi. Bisognerà fare il punto sulla digitalizzazione, anche sull'elettrificazione, e infine sull'attuazione delle proposte della Commissione 2025 relative al piano d'azione industriale e anche al pacchetto per il settore automobilistico, quindi a che punto siamo e cosa si può ancora fare per sostenere la transizione verso la mobilità pulita. Penso che la proposta rilanciata più volte da Eli Schlein del Fondo per l'Automotive sia evidente una necessità assoluta di cui anche l'Europa deve farsi carico.
1: Ringrazio moltissimo l'onorevole Lupo. Prego Alfonso, ci sei?
6: Sì, buongiorno, Alfonso Bianchi di Europa Today. Avevo una prima domanda su un tema che in realtà è stato accolto forse in maniera un po' timida dalle capitali, la questione del 28° regime, la possibilità di creare un'azienda, diciamo così, europea senza passare dalle regole nazionali. È stata presentata come un'idea per creare più innovazione, per creare in futuro dei giganti che possano sfidare quegli statunitensi. Qual è il vostro punto di vista su questa proposta della Commissione? E se posso un'altra domanda più generale, con l'inizio della presidenza irlandese, quali pensate che siano i temi più importanti su cui si dovranno trovare, diciamo, degli accordi nei prossimi 6 mesi? Grazie.
1: Grazie Alfonso, prego onorevole Lupo.
2: Allora, per quanto riguarda il 28° regime, bisogna aiutare sì la nascita di nuove imprese, ovviamente, quindi anche in maniera semplificata, ma bisogna anche tutelare al meglio i diritti dei lavoratori. Quindi noi vogliamo garantire che ai lavoratori delle imprese che nascono col 28° regime vengano applicate le norme del paese in cui lavorano e operano. Quindi non si possono applicare a lavoratori italiani che lavorassero per un'azienda che nasce per il 28° regime, ad esempio in Ungheria, le norme del diritto del lavoro ungherese. E questo è un tema che noi dobbiamo approfondire, quindi crescita dell'impresa sì, ma anche tutela dei lavoratori, le due cose devono andare di pari passo, e su questo c'è un approfondimento molto importante. Come gruppo S&D sul tema siamo molto attenti, anche avendo ascoltato le organizzazioni sindacali a livello europeo. Per quanto riguarda la presidenza irlandese, ci aspettiamo una risposta chiara sul tema del quadro finanziario pluriennale. La presidenza cipriota da questo punto di vista è stato molto deludente, come sapete ha proposto un taglio del 2% anche rispetto alla proposta originaria approvata dalla Commissione europea, mentre il Parlamento ha chiesto il 10% in più di bilancio 28-34 rispetto alla proposta della Commissione europea. Quindi al momento, diciamo, le distanze fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sono davvero notevoli. La presidenza irlandese, ci aspettiamo un rilancio, la necessità della politica di coesione che per l'Italia è assolutamente fondamentale. Molto timide, assenti direi da questo punto di vista le richieste del governo italiano. Il governo italiano ha balbettato ma non ha saputo difendere con forza all'interno del Consiglio fino ad ora la necessità di una forte politica di coesione territoriale ma anche sociale, penso al Fondo Sociale Europeo, ma anche fondi adeguati per l'agricoltura, per la pesca. Sono settori tradizionali ma fondamentali per il nostro paese. Tutto questo si aggiunge ovviamente alla necessità di fronteggiare le nuove priorità, la transizione verde, digitale, la competitività, la difesa comune, ma per farlo servono risorse aggiuntive. Non possiamo pensare di affrontare queste nuove spese, pur necessarie, a spese degli agricoltori.
1: Mille grazie, onorevole Lupo. Prego, Orlando.
3: Io confermo evidentemente la esigenza, laddove si aggiunga ad istituzione di un'agenzia, ci sia la garanzia che i diritti dei lavoratori previsti dai singoli stati non vengono danneggiati. Bisogna in qualche modo realizzare un'omogeneità dell'Unione Europea a livelli più alti di garanzia, non a livelli più bassi di garanzia degli stessi lavoratori. Con riferimento al tema invece che è stato appunto sollevato rispetto al quadro finanziario, c'è e alla presidenza irlandese, io credo che bisogna in qualche modo dire con molta chiarezza che stiamo assistendo ad una pericolosa involuzione da parte del Partito Popolare che appare sempre più subalterno a logiche che sono nei fatti anti-europee, secondo la nostra concezione di un'Unione Europea di pace e di diritti, e che subalterne queste posizioni all'estrema destra. Un Partito Popolare il quale in politica estera, così come una politica di immigrazione in maniera scandalosa, così come ancora con riferimento al quadro finanziario, appare essere molto meno europeista di quanto non pugnano i padri fondatori dell'Unione Europea. È veramente singolare che il Partito Popolare di fatto tradisca quelle che erano le aspirazioni di esponenti come De Gasperi, Adenauer e Schuman, che sono certamente considerati i padri di questa Unione Europea, i padri di un'Europa che noi vogliamo purché sia un'Europa dei diritti e non un'Europa della guerra e della mortificazione dei diritti dei cittadini.
1: Grazie, Orlando. Prego, Mario Furore.
4: Sì, diciamo che la proposta rischia di creare un sistema parallelo rispetto ai 27 ordinamenti nazionali, con effetti negativi sulla fiscalità, sul diritto societario, sulle tutele dei lavoratori, perché, diciamoci la verità, la competitività europea non la costruisci abbassando gli standard sociali o aggirando le regole nazionali, ma devi investire nella innovazione, nella ricerca, nella politica industriale. Quindi per un paese, pensate a un paese come l'Italia, in particolare a me che vengo dal Mezzogiorno, è una proposta che potrebbe persino ridurre la capacità di attrarre delle start-up innovative. Per questo noi lavoreremo in Parlamento affinché il testo venga profondamente modificato e, se necessario, respinto qualora non ci siano dei cambi essenziali. Noi dobbiamo rafforzare il modello sociale europeo, non di un nuovo regime che favorisca chi invece chi cerca la normativa più conveniente, e quindi diciamo lavoreremo sul testo. Sulla presidenza irlandese in realtà avevo risposto già prima, la Germania in un documento fatto trapelare questa settimana aveva proposto ulteriori 400 miliardi di tagli e denunciavo appunto il fatto che resterebbero a secco i programmi popolari come l'Erasmus o i fondi di coesione, i fondi per l'agricoltura, mentre lo ricordo i fondi per il riarmo sono quintuplicati, e quindi se dobbiamo, ecco, la sfida della presidenza irlandese potrebbe essere quella di tagliare i 130 miliardi di fondi destinati alla difesa e invece tenere come dire, in considerazione i programmi che in questo momento servirebbero molto di più all'Europa rispetto alle spese del riarmo.
1: Mille grazie, Furore. C'è una domanda da parte di Rosaria Matto, ma vedo che la mano non è più su, quindi direi che possiamo concludere. Ringrazio sicuramente i deputati in primis per essere venuti con noi, gli studenti dell'Università Vitale di Caserta. Ringrazio Valentina Parasecolo. Alzate la mano, perfetto. Tiziana Di Simone, è tornata la carica.
5: Vai, no, iniziare. Scusate, solo non so, mi sembra più una notazione, però anche magari un commento da parte dei tre eurodeputati. Avete parlato dei diritti dei passeggeri aerei che arrivano a conclusione, e giustamente diceva l'onorevole Lupo, dal 2004 si abbiamo messo 22 anni per approvare il regolamento, un nuovo regolamento dei diritti dei passeggeri. Come pensiamo di far andare avanti l'Unione Europea su temi così urgenti, dal caldo di cui abbiamo ampiamente parlato in questo briefing, ma anche la difesa e tutto quello che ci riguarda in questi giorni? Grazie, breve magari, solo una notazione.
1: Rosaria, se vuoi fare la tua domanda, così le prendiamo assieme. Prego, Rosaria. Repubblica, Rosaria Amato.
7: Sì, buongiorno. Sì, le domande in realtà erano due. Cioè, una, qualche giorno fa si è tornato a parlare della tassa sui servizi digitali. E quindi io, visto che il Parlamento aveva appena commissionato un ampio studio sul tema, ecco, mi chiedevo come mai, cioè se quindi c'erano delle iniziative che il Parlamento intendeva adottare e che motivavano quindi la richiesta di questo studio molto articolato. E la seconda domanda è, invece, si è accennato della ricostruzione, alla ricostruzione di Gaza, ma esiste o sta prendendo forma un progetto europeo di ricostruzione di Gaza, e quindi eventualmente ci sono dei passi che verranno dei passi del Parlamento anche nei mesi a venire?
1: Prego, Lupo.
2: Sì, allora, con riferimento alla domanda dei ritardi, evidentemente bisogna recuperare il tempo perduto, bisogna anche che gli Stati membri cambino impostazione, cioè bisogna che capiscano che si difendono gli interessi nazionali degli Stati membri solo se gli Stati membri contribuiscono a rendere un'Europa più forte, non il contrario. Quindi abbiamo bisogno di un'Europa più forte, questo riguarda i diritti, riguarda anche il bilancio pluriennale, perché così si fanno gli interessi anche degli Stati membri e dei cittadini dei singoli Stati membri. Quindi bisogna respingere quest'ondata di nazionalismo che penalizza in primis i propri cittadini all'interno degli Stati membri. Per quanto riguarda la tassa dei servizi digitali, voi sapete che il Parlamento ha approvato ad aprile l'interim report in plenaria a Strasburgo con riferimento al quadro finanziario 28-34, che indica la necessità di avere 60 miliardi all'anno di entrate proprie. Dopodiché, al momento, nella proposta della Commissione, la tassa dei servizi digitali non è inclusa tra le entrate proprie. Sapete anche che per stabilire nuove entrate proprie si richiede l'unanimità in Consiglio, quindi è una partita molto difficile. Se dovessero venir meno altre entrate proprie ad oggi previsto, io credo sarà assolutamente una necessità compensare queste minori entrate con la tassa sui servizi digitali, che per quanto ci riguarda è un tema di grande interesse. Bisognerà quindi che il Parlamento acceleri il passo anche per formulare una proposta nei confronti della Commissione che possa andare in questa direzione, augurandoci sempre che la prossima presidenza irlandese alla guida del Consiglio dia una mano anche per quanto riguarda le entrate proprie, che sono un'esigenza finanziaria del bilancio europeo, ma anche politica, perché solo così si può contribuire a dotare il bilancio europeo di un'autonomia di cui ha assolutamente bisogno, al di là del contributo che versano gli Stati membri. Con riferimento alla terza domanda, che riguarda Gaza, la ricostruzione, è previsto uno stanziamento nell'ambito della rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale 28-34, quindi nell'ambito del Global Europe. La Commissione ipotizza uno stanziamento anche per la ricostruzione di Gaza. Ora è chiaro che si apriranno i negoziati, bisognerà fare il punto rispetto alla situazione attuale, però il tema c'è. Io penso bisognerà destinare risorse adeguate alla ricostruzione di Gaza, ma anche alle altre emergenze a livello mondiale, penso all'Ucraina, ma non solo, purtroppo. Noi chiediamo ad esempio anche 20 miliardi di aiuti umanitari, che sono purtroppo assolutamente necessari. Quindi il tema c'è, è presente, anche lì servirà una grande generosità da parte degli Stati membri, da parte dell'Europa, perché la solidarietà europea non può fermarsi all'interno dei confini dell'Unione Europea.
1: Bene, grazie onorevole Lupo. Prego, onorevole Orlando.
3: Ma il ritardo di oltre 20 anni per affrontare in maniera organica i diritti dei passeggeri, io credo che sia la conferma di come sia complesso il cammino di affermazione di un'Unione Europea che sia l'Unione Europea di diritti della pace, dei diritti dei lavoratori, dei diritti in questo caso dei passeggeri. Da questo punto di vista è evidente che lo stesso ragionamento va fatto quando parliamo della sovranità digitale europea, che possa in qualche modo bilanciare le dominanti piattaforme americane e cinesi, ma questo va fatto ovviamente sempre avendo come bussola i diritti dei cittadini e non la sottomissione a lobby più o meno europee. Da questo punto di vista è evidente che rispondo alla domanda sulla ricostruzione di Gaza dicendo che Gaza si ricostruisce in primo luogo riconoscendo lo Stato di Palestina, applicando sanzioni nei confronti di Israele, condannando Israele al pagamento dei danni che ha inferto, non soltanto quelli umani ma anche quelli economici, e al tempo stesso far sì che sia uno Stato, perché diversamente la Palestina sarà un territorio oggetto di bombardamenti da una parte e di speculazioni dall'altra parte. Sintanto che non avremo il riconoscimento dello Stato di Palestina, parleremo sostanzialmente di una terra che non interessa a nessuno e che è oggetto predatorio di speculatori da una parte e di aggressioni militari dall'altra parte.
1: Grazie Orlando, prego Mario Furore.
4: Sì, sarò brevissimo. È chiaro che è positivo che si arrivi alla revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri, però concordo quando diciamo che ci sono voluti 20 anni. Purtroppo io ho seguito anche nella scorsa legislatura tutte le fasi, ogni Stato membro aveva una propria posizione, lotte tra le compagnie aeree per chi aveva una propria posizione, non è stato molto facile, però questa vicenda dimostra anche che l'Unione Europea deve riformare i processi legislativi. Questa è una cosa che noi come Movimento 5 Stelle sosteniamo da sempre, perché non possiamo impiegare decenni per aggiornare poi norme che incidono sulla vita di milioni di cittadini e poi i cittadini ci chiedono il conto chiedendo all'Europa di essere più celere ma anche più dalla parte dei propri bisogni. Servono decisioni insomma più rapide senza rinunciare alla qualità e alla democrazia. Poi sulla web tax, noi siamo favorevoli alla web tax. I grandi colossi del digitale devono contribuire in modo equo, la decisione spetta al Consiglio. Noi chiediamo anche alla presidenza irlandese di far avanzare questo dossier, perché l'UE ha bisogno di vere risorse proprie. E su Gaza, l'avevo detto in realtà prima, l'Europa dovrà avere un ruolo nella ricostruzione, però oggi la priorità è garantire l'accesso agli aiuti umanitari. Abbiamo visto in passato anche fondi e aiuti europei bloccati. Non è anche chiaro quale sarà il ruolo del meccanismo annunciato dagli Stati Uniti. Servono insomma garanzie concrete rispetto anche al rispetto del diritto internazionale, la certezza che gli aiuti arrivino davvero alla popolazione civile e poi insomma sul riconoscimento dello Stato stesso.
1: Grazie per Furore. Siamo in chiusura, ringrazio di nuovo i tre
4: Grazie. Deputati,
1: Giuseppe Lupo, Luca Orlando, Mario Furore. Gli studenti dell'Università Van Vitelli.
2: Grazie a voi, un saluto anche agli studenti.
1: grazie. Ricordo ai giornalisti che sarà Valentina Parasecolo a rappresentare l'EPLO, il settore stampa, alla prossima plenaria, quindi se avete bisogno di qualcosa c'è anche lei. Ringrazio Valentina Parasecolo di nuovo, Santina Romei, Marco Fazzini e i colleghi dei social, oltre al gruppo Planet, per aver realizzato questo briefing per plenaria. E buona estate a tutti, giusto? Buona plenaria e poi buona estate.
3: Grazie.
1: E ci vediamo a settembre, il 10 settembre credo sia il prossimo briefing per plenaria.
2: Grazie anche a voi.
4: Grazie, arrivederci.
3: Grazie, arrivederci.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
0: Presso la sala capitolare del Senato si è tenuto l'evento Riforma e riordino della legislazione farmaceutica, dai tetti di spesa e revisione dei meccanismi di payback al rafforzamento delle farmacie di comunità, su iniziativa di AIES, Associazione Italiana di Economia Sanitaria.
9: Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questa tavola rotonda di oggi pomeriggio. Per chi non mi conoscesse, mi presento, sono Giulia Mazzoni, sono una giornalista di Panorama della Sanità. Prima di cominciare, telegraficamente, lasciate che io ringrazi AIES, la Presidente Cinzia Di Novi,

0: il nostro mondo della sanità. Si tratta di un disegno di legge delega che prova a mettere ordine in un settore assolutamente strategico, che si candida a segnare, non mi nascondo e dico, un passaggio decisivo nella governance dell'assistenza farmaceutica. Questa mattina è stata ricca di spunti, alcuni ce li siamo appuntati e li elaboreremo oggi pomeriggio. Si è giustamente e opportunamente concentrata su alcuni segmenti tecnici. La tavola rotonda di oggi pomeriggio invece ci offre l'occasione di operare una sorta di raccordo, di ragionare insieme su quelle che sono alcune traiettorie operative e di ricaduta, e ponendoci di fronte a una domanda che potrebbe essere abbastanza semplice, così semplicistica, ma niente affatto banale: come dobbiamo leggerla questa proposta? Cioè, siamo di fronte ad un poderoso e io voglio dire anche meritorio momento di semplificazione normativa, oppure possiamo chiamarla a chiare lettere una riforma strutturale del sistema? I nostri ospiti ci aiuteranno a capirlo, lo faranno guidati attraverso due bisettrici. La prima parte della tavola rotonda sarà dedicata all'architettura della proposta, cercheremo un po' di tratteggiarne i punti forti, i punti deboli e gli impatti. La seconda parte invece si concentrerà sul come realizzare il tutto. Discuteremo e ragioneremo insieme su quei sistemi informativi che sono un po' il cuore e, lasciatemi dire, anche l'infrastruttura su cui si sta poggiando e si poggerà sempre di più tutto un po' il nostro sistema. Direi che a questo punto, visto che anche Andrea Mandelli è impaziente di partecipare, lo ringrazio particolarmente perché doveva essere uno dei nostri ospiti qui, ma la sua giornata è stata fagocitata, ma ha tenuto comunque a essere presente. Quindi presento i nostri protagonisti e poi do subito la parola al presidente Mandelli. Allora sì, intanto quando vi nomino vi chiedo di venire qui al tavolo con me, anche per non farci sentire troppo soli. Allora, Silvia Adami, Regione Veneto, Direzione Farmaceutico Protesica dei Dispositivi Medici. Alberto Bortolami, Regione Emilia Romagna, Area Reti Cliniche e Percorsi Clinico Assistenziali. La professoressa Margherita Giannoni, che già vedo qui seduta con noi, dell'Università degli Studi di Perugia. Paolo Daniele Siviero, Accesso e Strategie Regolatorie di Farmindustria. Francesco Paolo Pirchinunno, giusto? Perfetto, presente. Della direzione generale dell'ufficio del gabinetto del Ministero della Salute, e l'ho già anticipato e introdotto, Andrea Mandelli, presidente FOFI, collegato con noi. Allora, so, presidente, che lei ha degli impegni in questo momento che la porteranno a fare molto altro, le giornate sono sempre frenetiche. Non posso però farmi mancare l'occasione di anzitutto darle la parola e poi chiederle un suo giudizio. Come dobbiamo leggere questo DDL e soprattutto qual è l'obiettivo che non possiamo permetterci di mancare?
1: Beh, innanzitutto grazie, mi scuso anche per la precarietà della postazione, ma dimostra che dicevo a Claudio la verità. Sono in un transito e sto andando in un appuntamento per me lombardo importante, quindi non ho alternativa. Voglio quindi ringraziare per la cortesia di darmi la parola subito, e mi scuso con gli illustri relatori che sapranno dare un contributo migliore del mio. Siccome questi interventi da remoto sono temuti per la loro lunghezza, sarò brevissimo e voglio approfittare subito dell'avvocato Pirchinunno per ribadire l'assoluta vicinanza da un punto di vista strategico, politico e tattico della Federazione degli Ordini. Noi siamo l'ente di rito sussidiario dello Stato e siamo a disposizione del Ministero per fare quello che con grande coraggio Marcello Gemmato sta facendo, cioè sta leggendo il presente. Purtroppo la farmaceutica italiana, che è uno dei fiori all'occhiello sotto tanti punti di vista, per l'importanza che ha nella Costituzione, per l'importanza strategica della filiera anche sotto il profilo economico, non dobbiamo vergognarci a dirlo, è sempre stata un pochettino relegata in un ruolo di Cenerentola. Invece questo coraggio di Marcello Gemmato dimostra che privilegiare e cercare di capire le tematiche di uno dei segmenti cardine della nostra società è importantissimo, perché stiamo parlando, permettetemi la brutalità, della nostra pelle. E quindi come organizzare questo servizio diventa strategico. Abbiamo delle norme che sono del 1934, sono norme non costituzionali,

0: non nel senso che sono anticostituzionali, ma nel senso che sono state fatte prima della Costituzione. Abbiamo situazioni anacronistiche, ragioniamo ancora con la logica, con la testa di un periodo in cui non c'era il fax e qui siamo già con l'intelligenza artificiale. Quindi io credo che in questi anni abbiamo vissuto un'epoca nella quale le diagnosi che tutti facciamo in questi convegni non fossero solo degli atti che seguono un convegno, ma degli spunti per la politica per procedere. Ed è questo, secondo me, il fatto importante. Tanti sarebbero i punti su cui discutere, affrontare. Io credo che questa delega sia molto equilibrata, dà la possibilità per una volta, diciamo, è successo raramente che il Parlamento anticipi le situazioni. Spesso le leggi vengono a disciplinare un fatto già avvenuto, conclamato, che la cittadinanza vive. Qua invece cerchiamo di andare avanti, ragionando anche di temi difficili, ed è per questo che ci vuole coraggio, come il payback, temi difficili come la nuova impostazione di un servizio che vede il farmaco finalmente al servizio del cittadino, non suddito, ma al centro dell'attenzione dello Stato, quindi in cui un cittadino che ha bisogno di salute, che diventa sempre più vecchio, sempre più con la comorbilità, sempre meno assistito dai suoi parenti perché le famiglie spesso non sono più numerose come tanti anni fa, purtroppo la denatalità è un altro problema importante, ha bisogno di trovare assistenza vicina. Io quindi credo che organizzare con un'attenzione particolare ai medici di medicina generale, agli infermieri, ai farmacisti, la prossimità sia la carta vincente per leggere con coraggio il futuro che non è domani, ma che è oggi. Mi fermo qua, faccio davvero gli auguri a tutti, vi ringrazio della cortesia e mi scuso ancora per la maleducazione, ma ragazzi, più di questo oggi non riesco a dover fare.
1: Grazie al Presidente Fofi e Andrea Mandelli anche per aver un po' ricapitolato quelli che sono il perimetro di riferimento della nostra discussione. Ha citato i tetti di spesa, il payback, il problema della sostenibilità. C'è il valore dell'innovazione, l'introduzione di nuovi farmaci che sono ad alto costo impone in qualche modo il superamento di una logica meramente contabile, la cito io per completezza. Le farmacie che hanno un ruolo e devono avere un ruolo sempre più centrale, naturalmente anche di servizio in ordine alla presa in carico, alla prevenzione. C'è poi un elemento che prima di cominciare questo primo giro di tavolo a me faceva piacere mettere sul tavolo, e cioè che la partita della politica del farmaco oggi non è più solo, mi piace dire, una questione domestica di equilibrio tra spesa e accesso. C'è anche questo, ne abbiamo discusso anche in tantissimi convegni, il Presidente Mandelli lo ricordava, ma è diventato anche un tema che riguarda la competitività, l'attrattività del nostro paese e anche il ruolo che gioca l'Italia all'interno delle catene globali dell'innovazione. Questo non è un elemento trascurabile nella discussione che andremo a fare oggi. Ovviamente qui dobbiamo domandarci, il titolo della tavola rotonda lo esplicita in maniera molto, molto chiara, dobbiamo domandarci qual è l'orizzonte che dobbiamo attenderci da questo DDL, naturalmente posto che ci sono i decreti attuativi e comunque c'è ancora del lavoro da fare. Ma se non vi è dubbio che quello che noi leggiamo è un'operazione di riordino e di semplificazione che ci voleva, anche Mandelli ricordava che insomma si fa riferimento a un mondo che non c'è neanche più, quindi era opportuno metterci mani. La vera domanda che ci dobbiamo fare oggi è qual è l'orizzonte? Possiamo realmente parlare di un rimaneggiamento delle regole del gioco, di riscrivere un settore che, lo abbiamo detto, è strategico? E in questo caso quali sono gli elementi che proprio, gli obiettivi che proprio non possiamo permetterci di non portare a termine? Io inizierei con il Ministero della Salute, dando a lui la possibilità di rompere il ghiaccio e di darci un inquadramento.
2: Sì, innanzitutto grazie, porto il saluto anche del sottosegretario onorevole Marcello Gemmato, un saluto anche al presidente Andrea Mandelli, a tutti i relatori intervenuti, agli organizzatori di questa tavola rotonda, un momento di confronto che si innesta in maniera perfetta in quello che è un po' l'iter che sta seguendo questa riforma, no? Il testo unico sulla legislazione farmaceutica. Noi abbiamo iniziato questo percorso, volevo ricordarlo, insomma, anche facendo un po' una brevissima cronistoria, a maggio dell'anno scorso, con una serie di eventi che avevano lo scopo di cercare di allargare la partecipazione per proprio la scrittura del disegno di legge delega, che quindi non è stato un disegno di legge delega partorito esclusivamente all'interno del governo, ma ha avuto un orizzonte di partecipazione molto ampio, cercando di coinvolgere gli stakeholder istituzionali, ma anche le associazioni di categoria, da Farmindustria e Egualia, Federfarma, tutte le associazioni di categoria hanno partecipato al processo di proprio di scrittura della del disegno di legge delega, che a settembre del 2025 è stato portato in Consiglio dei Ministri, che lo ha adottato come schema di disegno di legge delega. C'è stato un primo passaggio, vedo insomma tanti rappresentanti delle regioni, con la conferenza Stato-Regioni, che ha proposto alcune, devo dire, piccole e condivisibili modifiche che sono state accolte dal Ministero, e quindi c'è stato un successivo passaggio in Consiglio dei Ministri per un'adozione definitiva dello schema di disegno di legge. Quindi anche qui un processo di condivisione e partecipazione ampia, con anche e soprattutto con le regioni, che sono assolutamente molto interessate a questo provvedimento. Successivamente il testo è all'esame del Parlamento. Ora siamo nella fase, diciamo, emendativa, quasi conclusa, proprio nella giornata di ieri. Ieri sono stati votati la maggior parte degli emendamenti. Ora ci sarà, ritengo, un'ulteriore seduta la prossima settimana, e si auspica che il Senato, insomma, entro la fine dell'estate possa dare il via libera al testo, che poi andrà, auspichiamo, per una rapida lettura alla Camera per poi diventare legge. Una volta ovviamente che il Parlamento licenzierà questo disegno di legge, uso un termine poco tecnico, la palla tornerà al governo, che avrà il compito di adottare il decreto legislativo attuativo, uno o più decreti legislativi attuativi di questo disegno di legge delega. Mi chiedevi gli obiettivi, insomma, quali sono gli obiettivi principali. Ho letto un po' il vostro abstract, devo dire che manca, secondo me, il punto fondamentale che muove l'iniziativa governativa è quello di migliorare l'accesso al farmaco. Questo è un po' il faro che sta seguendo il Ministero anche in altre iniziative legislative che si sono avute nelle ultime leggi di bilancio, cioè cercare di avvicinare, migliorare l'accesso del cittadino al farmaco. Quindi questo penso sia l'obiettivo principale. Io spesso parlo di tre pilastri, no? Il primo è rappresentato dall'accesso, il secondo è, diciamo, lo possiamo sintetizzare nel governo della spesa, quindi dai tetti alla revisione del payback, ma anche al sistema ai sistemi informativi, che il cui potenziamento è di fatto una strada per arrivare a un obiettivo principale, che è quello di avere un monitoraggio della spesa farmaceutica sempre più costante, immediato, attuale, oserei dire quotidiano. Anche per quelle che sono alcune esperienze che abbiamo visto di aziende sanitarie locali che, magari dotandosi autonomamente di sistemi di monitoraggio quotidiani, riescono a mantenere a rientrare sotto i tetti di spesa, motivo per il quale noi siamo consapevoli di quanto oggi i sistemi informativi di implementazione sia a livello nazionale con tessera sanitaria ma a livello locale sia uno degli strumenti più importanti sul tema del monitoraggio della spesa. Il terzo pilastro è il rafforzamento della rete territoriale, quindi delle farmacie. Anche lì lo accennava il Presidente Mandelli, abbiamo normative, come anche devo dire nel settore del payback dei tetti di spesa, che si sono affastagliate negli anni, e quindi lì servirà un intervento chiarificatore importante. Sul governo della spesa, anche lì noi non abbiamo in realtà una legge, noi abbiamo una serie di interventi che negli anni, nelle leggi di bilancio, si sono susseguiti con una serie di problemi interpretativi, e di poche ore fa l'ordinanza del TAR Lazio, che ha rimesso alla Corte Costituzionale una questione di illegittimità costituzionale in riferimento proprio al payback del 2023. Quindi a significare di quanto sia urgente un intervento di natura non solo compilativa, poi aprirò su questo magari un secondo passaggio, ma proprio di riforma e riordino della legislazione farmaceutica. Poi abbiamo una serie di effetti trasversali, diciamo così. Il primo è il rafforzamento delle catene di approvvigionamento. C'è all'interno della legge delega, uno dei principi è favorire la produzione di principi attivi. Queste crisi geopolitiche costanti ormai ci hanno trasmesso l'importanza di garantire una catena di approvvigionamento del farmaco e quindi la produzione dei principi attivi, che oggi per l'80% viene prodotta in India e Cina, diventa un fattore a livello geopolitico importante, che rafforza la catena di approvvigionamento. L'altra, un effetto trasversale, un ulteriore effetto trasversale può essere rappresentato dalla certezza del diritto. Spesso viene valutata anche in termini economici quanto uno Stato possa garantire anche per una serie di investimenti esteri, che la legislazione sia certa, chiara. Per un investitore straniero diventa forse la prima analisi che viene fatta sul territorio dove si investe, e quindi questo è sicuramente un effetto trasversale indotto. Facendo un rapidissimo passo indietro, per darvi poi magari, visto che la tavola
1: assolutamente è una chiacchierata,
2: diciamo il testo unico ha una doppia direttrice in termini più tecnico-normativi. Diciamo è in parte un testo unico compilativo, nel senso che noi sulla parte legata soprattutto al farmaco, penso alla 219, all'ultimo decreto legislativo sulla bollinatura, sarà più di natura compilativa, cioè non ci sarà un'attività di riforma, mentre sui principi di delega più specifici di cui parlavamo prima, accesso, tetti di spesa, distribuzione, payback, monitoraggio e farmacie, lì l'intervento sarà di riforma. Quindi siamo in presenza di un testo unico con la duplice finalità, da un lato di natura compilativa e dall'altro di riforma e riordino. Ci sono tanti altri aspetti, però magari la discussione poi più là
1: vedo che stanno scrivendo moltissimo quindi non lasceranno sfuggire nulla, assolutamente, però è stato estremamente interessante, la ringrazio, il fatto che abbia evidenziato quanto questa tendenza alla semplificazione è una tendenza che si evince da tanti provvedimenti, non solo da questo, ed è un qualcosa che caratterizza noi, insomma, ci occupiamo di politica sanitaria, la mia testata questo fa. lo percepiamo, insomma, c'è un'esigenza che poi cerca di trovare una strada per essere soddisfatta. Per il momento grazie, torneremo dopo e adesso chiamo in causa le regioni, perché anche questa mattina tante volte sono state citate, ma è anche perché è nelle regioni che le norme smettono un po' di essere dei principi di massima e diventano poi programmazione, vincoli di bilancio, organizzazione dei servizi. Io comincerei da Alberto Bortolami. Ecco, a lei la responsabilità di iniziare. La mia domanda, naturalmente, che si unisce a quella di Cornice, è se questo DDL mette davvero le regioni nelle condizioni di governare meglio l'assistenza farmaceutica e dove vede il principale valore aggiunto e dove invece eventualmente persiste un limite.
3: Beh, innanzitutto grazie dell'invito, grazie ad AIES, ed è molto interessante l'evento questa mattina, è stata molto utile la discussione e anche adesso essere a questo tavolo in un documento che deve ancora in qualche modo avere la luce. Quindi insomma le regioni hanno un auspicio, una speranza nei tre pillar, che quattro pillar sono stati citati prima, che sono fondamentalmente: il prima è l'accesso. È l'accesso alla terapia, è l'accesso alla cura del paziente, in cui dopo in prima fila si trovano sempre le regioni ad affrontare il paziente, tutte quante le criticità. Come è stato detto poc'anzi, l'accesso molte volte ci si concentra su una dimensione legata meramente al farmaco, ma l'accesso non è solo il farmaco. Il farmaco di norma porta con sé tutta una serie di strutture che sono essenziali, e una regione è impegnata in tutto ciò. E questo è molto vero in alcune, soprattutto nelle nuove tecnologie, nuove terapie. Quindi la speranza è che questo nostro documento aiuti le regioni a rendere omogeneo l'accesso alle cure in tutte quante le regioni. Questo è un aspetto essenziale che poi spetterà nei vari documenti attuativi a avere spazio. Questo è molto forte poi in alcune patologie che non sono non frequenti o non rare. Noi notiamo fortemente una forte migrazione tra regioni a livello nazionale, ed è importante che questo avvenga sempre meno, perché comunque deve essere associato questo a un accesso adeguato, sia legato al farmaco, ma anche legato in qualche modo anche alla diagnostica. E la speranza è che vada a regolamentare tutto ciò che riguarda anche molto l'innovatività. Stamattina è citato più volte, l'innovatività comporta con sé anche una forte organizzazione, non solo farmaceutica, ed è necessario che tutto ciò sia reso omogeneo, proprio per evitare anche una mobilità interregionale che per alcune regioni, per esempio per Regione Emilia Romagna, è molto impattante, molto forte. E tutto ciò è legato poi a un termine che è stato citato prima, della competitività, che l'accesso è legato alla competitività, la competitività non solo per le aziende farmaceutiche, ma anche all'interno di una regione. Cioè noi, nella definizione dell'accesso e anche dei centri prescrittori, notiamo che diventa fondamentale garantire quella tecnologia all'interno del territorio, in qualche modo per attrarre anche professionisti, per attrarre giovani leve. Questo diventa sostanziale, quindi, che i professionisti sono attratti dalla ricerca fondamentalmente, ma la possibilità anche di sperimentare nuove tecnologie, e questo diventa fondamentale a livello locale, e viene sempre sottovalutata questa partita qua, ma invece è strategica, perché è strategica anche per avere dei saving in qualche modo, e molte volte quindi la speranza di questo testo è poter in qualche modo anche avere una visione più ampia del futuro di quello che accadrà, e le regioni sono in prima fila nel programmare un'assistenza regionale in cui il farmaco è un pezzo, ma non è tutto quanto ciò che riguarda il percorso di cura. Questa riflessione riguarda molto più l'aspetto ospedaliero dell'alta tecnologia, meno dell'aspetto territoriale, ma sono ambiti fortemente legati che devono comunicare, perché noi avremo sempre più una dimensione regionale, un aspetto più centrale e un aspetto più delocalizzato, e in tutto ciò il territorio diventa fondamentale. E la partita, poi non so se ne parleremo dopo, è degli strumenti operativi, dei dati. E dopo entreremo più nel dettaglio, mi auguro, però è fondamentale al fine proprio di programmare la spesa e di contenere, non dico di contenere, è un termine improprio, ma di governare la spesa, ed avere dei dati che siano i più puntuali possibili, i più giusti possibili, cioè non possiamo non avere il dato puntuale al 100%, ma che siano in qualche modo tempestivi. Questo è un aspetto fondamentale. Stamattina si è parlato della latenza dei dati del report di AIFA, si è parlato molte volte. Regione non può attendere, una regione non può attendere il report di AIFA 3, 4, 5, 6, 7 mesi, perché in quel momento lì i buoi sono già nettamente scappati. Quindi una regione che è organizzata, per esempio come Giulia Romagna, un mese e mezzo dopo, in cui il mese successivo i dati sono a disposizione, devono essere a disposizione a tutte quante le aziende, essere condivise tutte quante le aziende con i vari servizi farmaceutici, e naturalmente questa è una modalità condivisa, perché questo modo qua, questo audit e feedback, diventa strategico poi per governare la spesa, perché avere dei dati puntuali, che non sono i dati migliori possibili, però comunque sono i dati che permettono di fare dei confronti, dei matchmark che sono correlati poi al budget che viene collocato, sono fondamentali poi per governare un insieme regionale che è molto variegato. È importante che questa attività qua poi venga fatta dalle regioni e non solo da AIFA, perché la regione nella sua programmazione definisce poi la sua definizione del budget, perché non tutti i centri possono avere quelle expertise e quelle tecnologie a disposizione. Quindi è molto importante questa collocazione a livello alto. Ed è molto importante anche definire fondamentalmente questo governo del dato, perché ci permette di capire se poi noi, in base alla contenuta del tetto, fondamentalmente riusciamo a dare ai nostri pazienti il miglior trattamento possibile, e dare, perché comunque la spesa è un proxy del trattamento, non è direttamente proporzionale, però è un proxy del trattamento. Quindi questo dovete capire se i nostri, tra virgolette, livelli di assistenza farmaceutica sono correlati, e il dato diventa uno strumento essenziale da governare, e ad avere due caratteristiche: tempestivo, questo è l'aspetto fondamentale, e deve essere un continuo monitoraggio poi a livello centrale. Queste sono.
1: Ne parleremo ampiamente. Grazie. Vado da Silvia Adami, che immagino condivida gli auspici del suo omologo, ma a lei chiedo: qual è la principale criticità a cui metter mano in questo momento? Immagino che siano i dati, i sistemi informativi, ma non voglio spoilerare nulla.
4: Sì, ringrazio anch'io per l'invito e faccio i complimenti agli organizzatori per l'elevata qualità, perché veramente è stato molto utile per me essere presente qui. Allora sì, io condivido pienamente quanto detto dal dottor Bortolami. Noi come regioni ci parliamo spesso e ci confrontiamo su questo e su tanti altri ambiti per discutere delle diverse criticità riscontrate nella pratica quotidiana. Di fatto le regioni devono, come sappiamo, devono garantire l'accesso, un'equità di accesso, devono garantire la qualità delle cure, tutto all'interno di una cornice che richiede di essere sostenibile. Si è parlato di spesa farmaceutica, di tetti di spesa. Noi come Regione Veneto abbiamo rispettato il tetto della convenzionata, come tutte le altre regioni non abbiamo rispettato il tetto degli acquisti diretti, c'è stato uno sforamento, però comunque siamo al di sotto di quella che è la percentuale media nazionale. Di fatto, per fare tutto questo abbiamo messo in atto tutta una serie di azioni che vanno sia dall'aspetto di appropriatezza prescrittiva attraverso una commissione tecnica regionale farmaci che provvede alla individuazione dei centri prescrittori e vengono pubblicate delle schede di indirizzo prescrittivo, vengono licenziate delle linee di indirizzo avvalendosi anche del gruppo, del supporto di gruppi di lavoro costituiti dagli esperti, che dopo di fatto vengono selezionati sulla base delle expertise. I nostri gruppi di lavoro sono decretati, i componenti sono decretati con decreto del direttore generale dell'area oppure della mia direzione, sono dei gruppi multidisciplinari costituiti dai maggiori prescrittori. Di fatto poi ci sono anche delle altre figure, farmacisti, esperti in economia, e ci sono anche rappresentanti dei pazienti che, devo dire, ci danno delle indicazioni molto importanti, perché permettono di prevenire delle criticità a cui noi operatori non avremmo magari pensato subito, invece, e poi sono anche molto preparati. Di fatto quindi queste linee di indirizzo che dopo vengono divulgate. Importante è l'identificazione dei centri, perché nei centri dobbiamo assicurare, il centro è garante di quella che è l'appropriatezza prescrittiva. È importante la tempestività sempre in termini di accesso. Di fatti noi non abbiamo un prontuario i farmaci vengono valutati nella prima seduta utile della CTRF, il verbale, dopodiché si passa alla produzione, vengono individuati con decreto del direttore dell'area sanità e sociale, però senza aspettare il verbale, già si fa il verbale subito, si fa subito il decreto, una volta firmato già azienda zero può procedere all'abilitazione dei registri AIFA, può abilitare i centri a prescrivere, e nel caso delle malattie rare anche il registro malattie rare. Vengono divulgate le schede informative che danno delle informazioni molto importanti per quanto riguarda i comparatori, il placing therapy della molecola, ci fanno una, nelle schede facciamo anche una previsione di quella che è la popolazione elegibile che può trarre beneficio dal trattamento, sentendo anche i clinici, e dopo di fatto si fa una previsione dell'impatto di spesa per i 3 anni successivi. Le schede vengono trasmesse anche al CRAV, la nostra centrale di committenza. Dar subito luogo si parte con la gara regionale, però nel frattempo le aziende già possono attivarsi in maniera autonoma con le procedure d'acquisto, in maniera tale da garantire, noi facciamo tutto il nostro meglio per garantire un accesso il più tempestivo possibile al paziente. Come detto prima dal collega dottor Bortolami, è importante monitorare, al di là di tanti documenti che si fanno, dopo è importante monitorare quelli che sono i risultati del nostro lavoro, e il monitoraggio, come già detto dal collega, deve essere tempestivo. Noi abbiamo messo in atto tutta una serie di strumenti che ci consentono di effettuare un monitoraggio tempestivo, in particolare sistemi informativi. Regione Veneto ha investito molto sui sistemi informativi, ne ha sviluppati tanti, e nei sistemi informativi, quindi in particolare anche i registri. Stamattina si è parlato di off-label, abbiamo anche un registro sugli off-label, viene prodotta una reportistica per cui noi come Regione Veneto abbiamo un dato abbiamo questi nostri dei dati sui nostri pazienti. Un altro registro molto importante è il registro sui biologici, che è attivo dal 2020. Negli ultimi anni abbiamo cominciato a fare un'estrazione di questi dati importante. C'è stato un grande lavoro di qualità, di analisi della qualità del dato, prima di procedere alla pubblicazione abbiamo un database importante, parliamo di oltre 24.000 pazienti nel 2025 nelle 3 aree: gastroenterologia, reumatologia, dermatologia. E una cosa importante quindi è che questi registri abbiamo cominciato a farli abbiamo cominciato a portare i dati di questi registri all'interno del data warehouse, in maniera tale da connettere i dati dell'erogato, del consumato, con quelli che sono i dati da registro, perché come si è detto questa mattina noi i flussi amministrativi sono sicuramente quelli che ci danno più informazioni. Poi noi come Regione Veneto abbiamo fatto tutto un grande lavoro di analisi della qualità dei flussi anche in collaborazione col Ministero, col progetto NSIS, quindi viene fatto appunto questo lavoro di analisi. Però non sappiamo se un farmaco biologico che ha tante indicazioni viene utilizzato per un paziente o per un altro. Questo dato lo possiamo avere collegando il dato di consumo con il dato di registro, e quindi seguiamo il paziente a partire dalla prescrizione. E questo ci consente di avere anche un lavoro di analisi a partire dal prescrittore, vedere perché molto spesso i farmaci vengono erogati dall'ASL di residenza del paziente, perché il paziente, per ragioni logistiche, se il paziente è stabile e chiede di ritirare vicino a casa, magari abita lontano dal centro prescrittore, molto spesso l'erogazione viene fatta dall'ASL di residenza. Quindi col solo data warehouse noi perderemo l'informazione sul prescrittore. Invece, se noi facendo interagire col registro, noi riusciamo anche a seguire. E poi, sempre per il discorso della tempestività, che diceva prima il collega dottor Bortolami, noi abbiamo costruito il fatto di rendere disponibili i dati alle nostre aziende ai fini di una programmazione. Abbiamo anche costruito dei cruscotti che consentono alle nostre sono degli strumenti di consultazione dove è possibile accedere a quelli che sono i dati sia noi come regione, sia l'azienda che vede se stessa e il dato regionale. E quindi i cruscotti consentono ad ogni azienda, piuttosto che a noi, di verificare l'andamento della spesa, di verificare l'andamento rispetto della spesa nelle aree terapeutiche a maggior costo, negli indicatori, perché appunto, come diceva come è stato detto dal professor Russo stamattina, è importante mettere in atto delle azioni anche con i biosimilari e tutto. Noi abbiamo individuato dei fattori di risparmio e questi fattori sono stati, diciamo, nel decreto sono proprio esplicitati quelli che sono i fattori di risparmio, e li abbiamo convertiti a livello informatico nei cruscotti, così ogni azienda sa come sta andando avanti. Criticità sicuramente, come dicevo, la spesa è un aspetto fondamentale, però allo stato attuale diciamo è difficile dare già un parere su come rivedere i tetti piuttosto che il payback. Bisogna fare un'analisi a tavolino, vedendo anche per noi regioni una manovra cosa può comportare in termini di aggravio di spese, in termini di minore entrate, e solo lì dopo si potrà dare un parere concreto in merito ad una modifica. Ecco questo, perché dobbiamo comunque garantire un equilibrio di bilancio.
1: Grazie mille, è veramente molto esaustiva. Io credo che ci saranno anche degli approfondimenti che le chiederanno, ne sono sicura. Grazie. Sono stati citati i tetti di spesa, professoressa, non posso che dare la parola a lei, la professoressa Giannoni. Il tema, lo voglio ricordare, questo è un maxi tema che noi imbattiamo molto spesso in questo ragionamento: non si tratta tanto di quanto si spende, ma di come si investe. Questo sembra quasi uno slogan. Come si fa? Però io vengo a lei, e nel DDL in qualche modo questa strada viene tratteggiata.
5: Ok, innanzitutto grazie ai colleghi di AIES, in particolare il professor Iommi e la professoressa Di Novi, per avermi coinvolto. Quello che presento questo breve intervento riguarda questa attività di ricerca che stiamo svolgendo a livello universitario e si tratta di qualche considerazione di massima su quello che riguarda le priorità, appunto, come facciamo. Allora, premetto che l'assistenza farmaceutica, come è stato già detto finora, si colloca al centro di una tensione strutturale tra accesso tempestivo ai medicinali, equità territoriale, sostenibilità della spesa e sicurezza degli approvvigionamenti, su cui vorrei rimarcare l'analisi. Per questo è importante questo riordino della legislazione farmaceutica, ma non può essere inteso, e qui vengo al punto, come una mera manutenzione normativa, ma come un'occasione per una riforma più organica. L'impianto regolatorio, è stato detto, è stratificato, complesso e in parte ancora addirittura ancorato a riferimenti molto risalenti, mentre il settore oggi deve governare medicinali innovativi ad alto costo, carenze, digitalizzazione, sanità territoriale, registri, dati europei e responsabilità multilivello tra Stato, AIFA e Regioni. Quali sono quindi le priorità? Un nodo fondamentale che viene anche dalla mia attività di ricerca è un po' la distanza tra la decisione nazionale di prezzo e rimborso e l'accesso effettivo da parte del cittadino. Abbiamo sentito un'esperienza virtuosa, quella del Veneto in particolare, ma la letteratura passata in rassegna evidenzia che anche dopo la conclusione del procedimento nazionale la disponibilità dei medicinali può risultare differenziata tra regioni per effetto dei tempi di recepimento dei prontuari regionali e delle valutazioni dei comitati terapeutici territoriali, letteratura che è stata prodotta da colleghi qui presenti. La riforma di AIFA quindi ha razionalizzato la fase centrale, ma le evidenze, ancora una volta, ci indicano che la riduzione dei tempi riguarda soprattutto la valutazione e la negoziazione, mentre le fasi successive restano sostanzialmente da modificare e da accelerare. Quindi la priorità è garantire che la decisione nazionale si traduca in disponibilità effettiva. E questo è il punto che mi sembra più rilevante sul piano dell'equità, perché i cittadini con medesimo bisogno clinico accedano allo stesso medicinale non in tempi diversi e a seconda della regione di residenza. Quindi in realtà qui la criticità riguarda l'uniformità sostanziale dei LEA. Molto è stato detto dalle relazioni precedenti, quindi ho saltato su quello che riguarda collegare gli outcomes a quello che è il monitoraggio della spesa, quindi anche spendere con un valore associato. Quindi su questo non entro e sono perfettamente d'accordo con gli interventi precedenti. O invece vorrei sollevare il punto delle carenze dei medicinali, perché anche questo va considerato una parte integrante della riforma dell'accesso. Infatti anche la Corte dei Conti europea, oltre che la Commissione europea e altri enti, hanno sollevato a livello europeo che il fenomeno ha assunto carattere strutturale, che interessa tutti gli Stati membri e coinvolge anche medicinali essenziali con effetti sulla continuità terapeutica e sulla qualità dell'assistenza. Per l'Italia, il sistema dell'Agenzia Italiana del Farmaco distingue correttamente tra carenza e indisponibilità locale. Però la crescente complessità delle filiere rende necessario un salto di qualità. A mio avviso non basta gestire ex post le indisponibilità, ma occorre anticiparle e mediante dati interoperabili, e qui la seconda parte, poi parleremo di più, su prescrizioni, consumi, prezzi, dispensazione, stock, obblighi informativi tempestivi per le imprese e coordinamento operativo tra AIFA Regione, strutture sanitarie e farmacie territoriali. Un altro nodo riguarda la spesa, i tetti di spesa e il payback. Il sistema italiano presenta, si è detto più volte finora, un disallineamento strutturale tra il tetto della spesa convenzionata, che è tendenzialmente capiente, e quello degli acquisti diretti, sistematicamente superato, tanto che i dati più recenti ci confermano questa dinamica. Nel 2025 la spesa farmaceutica pubblica complessiva supera il tetto programmato, mentre la convenzionale genera un avanzo e gli acquisti diretti ci hanno determinato una manovra di ripiano superiore a 2,3 miliardi di euro. Il payback quindi è sia un onere per le imprese, ma anche una posta importante di riequilibrio dei saldi pubblici. Una sua riduzione o abolizione non compensata trasferirebbe l'onere sui bilanci regionali o statali. Quindi importante, come è stato evidenziato stamattina dal collega Spandonaro, la previsione, la capacità di prevedere i fabbisogni e gli andamenti. Il meccanismo attuale, come sempre stato evidenziato già, è prevalentemente ex post però e genera un contenzioso e non corregge le cause strutturali dello sforamento. Una riforma sostenibile potrebbe prevedere una riduzione graduale del payback, non una sua eliminazione immediata, perché occorrerà accompagnarla dal riallineamento dei tetti alla dinamica effettiva della spesa, cosa già è presente nella presentazione di prima di pranzo, da forme di compensazione almeno parziale tra convenzionata e acquisti diretti e dal passaggio a una logica multiperiodale. Quindi tutti i punti su cui già stamattina è stato discusso in concreto, significherebbe evitare che lo sforamento di un singolo anno determini automaticamente un onere concentrato e immediato, per esempio. O ad esempio, se gli acquisti diretti superano il tetto in un anno per effetto dell'ingresso di una terapia innovativa ad alto costo, mentre nell'anno successivo la spesa si riduce per effetto di scadenze brevettuali, eccetera, si potrebbe usare una media mobile triennale che consentirebbe di valutare l'andamento complessivo e non solo il picco annuale. Quindi ci sono tante strategie che la letteratura e le evidenze anche a livello internazionale ci mettono davanti. Analogamente, ecco, altri, non qui vado più veloce, ma ci sono altri meccanismi che possiamo anche prendere da esperienze di altri paesi. In generale, comunque, si potrebbe anche utilizzare un riporto controllato degli avanzi, per esempio, e dei disavanzi. Quindi questo è un altro punto, oppure instabilire una soglia massima annuale di recupero che potrebbe evitare che l'intero ripiano ricada in un solo esercizio, per esempio. Una parte si potrebbe recuperare nell'anno corrente e la quota eccedente assorbita su più esercizi, secondo però regole certe e compatibili con i saldi di finanza pubblica. E qui ecco, questo è un punto cruciale. Ovviamente in questa maniera, probabilmente anche con gli interventi suggeriti stamattina, si potrebbe cercare di attenuare la volatilità di questi oneri senza rinunciare però al controllo della spesa né trasferire integralmente il rischio sui bilanci regionali in particolare. Quindi io mi fermo qui. L'obiettivo quindi non sarebbe quello di sostituire un automatismo con un altro, rivedendo e riformando le leggi, cosa necessaria, ma cercare di spostare progressivamente questo sistema verso una governance più programmatoria. Anche questo quindi sono in sintonia con quello che è stato detto stamattina, una capacità di programmare che è importantissima, fondata sui dati, sul monitoraggio e soprattutto sulla responsabilizzazione dei diversi livelli istituzionali. Grazie. Fermo qua perché poi c'è il secondo round.
1: Perfetto. Grazie professoressa. Mi è piaciuto anche, sarò impopolare, ma anche un richiamo che secondo me è di assoluto buon senso. Si fa presto a dire togliamo il payback, però poi bisogna capire come fare a non far pesare tutto il sistema, e questa è una cosa assolutamente da sottolineare, e mi piace metterci una sottolineatura. Chiudiamo con la prospettiva industriale. Paolo Daniele Siviero, ecco a lei, chiude questo giro il punto di vista delle imprese. Allora, quali sono gli elementi, al di là dell'ovviamente la domanda di contesto, quali sono secondo lei gli elementi che incidono di più sull'accesso e la disponibilità dell'innovazione? E le faccio una domanda: questo DDL offre un po' una sponda alla competitività di cui abbiamo bisogno?
6: Grazie dell'invito e complimenti per questa giornata così di intensa e di approfondimento. Parto dalla risposta alla domanda. Speriamo, c'è una grande...
1: Sono tutti auspici.
6: Un auspicio. Sicuramente offre l'opportunità di andare in questa direzione e l'opportunità di lavorare su piani diversi che comportano sia il garantire l'accesso all'innovazione, sia dall'altro lato il mantenere la competitività del settore. Finora l'Italia è stata un paese virtuoso per quel che riguarda l'accesso all'innovazione, perché sappiamo che bene o male oltre l'80% dei farmaci che vengono autorizzati a livello europeo, quindi dall'EMA, poi trovano la rimborsabilità anche a livello nazionale, con tempistiche diverse. Certamente il fattore tempo è ancora un fattore di criticità, però su questo credo che si possa anche, in una prospettiva soprattutto anche legata alla legge delega di cui si sta parlando, si possano anche fare ragionamenti diversi, si possano anche vedere prospettive diverse, facendo in modo che il tempo che sia necessario per arrivare poi ad una decisione, ad assumere una decisione, sia il tempo debito, senza che questo debba andare a incidere sulla disponibilità dei farmaci e sull'accesso a delle terapie importanti per i pazienti. Per cui nella legge delega c'è anche lo spazio per parlare di strumenti diversi, come possono essere quelli di un accesso precoce laddove ce ne sia la necessità e l'opportunità. Quindi in questo senso, e uso questo semplicemente come esempio, in questo senso avere una legge delega che dà poi la possibilità di lavorare su aspetti nella sua poi traduzione in decreti operativi, in aspetti molto pratici, permette di affrontare quelli che sono oggi nodi anche dal punto di vista strategico, nodi importanti, perché anche la decisione se adottare degli strumenti di accesso precoce e come strutturare degli strumenti di accesso precoce sono scelte e sono elementi di scelta su cui ci vuole una condivisione, su cui ci vuole un lavoro congiunto per fare in modo che scelte di questo genere possano essere delle scelte strategiche che prima di tutto pongono il paziente al centro, ma che poi dopo si riverberano su tutta la sostenibilità del sistema, perché senza la sostenibilità del sistema non si va lontano. Detto questo, quindi tornando al punto iniziale, certamente siamo stati virtuosi finora nel garantire l'accesso all'innovazione. C'è una diversificazione poi a livello regionale, ma progressivamente si vede che comunque le regioni stanno facendo un grosso sforzo un grosso sforzo che viene ripagato per poi cercare di migliorare quelli che sono gli elementi che permettano poi dopo di garantire un accesso equo su tutto il territorio nazionale. Siamo anche in un momento di grande svolta, perché siamo all'inizio di, diciamo così, di un momento in cui avremo nuovi strumenti a disposizione. Mi riferisco per esempio ai Joint Clinical Assessment, al fatto che a livello europeo si sia iniziato un percorso che porterà ad avere uno strumento in più nella valutazione di quello che può essere il valore di una terapia e il suo posizionamento all'interno dell'armamentario terapeutico. Così come dall'altra parte siamo sempre a livello europeo alla fine di un percorso di revisione della normativa farmaceutica europea, che andrà in qualche modo a coordinarsi con questa iniziativa, perché chiaramente ci sarà il recepimento delle nuove direttive che andranno a cambiare e a supportare il lavoro che si farà sui tavoli governativi per cambiare alcune delle norme legate per esempio al 219, al decreto 219 a cui faceva riferimento prima. Quindi siamo in un momento in questo senso di grande attesa, perché è un momento importante che bisogna riuscire a utilizzare al meglio. È ovvio che c'è un tema di competitività, è un tema di geopolitica che incombe. So che stamattina, mi spiace di non essere riuscito a essere presente a tutto il dibattito, so che però stamattina si è tornati toccare il tema del fatto che possano esserci dei ritardi o possa esserci quello che è le scelte operative dell'amministrazione americana possano impattare poi sull'accessibilità ai farmaci anche in Italia. E giustamente si faceva notare che probabilmente non succederà che non arrivino i farmaci. Sono d'accordo che non sia il problema del fatto che i farmaci arrivino, ma è quando arrivano. E il problema è semplicemente quello che aspettare magari 5 anni il lancio di un farmaco nel nostro paese vuol dire 5 anni di vita per una persona, vuol dire determinare la vita o la morte di una persona. Per cui in questo senso sì, forse non avremo un problema del fatto che di accesso, ma della tempestività dell'accesso. Per cui avere un sistema che è in grado di essere più duttile, più in qualche modo anche più disponibile a capire come l'innovazione possa essere introdotta nel suo percorso, è molto più importante che neanche un sistema che è in grado di avere dei prezzi più alti. E questo detto dall'industria, credo che sia importante da sottolineare, perché non è sarebbe assurdo pensare di incentrare tutto il discorso semplicemente sul cercare di avere dei prezzi più alti, perché il sistema non reggerebbe, cioè la sostenibilità del sistema da cittadino è essenziale, ma invece capire come il sistema possa essere più duttile, possa essere in grado comunque di inglobare l'innovazione è quello verso cui un lavoro come quello del decreto legge potrebbe dare un grossissimo contributo. E quindi torniamo al discorso dei dati, torniamo al discorso di come un'integrazione con dei dati che sono in grado di lavorare sugli esiti e lavorare su quello che è effettivamente la dimostrazione del valore per il sistema, del valore che una terapia è in grado di esplicitare per il sistema, credo che sia veramente la sfida centrale su cui si gioca la sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Cioè essere in grado di superare finalmente il concetto che il farmaco è una spesa, ma per lavorare a vedere come il farmaco si inserisce nel valore del percorso diagnostico terapeutico, questo secondo me è la grossa sfida e la vera sfida che ci troveremo davanti nel futuro, e credo che uno strumento come il decreto legge sia lo strumento adatto finalmente per trovare delle possibili, dei modelli di soluzione. Non ho, per carità, io non l'avrei comunque, ma comunque come, anche come comparto non abbiamo ancora una proposta in questo senso, però credo che la disponibilità e le occasioni come queste di poter cominciare a prefigurare quali possano essere realmente i modelli operativi siano veramente il sintomo e anzi non il sintomo ma il segno, il segnale del fatto che sia arrivato veramente il momento per non parlare semplicemente dell'abolizione del payback, ma per parlare del fatto di come garantiamo la prosecuzione, la vita, la sana vita del sistema nel suo complesso, avendo oggi a disposizione tutti gli elementi per poterlo fare.
1: Chiarissimo, tra l'altro il passaggio dal vedere dal costo all'investimento, guardando la visione d'insieme, è anche un passaggio culturale, no? Che comunque bene o male lo stiamo vedendo, ma non è ancora compiuto, insomma, dal mio punto di vista. Grazie naturalmente. Io non so se Claudio Iommi vuole fare qualche sottolineatura prima di passare al dato che avete citato tutti e che... Perfetto, allora io ho licenza di continuare, però cambio l'ordine perché mi piacerebbe che sul dato fosse il Ministero della Salute a chiudere e a tirare le fila della discussione e quindi parto da Bortolami, dalle regioni. Sistemi informativi, dati, lo abbiamo detto, lei nel suo intervento precedente ha detto la tempestività è il punto numero uno che dobbiamo tenere in considerazione quando parliamo di dati, ma è la domanda che è un po' la domanda per tutti: il servizi informativi regionali e nazionali sono capaci di reggere la sfida che abbiamo di fronte e le ambizioni di questa rivoluzione dettata dal DDL?
3: Ma bisognerà vincere questa sfida, non ci sono alternative. Mi riallaccio all'ultima affermazione: trasformare una tecnologia da costo a investimento. Per capire realmente se una tecnologia è un investimento, il dato diventa strategico, perché devi seguire il paziente non oggi ma nel lungo periodo, e quindi il dato diventa uno strumento essenziale per governare questa partita, perché noi abbiamo delle terapie in molti setting che hanno un'efficacia che è lunga nel tempo e che fondamentalmente io ho necessità di monitorare il paziente per un tempo molto molto lungo. È fondamentale avere il dato anche per capire come anche in qualche modo pagare queste nuove tecnologie, perché sono state uso degli esperimenti, di alcune indicazioni che c'era un pagamento rateale, è stato in qualche modo non portato avanti per un problema legato a aspetti finanziari, ma anche un aspetto legato al dato. Quindi fondamentalmente il dato diventa fondamentale soprattutto per quelle terapie che, ricordo, dato che questo è un consesso di economisti, ma alcune terapie in alcune aree che hanno cambiato radicalmente la storia di alcuni pazienti, ma ad oggi abbiamo pazienti che per un trattamento oncologico possono costare anche 250.000 euro a trattamento, terapie geniche a 1.200.000, 1.300.000, quindi voglio dire, è necessario cambiare il paradigma di raccolta del dato. Sfido qualsiasi azienda privata a non fare ciò in un investimento. Detto ciò, il dato, le regioni, a mio avviso anche il Ministero si sta attrezzando per fare ciò. C'è un grosso problema legato alla privacy, questo però in qualche modo si sta scavallando, ma non abbiamo il meglio, come dicevo prima, ma riusciamo noi in qualche modo a mappare il trattamento di ogni singolo paziente nei vari suoi setting di cura, perché bisogna mappare naturalmente il trattamento farmacologico, ma è necessario capire anche che ricoveri ha avuto quel paziente, che tipo di prestazione ambulatoriale ha avuto, che specialistica e quant'altro. Quindi è necessario mappare complessivamente il percorso del paziente per capire realmente la storia di un percorso clinico, altrimenti si ritorna all'aspetto di una dimensione meramente farmacocentrica. Le regioni sono in qualche modo pronte a fare ciò, perché comunque le regioni hanno al proprio interno, nel proprio alveo, tutti quanti i dati necessari dei propri assistiti in maniera abbastanza rapida, perché comunque con una latenza di 2 mesi si riesce ad avere il dato puntuale per quanto riguarda la farmaceutica, 1 mese in più per quanto riguarda i ricoveri e tutto sommato anche la specialistica. Quindi tutto ciò che riguarda il grosso del percorso di un paziente si riesce ad avere, che diventa fondamentale per il governo della spesa, ma è fondamentale anche per il monitoraggio, per gli indicatori puntuali. Tutto ciò diventerà ancora più importante, e qui spero che ci sia una spinta molto forte a livello centrale, in questa connessione forte che abbiamo tra i flussi amministrativi e poi i registri di patologia che ci sono a livello centrale, ad esempio il registro AIFA. È necessario che questi due mondi, dato che il paziente è sempre lo stesso, si parlino, perché diventa un elemento essenziale, perché lì abbiamo dei dati di esito che diventano strategici. Poi ogni regione si è attrezzata in maniera più o meno diversa, ha cercato di evolvere in base anche alla sua storia, alla scultura, con dei registri di patologia dedicati. Esempio, Emilia Romagna è stato costruito molti anni fa il database oncologico, in cui ogni singola terapia per un paziente oncologico trattato viene inserito in un repository, oltre al trattamento anche la mutazione molecolare, lo stadio della malattia, l'istologia e quant'altro. E questo è uno strumento fondamentale per avere dei dati puntuali di esito e per capire poi se quel determinato trattamento ha avuto una ricaduta reale di efficacia sul paziente. E questo qui è quello che noi dobbiamo tendere, cioè nel senso che devono essere dei meccanismi che ci permettono di capire che gli investimenti che noi facciamo in base a quello che è stato contrattato da AIFA poi hanno una ricaduta reale o no. Cioè questo dobbiamo in qualche modo capirlo, ed è uno strumento anche di contrattazione poi con le aziende farmaceutiche, cioè diventa uno strumento di ritorno informativo che deve essere di forte collaborazione, perché questo diventa strategico. Noi lo stiamo anche valutando questo aspetto qua poi in una dimensione poi regionale attraverso i gruppi tematici, perché poi è fondamentale far ritornare i professionisti questo dato. Il dato quindi diventa uno strumento di audit feedback per capire la disomogeneità regionale.

0: Perché da una parte possiamo avere dei sovrautilizzi di alcune terapie, d'altra parte dei sottoutilizzi. Questo diventa necessario confronto continuo con quei professionisti. Quindi qui il dato è uno strumento strategico fondamentale. Qua mi rifaccio a una riflessione che ha fatto il dottor Russo questa mattina. In tutto ciò però le regioni devono avere una capacity strutturale di professionisti molto dedicata, che non può essere solo legata al personale sanitario, quindi al farmacista, al medico e quant'altro, ma un personale economisti, statistici, esperti in flussi amministrativi, in flussi informatici, che diventano fondamentali per fare inferenza dedicata sul dato. E queste sono delle figure che non è semplicissimo recuperare sul mercato, in cui il pubblico è fortemente meno attrattivo rispetto al privato. E quindi questa è una riflessione che va fatta, se no si corre il rischio di avere uno strumento molto operativo, ma poi non riuscire a recuperare le figure professionali fondamentali perché il pubblico non è attrattivo dal punto di vista economico. E questa è una riflessione che va fatta, perché qui è un po' un grido d'allarme di una regione che cerca di investire in tutto ciò, ma è molto complicato poi formare queste persone, tenerle in qualche modo, renderle operative. E questo diventa uno strumento fondamentale sia per le regioni e anche fondamentalmente per le aziende farmaceutiche, perché comunque know-how è forte a livello del pubblico, perché know-how è lì, ed avere queste figure diventa strategico, e questo è un aspetto che va in qualche modo fatto presente. Grazie
1: mille. Vado dalla dottoressa Adami. Naturalmente per lei la domanda è la stessa, ma aggiungo, visto che nel primo giro di tavolo lei ha dato uno spaccato molto interessante di quello che fate voi, che siete sicuramente una regione di eccellenza, la domanda, insomma, così, giornalistica che le faccio: la questione oggi è avere più dati o saperli utilizzare meglio?
2: Allora, sicuramente di dati ne abbiamo già tanti, abbiamo tanti banche dati, tanti flussi, è importante saperli utilizzare al meglio, saperli leggere, e a questo mi associo a quanto detto dal dottor Bortolami, proprio anche per esperienza. Quando abbiamo preso in mano i dati del registro dei biologici, abbiamo avuto bisogno del supporto dei clinici per leggere il dato e costruire gli indicatori. Quindi è importante, non è sufficiente avere il dato, bisogna leggerlo, vedere la qualità e costruire un indicatore efficace. Poi, seconda cosa, quindi mi associo sempre, è importante formazione, perché un dato letto male può portare a dei risultati diversi, a delle interpretazioni sbagliate. E per quanto riguarda sempre il discorso dei dati, è importante l'interoperabilità tra i database, i flussi, i registri. Si può fare di più comunque, perché noi, sicuramente si parla di dematerializzazione, si potrebbe aumentare, fare una dematerializzazione completa delle ricette, e questo sarebbe un ulteriore un supporto, un flusso a garanzia della qualità, come pure l'informatizzazione dei piani terapeutici AIFA, delle schede di prescrizione AIFA. Noi abbiamo cominciato nel 2023 a informatizzarli sempre sulla nostra PSF, e pian piano stiamo popolando questo contenitore delle schede di prescrizione. Questo è importante sia per l'appropriatezza che la tracciabilità del dato, e per l'analisi un'analisi rapida e precisa dei dati. Sarebbe bello, insomma, fare questo lavoro a livello nazionale, e lì avremo tante altre informazioni. Addirittura per certe schede regionali, per i quali siamo stati noi come regione a fare la scheda, sono stati i clinici stessi a chiederci l'informatizzazione sulla piattaforma. Poi un altro aspetto che secondo me è importante è la programmazione. Tornando questi dati, noi li usiamo una volta appurati, fatta tutte le verifiche, è importante per la programmazione, perché si parla di accesso, però un altro aspetto importante ai fini dell'accesso è dare il finanziamento alle aziende, perché noi usiamo questi dati Vengono assegnati ogni anno dei limiti di costo alle aziende sanitarie. Questi limiti di costo per l'acquisto di beni e servizi in materia di farmaci, dispositivi medici, assistenza protesica, assistenza integrativa. Noi partiamo dalla base dati storica, guardiamo

0: gli incrementi, abbiamo 5 aree terapeutiche che fanno il 72% della spesa degli acquisti diretti, quindi noi assegniamo degli incrementi a quelle categorie basandoci, prendiamo gli ultimi 5 anni, è una media pesata, diamo più peso all'incremento in questo caso 2025 verso 2024 e questo ci consente di fare una, sì, dopo diciamo ci sono dei fattori anche di aggiustamento tipo per certe patologie rare ad altissimo impatto e di spesa teniamo conto, come di altre di altri aggiustamenti che facciamo proprio per cercare di dare un valore più corretto. Comunque diciamo che sicuramente tornando al livello nazionale una dematerializzazione completa delle ricette, compresi quelle degli stupefacenti per i quali adesso abbiamo ancora il ricettario cartaceo, e l'informatizzazione proprio complessiva secondo me sarebbe un grande passo avanti.
1: Grazie dottoressa. Allora, abbiamo detto che il dato è fondamentale anche per fare programmazione e per fare valutazioni economiche. La professoressa Giannoni, sì. Come possiamo passare da dati amministrativi che sono oggi spesso frammentati a dati utilizzabili poi anche per fare una corretta programmazione? Prego.
2: Grazie. Infatti quello che volevo proprio trattare era proprio questo punto, quindi grazie per questo assist. La riforma infatti dei sistemi informativi, che è anche prevista dalla legge delega, non deve limitarsi a digitalizzare i processi esistenti. Questa è una cosa che è stata già sollevata ma che vorrei ribadire, perché ci vuole una infrastruttura che sia interoperabile, sì, ma non solo a livello nazionale ma anche europeo, perché altrimenti rischiamo di costruire un qualcosa che adesso va bene per armonizzare le nostre regioni, ma in realtà quello di cui c'è bisogno anche per evitare le carenze sistematiche, per facilitare anche la contrattazione con l'industria, potrebbe essere proprio un sistema informativo che è uniforme tra le regioni europee e non soltanto a livello italiano. È chiaro che non ci possiamo arrivare in un batter d'occhio, però l'obiettivo, anche in coerenza con i documenti di programmazione a livello europeo, dovrebbe essere questo, e quindi dovremmo tenerne conto delle indicazioni che si danno a quel livello per costruire questo processo di armonizzazione. Perché? Perché in effetti quello che osserviamo è che vi sono molte basi informative come i registri AIFA, già stato detto prima, il sistema della tessera sanitaria, il sistema dei piani terapeutici che è regionale, il fascicolo sanitario, l'ecosistema dei dati sanitari appunto, che però non sono integrati pienamente, e soprattutto il problema dei registri AIFA che nei piani terapeutici non dialogano sempre in maniera automatica con la tessera sanitaria e con i sistemi regionali propri, perché le regioni negli anni hanno dovuto arrangiarsi, da quello che intendo parlando con le regioni, e costruirsi i propri sistemi, arrangiarsi nel senso che non essendoci uno standard fissato, definito di sistema informativo, ognuno ha creato un po' in maniera complementare a quanto era regolato il proprio sistema informativo, che parla sì con le proprie banche dati, però poi non è uniforme a livello nazionale, quindi in tante parti non si dialoga ancora. E quindi il problema è quello di evitare le duplicazioni di inserimento e disallineamenti tra prescrizione autorizzata ed erogazione effettiva, difficoltà nel collegare trattamenti, esiti clinici e impatto economico. Importante anche integrare questo processo con lo sviluppo che è previsto dalla riforma della telemedicina e la farmacia dei servizi e anche dal PNRR. Perché questo? Perché la farmacia dei servizi produce già tanti dati, i dati ci sono tanti, è stato detto stamattina, però il dato deve essere ancora una volta integrato con le altre basi dati appena citate e con in armonia con quelli che sono i regolamenti a livello UE. Quindi anche qui bisogna evitare duplicazioni, bisogna cercare di monitorare in maniera integrata anche questi nuovi servizi, altrimenti si rischia che diventino dei mondi che si parlano con difficoltà. Un altro punto che è importante è diciamo avere anche una logica di rafforzamento degli strumenti di governo ex ante, perché È chiaro che se noi abbiamo registri AIFA più interoperabili, indicatori nazionali di appropriatezza, algoritmi omogenei di monitoraggio come evidenziato dalla letteratura, accordi di accesso gestito fondati sugli esiti, possiamo fare veramente tanto. E la stessa logica dovrebbe essere estesa anche alla prevenzione delle carenze, proprio perché se riusciamo a avere sistemi tempestivi e condivisi sugli stock e sui flussi distributivi, liste di medicinali critici, strumenti di allerta precoce e capacità di redistribuzione tra territori, potremo veramente evitare che le criticità di fornitura, anche in questo contesto geopolitico così complesso, si traducano in discontinuità terapeutiche, perché, come è stato sollevato, è un momento difficile a livello internazionale, quindi tutte le tensioni che noi viviamo, industria, Stato, regioni, cerchiamo di anticiparle e cerchiamo di usare i nostri sistemi informativi proprio per essere più efficienti in questo. Ecco, mi fermo qua e dico anche che abbiamo suggerimenti da altri sistemi sanitari. Appunto, sono d'accordo sull'accesso precoce e strutturato della Francia, che un sistema che potrebbe essere molto utile nel nostro caso per rafforzare i programmi italiani di accesso anticipato ai medicinali innovativi, agli orfani, e poi anche cercare di prendere altri spunti, di non rifondare il sistema ex novo, per esempio utilizzare laddove possibile, visto che anche lì ci sono delle criticità, ma anche lo spunto dal Regno Unito, che comunque è il NICE, un principio di certezza attuativa, no? Per cui entro 3 mesi bisogna finanziare il farmaco, quindi non inventiamo tutto ex novo con questa riforma, ma cerchiamo anche di prendere le buone pratiche. Con questo mi fermo, grazie.
1: I suggerimenti da chi fa alle volte meglio di noi sono sempre importanti, quindi insomma assolutamente. Torno dall'industria, i dati sono fondamentali per voi, assolutamente. Come imprimiamo un'accelerata e qual è la, vogliamo dire, lista dei desideri che potreste mettere sul tavolo?
3: Dire molto di più di quanto non è già stato detto, perché chiaramente mettersi nell'ottica di poter ragionare sapendo di avere un patrimonio informativo come quello dei dati che vengono prodotti a diversi livelli, e quindi capire come poter ristrutturare il nostro sistema basandosi sull'utilizzo di questo patrimonio informativo, sarebbe già un passo avanti fondamentale. Oltretutto, questo si potrebbe ricollegare anche al discorso che veniva citato prima dell'importanza anche della ricerca, perché già dal momento in cui viene fatta una sperimentazione clinica nel nostro paese, nei nostri centri di ricerca, se quei dati che vengono comunque prodotti, al di là dei dati sul farmaco di per sé, sulla sperimentazione del farmaco di per sé, ma considerare anche i dati di quello che è l'impatto di quel prodotto rispetto al sistema, rispetto a quello che è l'organizzazione, il sistema organizzativo, per cui riuscire già da lì a cogliere quello che potrebbe essere nel futuro, in un horizon scanning molto anticipato, quello che potrebbe essere poi l'utilizzo del farmaco, l'inserimento del farmaco all'interno dei percorsi diagnostico e terapeutici. Per cui in realtà, se noi riuscissimo a strutturare in un'alleanza più stretta la capacità di utilizzare tutte queste informazioni, probabilmente poi i percorsi che saremmo in grado di fare non solo sarebbero estremamente più rapidi, ma decisamente più efficienti. Perché in realtà le informazioni vengono prodotte durante tutto il percorso, tutto il ciclo di vita di un prodotto innovativo, per cui in realtà, se fossimo soltanto strutturati per renderle realmente fruibili e renderle realmente parte del sistema, credo che anche dal punto di vista, per chiudere, della competitività, faremo un salto in avanti enorme, perché chiaramente sapere che il sistema paese è in grado di utilizzare al meglio queste informazioni, ovviamente porrebbe il sistema paese in un ambito estremamente competitivo rispetto a quello che sono gli altri sistemi europei. Se noi guardiamo soltanto la Spagna, per chiudere, con le best practice di altri paesi, se noi guardiamo solo la Spagna e come è riuscita in pochi anni, facendo della strategia sulle sperimentazioni cliniche, a diventare leader in Europa per la sperimentazione clinica, ecco, noi potremmo giocare la stessa cosa, lo stesso tipo di partita, nel momento in cui facessimo dei dati e dell'utilizzo consapevole, permettetemi di utilizzare questo termine, un utilizzo consapevole dei dati, il nostro asset strategico, perché allora in questo saremmo realmente, non credo che nessun altro paese europeo oggi come oggi abbia una struttura informativa tale da poter raccogliere così tante informazioni. Ci sono paesi, la Svezia ne ha fatto uno degli asset importanti di una quantità di informazioni che sono decisamente minori di quelle di cui noi oggi disponiamo. Quindi basta solo, credo, e questo è il nostro desiderata, quello di riuscire a metterci intorno a un tavolo tutti insieme per capire tutto questo patrimonio, come possiamo renderlo parte della strategia da costruire insieme.
1: Un lavoro di squadra.
3: Assolutamente.
1: Allora, chiudiamo con il Ministero della Salute. Sono state fatte tante sollecitazioni, il Ministero però lavora in maniera molto sistematica sui sistemi informativi, sui dati, ne avete fatto sicuramente una priorità a più livelli. Quali sono le priorità operative del Ministero su questo?
4: Sì, volevo fare una premessa più di carattere generale, no? Ricordando a me stesso alcuni elementi. Ovviamente parlo a una platea di addetti ai lavori, quindi dirò delle cose scontatissime, però è importante ricordarcele per contestualizzare un po' l'azione che il governo sta portando avanti. Noi siamo il secondo paese più longevo al mondo, quindi una popolazione anche vecchia che continua a invecchiare. Abbiamo un sistema sanitario basato sul principio dell'universalismo e anche sull'assistenza farmaceutica. Il farmaco è sostanzialmente gratuito per tutti. E abbiamo una spesa che cresce, una spesa farmaceutica che negli ultimi 10 anni, se non vado errato, è cresciuta mediamente del 7% l'anno. Quest'anno 2025 abbiamo una crescita leggermente inferiore, mi pare siamo intorno al 5%. Dico questo perché noi dobbiamo coniugare un po' due grandi esigenze. La prima è quella che emerge sempre di più nei temi di assistenza sanitaria, cioè la prossimità. Quindi, che è uno dei grandi obiettivi del PNRR, del governo attraverso il PNRR, nel DM77, cioè la priorità è la prossimità. Però dobbiamo garantire allo stesso tempo una sostenibilità economico-finanziaria di un sistema che impatta tantissimo sul Fondo Sanitario Nazionale. Noi il tetto di spesa è intorno al 15,85%, se non vado male, della spesa diretta e convenzionata, ma sappiamo bene tutti quanti che non è solo il 15,85%, ma ci sono i fondi innovativi, ci sono tutte le prestazioni sanitarie che vengono erogate agli ospedali convenzionati, ci sono tutti i costi indiretti che sopportano le regioni. C'è un mondo che, se dovessimo calcolarlo, secondo me arriverebbe a oltre il 20% del Fondo Sanitario Nazionale. Quindi un focus importante dove l'analisi dei costi e degli impatti di quelle che sono le politiche pubbliche è fondamentale, proprio per coniugare questi due fari un po' che ci siamo dati, no? Prossimità e sostenibilità. E quindi rispondo, diciamo, ora un po' in maniera più diretta alla tua domanda. Il testo unico affronta in maniera Devo dire, rispetto anche agli altri pilastri, in maniera molto specifica l'implementazione dei servizi informativi nazionali e regionali, proprio perché siamo consapevoli di quanto alla fine, per arrivare a un risultato, si debba soprattutto potenziare i sistemi regionali. Tra l'altro ci sono risorse specifiche che sono state stanziate proprio nel disegno di legge delega sull'implementazione dei servizi informativi. Si è parlato di prescrizione, anche qui di dematerializzazione, anche qui il testo unico ne affronta in maniera specifica, mi pare l'articolo 3 lettera C numero 2, l'interoperabilità e la dematerializzazione delle ricette, cosa che già in parte è avvenuta nella scorsa legge di bilancio. A breve, speriamo, entro la prima della pausa estiva, il Ministero dovrebbe adottare il decreto attuativo sulla dematerializzazione delle ricette. Quindi è un percorso che è iniziato già qualche anno fa. Sono ormai 3 anni che il Ministero è impegnato in tutta una serie di politiche che poi rappresentano una visione chiara, no? Che è quella di, come dicevo all'inizio, da un lato cercare di rendere il farmaco sempre più accessibile, e anche ritroviamo qui la prossimità, ma potrei parlare anche della riforma sulla riclassificazione. Anche la modifica del sistema di remunerazione delle farmacie segue proprio questo approccio, cioè cercare di avvicinare il farmaco al cittadino attraverso una sostenibilità. Se avessimo spostato dei farmaci costosi nella convenzionata con il vecchio sistema di remunerazione, questa cosa avrebbe prodotto un aumento dei costi. Invece, modificando il sistema di remunerazione delle farmacie, lo spostamento, la riclassificazione di un farmaco che costa 50 euro ha un impatto molto minore rispetto a quello che avrebbe avuto se ci fosse stata la vecchia remunerazione. Quindi su questo stiamo cercando di portare avanti delle politiche che hanno proprio un fil rouge, che è quello della prossimità e della sostenibilità, in un po' un unicum, perché noi ricordiamoci tutte le norme sulla... Non esiste, per esempio, una norma che dice... io l'ho cercata per tempo, ma non c'è una norma che dice che la distribuzione del farmaco avviene attraverso il canale della diretta o della convenzionata. Cioè, sono tutte norme che si sono affastellate, ma non c'è una regia unica che ci inquadra in maniera coerente il sistema di distribuzione del farmaco, i canali di distribuzione. Quindi la sfida un po' importante che stiamo provando a portare avanti con tante difficoltà, anche scontrandoci anche con la fine l'avvio della fine della legislatura, è proprio questo: cercare di dare un quadro chiaro, cercare di sciogliere tutta una serie di nodi che nel tempo si sono annodati, proprio perché non c'era un'architrave normativa che desse una linearità a tutto il tema della distribuzione, del governo della spesa farmaceutica, e attraverso l'implementazione e il monitoraggio, l'implementazione dei sistemi informativi e di conseguenza il monitoraggio costante e quotidiano nel testo di disegno di legge delega c'è scritto in tempo reale della spesa farmaceutica, noi cercheremo di raggiungere questi due obiettivi della prossimità e della sostenibilità.
1: Impegnativi ma meritori, perché di questo sicuramente abbiamo bisogno. Vi chiederei un ultimo giro assolutamente telegrafico, solamente per tirare un po' le fila, perché ne abbiamo detti tantissimi di elementi, abbiamo messi sul tavolo tantissimi elementi. Prendo il termine auspicio, che mi è piaciuto tantissimo, non so se si è capito. Se poteste fare una richiesta e dire: questo è la cosa che proprio dovete portare a casa, quale sarebbe? Prego.
5: Ma il mio auspicio, il mio desiderio è che sia una cosa semplice e pratica. Cioè, questa è la cosa che più è l'auspicio più che ho proprio nel cuore, che questo è, lo so che è complesso perché sono tante anime, però questa è proprio la desiderata.
1: Che sia una cosa semplice e pratica, e lo so che è complesso, perché in effetti è vero, però non ci avevo pensato, questa è una bella suggestione. Prego, andate in ordine come volete. Professoressa?
0: Ora, sì, mi aggiungo, condivisa.
1: Lavoro di squadra, è stato detto anche
0: sì,
1: questo.
0: Condivisa, perché così già ognuno può dare i propri suggerimenti e insomma alla fine l'obiettivo è arrivare al risultato, e con arrivare al risultato, ecco, in tempi rapidi. Ecco.
1: Professoressa?
2: Allora aggiungo condivisa anche con l'università, perché non l'ho detto prima, anche noi come università possiamo contribuire al processo di innovazione, di riforma e anche di forse produzione congiunta in qualche modo, ma questo è un altro punto.
1: Okay. Condivisa da tutti. Siviero?
3: Difficile da aggiungere qualcosa.
1: Le cose facili sono banali.
3: Co-costruzione, che piace tanto come termine, però questo è un po' il senso, credo che sia un patto, una co-costruzione.
1: Alleanza, aveva detto
3: sì,
1: prima.
3: Sì, sì, perché comunque ne va realmente della salvaguardia di quello che è un valore secondo me imprescindibile, che è quello del nostro sistema. Cioè io non rinuncerei mai a questo, e quindi credo che ci sia una grande consapevolezza del fatto che dobbiamo trovare gli strumenti nuovi per garantire che questo sistema possa crescere,
1: rimanere così com'è, un po' gattopardiano,
3: evolvere.
1: Mi piace questo. Claudio Iommi?
6: Ma allora è molto difficile aggiungere, però secondo me ci sono non uno, ma tre aspetti. La prima è che la riforma ha una cioè di per sé, per come è scritta e per gli obiettivi, è estremamente ampia. Quindi il mio suggerimento modesto è sicuramente riscrivere le regole, ma definire degli ambiti di priorità. E credo che gli ambiti di priorità siano garantire la disponibilità dei farmaci, quindi assicurare che non ci siano prospetticamente degli elementi critici sulla disponibilità dei farmaci, ridefinire il quadro complessivo che poi determina tutte le politiche, perché poi il quadro del tetto col payback di fatto un po' come dire guida, no? Le politiche di negoziazione dei prezzi, di accesso a livello regionale. Quindi siccome si parla di programmazione e controllo o programmazione e monitoraggio, ricordiamoci che un tetto è stato definito 1,5 miliardi inferiore rispetto alla spesa consuntivata l'anno precedente, cosa che è ovviamente impossibile da rispettare a meno che non si faccia in parallelo una azione molto forte, importante, di breve periodo di contenimento della spesa, perché se si vuole fare una razionalizzazione della spesa ci vogliono dei tempi utili. E la terza priorità è quella che è stata citata più volte, il dato, diciamo, le informazioni disponibili. Però io credo che, appunto, come si è detto, di dati ce ne sono tanti, non sono sempre accessibili, soprattutto al mondo esterno, non sono sempre integrati. Probabilmente avere una visione strategica di questi dati e l'arricchimento, no, di questi dati per il Servizio Sanitario Nazionale è forse, oltre alle competenze ovviamente per gestirle, è forse una cosa più importante. Il secondo, qui definire delle priorità, cioè è chiaro che un disegno di legge che intende attraverso successivi decreti legislativi riordinare da una parte e riformare, chiamiamola, politica del farmaco, è ambizioso, però magari definire rispetto a questo delle priorità più che normative di implementazione poi della normativa. Il secondo aspetto è misurare l'impatto. Cioè, se si fa un cambiamento sarebbe bello capire che impatto ha. Allora, quando si parla di accesso, anche qui io dico cosa vuol dire accesso. Cioè, accesso vuol dire che il farmaco arriva approvato, è rimborsato, arriva alla regione, c'è il primo acquisto, però per me L'accesso vuol dire in contemporanea l'appropriatezza, quindi che il farmaco arrivi al paziente giusto, almeno quello che l'SSN ha definito essere il paziente giusto, perché sappiamo che ci sono spesso delle condizioni ovviamente restrittive di impiego per tante motivazioni, però ci sono, non è facile, ma ci sono dei casi in cui in realtà si può andare oltre, cioè cercare di capire quanto questo accesso si realizza, cioè presa la dimensione complessiva della popolazione elegibile al trattamento, capire in quanto tempo i pazienti vengono effettivamente trattati. Questo per me è l'accesso, non è l'inclusione in lista di rimborsabilità, che è una condizio per molti casi sine qua non, il primo acquisto regionale e via dicendo. Quindi sarebbe bello, se si dice dobbiamo migliorare l'accesso, pensare oggi il nostro sistema informativo è in grado di capire se quello che stiamo facendo migliora l'accesso, riduce una variabilità che è naturale a livello regionale sull'accesso. A volte è legittimo che ci sia una variabilità, a volte è legittimo che i pazienti si muovano da una regione all'altra, cioè fare questo ragionamento in termini di impatto. E il terzo aspetto, io sono partito stamattina un po' preoccupato perché ovviamente c'è un cerino, il cerino che c'è stato anche l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, che è lo sfondamento del tetto sugli acquisti, di chi è la responsabilità, no? Cioè da una parte l'AIFA è responsabilità delle regioni perché non governano, dall'altra le regioni è responsabilità dell'AIFA perché non gestisce bene la negoziazione dei prezzi. Ecco, questo tentativo, ma che mi sembra anche naturale, non voglio dire che non sia una reazione spontanea, no? Una situazione che anche nella comunicazione, no? Viene vista molto come emergenza, probabilmente ottimizzando i rapporti nella filiera istituzionale e sapendo che ciascuno fa il proprio lavoro, c'è qualcuno che è dentro un governo dove la sanità pubblica è parte di un budget molto complessivo di spesa pubblica, c'è qualcun altro come la regione invece dove la sanità rappresenta l'80% della spesa e quindi è cruciale, no? Alla gestione della sanità pubblica. La regione è indubbiamente più vicina ai processi assistenziali di quanto non lo sia il Ministero, perché li governa, li gestisce, è vicino a, però il Ministero ha una visione più ampia perché ha la capacità o dovrebbe avere la capacità di confrontare realtà regionali. La regione in teoria più del livello centrale ha una visione di processo assistenziale. Prima Alberto diceva l'accesso al farmaco è una parte, per avere accesso al farmaco bisogna avere accesso molto spesso a tante altre cose e l'accesso al farmaco poi determina gli effetti sul processo assistenziale. Quindi la regione è quella attraverso le aziende sanitarie che legge di più il processo, no? Il Ministero invece ha una funzione più di programmazione macro, di confronto interregionale e di supporto alle regioni laddove devono esserci degli standard di riferimento. Quindi io credo che questo principio della ottimizzazione del rapporto della filiera istituzionale sia assolutamente, assolutamente necessario, valorizzando quello che le regioni fanno e fanno bene, cercando di spingere magari altre regioni che su alcuni aspetti sono un po' più indietro o a interfacciarsi con le regioni migliori oppure a, come dire, a attrezzarsi per farlo autonomamente. E l'ultima cosa, ma poi ringraziamenti alla fine, cioè questo è un ambiente AIES, che è un'associazione italiana di economia sanitaria, che ha queste due anime, l'anima economica che quindi guarda al comportamento degli agenti economici in modo come dire individuale, quindi con approccio micro o con approccio più aggregato, e la componente aziendale che prende le organizzazioni, ci entra dentro e cerca di capire come effettivamente non soltanto misurare la performance ma anche come migliorare la performance dentro le aziende, cercano insieme di dare un contributo. Quindi io mi associo assolutamente alla professoressa Giannoni rispetto all'importanza di interagire in generale con le società scientifiche o comunque con le persone che hanno riflettuto in modo strutturato insieme alle istituzioni delle problematiche e magari interagire di più, sia da parte nostra, sia da parte delle istituzioni, quindi è un mutuo vantaggio. E io non so se devo fare adesso i ringraziamenti o li facciamo dopo.
1: Facciamo così, ringrazio prima io tutti i nostri ospiti, auguro buon lavoro al Ministero della Salute che vedo che ha preso tanti appunti, quindi sicuramente saprà tradurli al meglio. Vi ringrazio tutti, lascio la parola finale a Claudio Giammi.
6: No, la parola finale in realtà, visto che l'ho già fatta, in realtà è un ringraziamento a tutti, un ringraziamento ai relatori di questa mattina, ai relatori della tavola rotonda, a voi tutti in generale, in particolare a chi è rimasto fino alla fine. Un ringraziamento davvero grande ad AIES per aver accolto questo workshop, in particolare a Cinzia Di Novi, a Giorgia Marini e a Cristina Orso, che ci hanno dato una grande mano per l'organizzazione di tutto questo. Spero di non aver dimenticato nulla. C'era poi in gran parte, adesso c'è qualcuno è dovuto andare, anche il consiglio direttivo di AIES, e a questo punto ci diamo, al di là del nostro convegno nazionale, Cinzia non so se vuoi chiudere, abbiamo un appuntamento che è l'anno prossimo, che è un appuntamento di grande importanza istituzionale in cui organizzeremo certamente qualcosa di rilevante.
1: Presidente, dal podio.
7: Ringrazio tutti, velocemente.
8: Semplicemente un grazie ancora a tutti, soprattutto a chi è rimasto fino alla fine, e naturalmente vi aspettiamo per chi può il convegno nazionale che avremo a Milano a dicembre, 10-11 dicembre. Grazie, e soprattutto l'anno prossimo, sempre tra giugno e luglio, avremo un altro appuntamento come questo, ma a sorpresa il tema che tratteremo. Grazie.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Francesca Cecchini e Patrizio Gotti. La visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha varcato simbolicamente la porta d'Europa, ha pregato sulle tombe senza nome dei migranti nel cimitero di Cala Pisana e sul molo Favarolo ha scoperto una targa dedicata al suo predecessore Francesco a 13 anni dalla storica visita sull'isola. Poco fa il rientro del Santo Padre a Roma. Il racconto della giornata nel servizio della nostra inviata Francesca Paltracca.
2: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
3: E anche per questo, afferma Leone XIV, l'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura e quindi una pari responsabilità. L'appello lanciato da Lampedusa, dallo stadio Arena, cattedrale a cielo aperto, presenti 4.000 fedeli, ci sono i migranti che ce l'hanno fatta, e poi il pensiero rivolto a quanti hanno perso la vita durante le traversate.
2: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni sia di decisioni mancate.
3: È la denuncia del Papa, che poi aggiunge: per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale l'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti rispettando la dignità di ogni persona. Resterà nella memoria l'immagine di Leone che varca la porta d'Europa, si arrampica sugli scogli con lo sguardo commosso verso l'orizzonte e il Mediterraneo, il suo carico di dolore e speranze al cimitero dell'isola, la preghiera davanti alle tombe senza nomi. Servono gesti di umanità, così si costruisce un domani migliore per tutti.
1: A Roma è caccia ai responsabili del furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, vicenda sulla quale pesano alcune ombre e che fa scattare l'allarme a Palazzo Chigi. Sentiamo Bruno Sokolovic.
4: Il sistema di sicurezza, punto sul quale si concentrano le indagini, sistema che verosimilmente non ha funzionato, che ha portato via le 80 fiale di Fentatest, anestetico a base di fentanyl, agito in tranquillità in due fasi, il primo furto il 22 maggio, il secondo il 24, giorno in cui viene presentata la denuncia. A portare via il farmaco che contiene la sostanza utilizzata come droga potente e pericolosissima, qualcuno che aveva le chiavi del deposito farmaci, secondo quanto emerso erano in portineria assieme a tutte le altre. Qualcuno le ha utilizzate oppure le ha duplicate. A complicare le indagini, l'assenza di videocamere di sorveglianza nei pressi della farmacia dell'ospedale israelitico della Magliana, a sud della capitale. Il piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl prevede l'utilizzo di dispositivi di super sicurezza. Il farmaco rubato ora potrebbe essere utilizzato per realizzare circa 20.000 dosi, decine di migliaia di euro. Episodio che fa scattare il controllo degli ispettori nella struttura e l'allarme di Palazzo Chigi, dove si è tenuto un vertice urgente per fare il punto della situazione.
1: E sulla pericolosità del fentanyl, Federico Mello ha intervistato Guido Mannaioni, presidente della Società Italiana di Tossicologia.
4: Il sistema di sicurezza, punto sul quale si concentrano le indagini, sistema che verosimilmente non ha funzionato, che ha portato via le 80 fiale di Fentatest, anestetico a base di fentanyl.
5: È molto potente e quindi, essendo molto potente, è molto pericolosa, soprattutto per i soggetti cosiddetti naive.
6: Cosa vuol dire?
5: Se io, che non ho mai fatto uso di oppioidi, utilizzo il fentanyl, magari comprato sul mercato nero, magari rivendutomi in un dosaggio ignoto anche allo stesso spacciatore, rischio di fare un'overdose, che per definizione è un evento che può essere mortale.
6: Cosa si intende per potente?
5: Fatta la morfina, il farmaco di riferimento, la capacità del fentanyl di determinare effetti sia terapeutici sia tossicologici è 50-100 volte superiore.
6: Qual è la situazione in Italia?
5: È una molecola che è presente nel mercato delle droghe da strada, ma in una quota parte molto inferiore rispetto anche alla stessa eroina, il che non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia.
1: Partiti da oggi fino a settembre i saldi estivi. Secondo le stime, 7 italiani su 10 approfitteranno degli sconti, soprattutto su abbigliamento e calzature. Il servizio di Lorenzo Opice, inviato per le vie dello shopping di Roma.
7: È un appuntamento che si conferma cruciale per i negozi di abbigliamento, arrivando a incidere tra il 25 e il 30% del fatturato annuo, pur dovendo fare conti con un mercato digitale che nel 2025 ha visto gli acquisti online crescere del 6%. Ma è quasi un rito laico andare in giro per negozi a fare shopping a prezzi scontati.
8: Quest'anno forse ne approfitterò un po' per risparmiare.
9: Lei è un commerciante, ma la gente compra di più in saldo rispetto a quando c'è prezzo pieno?
10: Sperperano più i soldi come se si faceva una volta e focalizzano tutto quanto durante l'anno sul prodotto che gli piace.
8: Colgo l'occasione dei saldi per comprarmi qualche sfizietto in più e poi poter fare dello shopping in serenità.
9: Più o meno quanto riesce a risparmiare?
8: Sui vestiti siamo su un 20.
7: Confcommercio stima una spesa media per famiglia di circa 200 euro, 91 euro pro capite. Più ottimista invece le rilevazioni di Confesercenti, che stima una previsione di spesa pro capite che oscilla dai 247 ai 181 euro. A pesare sulle performance del settore sono le campagne promozionali durante tutto l'anno.
1: GR Parlamento torna alle 10 di domani mattina con l'edicola. Da Francesca Cecchini e Patrizio Gotti, buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
11: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

È una canzone che già esisteva di Fabrizio, che conoscevo molto bene. Quando mi ha proposto di fare questa cosa, mi ricordo eravamo a casa sua e cercavamo di capire entrambi come collegare, ecco, una mia parte musicale aggiunta a una canzone che già era finita, perché non è facile, sai. E ho cercato quindi di stare all'interno già di quella tematica, infatti parto con Eterno, Eterno, e faccio la lista delle cose eterne praticamente, però allo stesso tempo di dire la mia, quindi devo stare attento a stare un po' di qua, un po' di là.

0: Nicolò prepara la valigia e va all'estero. Dove vorresti andare in questo momento?
1: vorrei andare, e penso che ci andrò, a New York. Dopo i concerti fare un viaggio a New York, perché ci sono stato da piccolo e insomma ho sempre avuto questo desiderio di tornarci, non ci sono mai potuto tornare e insomma mi piacerebbe tornarci.
0: Quindi lo dico anche ai nostri connazionali all'estero, se poi ne volete approfittare per far suonare Niccolò, insomma ne siamo felicissimi.

Restare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta,

la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: tutta italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week, le hit di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. In questo caso siamo alla top 10, dalla decima alla prima posizione. Andiamo a scoprire che movimenti ci sono stati. Prima di tutto diciamo che si delineano le canzoni più importanti di questa estate, perché iniziano a consolidarsi le loro presenze in classifica e quindi iniziamo a capire quali sono le vere tendenze di questa estate. Di insomma pubblicazioni, poi nei prossimi giorni ce ne saranno non molte perché il grosso è già stato editato e quindi si rafforzano quelle che sono veramente le hit dell'estate. Vedrete che c'è ancora qualche sorpresa, soprattutto in vetta. Allora, decima posizione, iniziamo con una canzone molto ma molto amata e soprattutto molto usata anche nei social. Parlo di Jovanotti con Alfa, decima posizione, una canzone pubblicata il 22 maggio, quindi resiste bene con buon vento. Ed è un po' di...

alla posizione sale incredibilmente, ma è un artista amatissimo e soprattutto sicuramente conosciuto grazie al Festival di Sanremo 2026. Parlo di Saif e la canzone è Buona Domenica.

Dalla prima posizione scende all'ottava posizione Cabana di Irama. Come vedete, insomma, veramente queste hit sono molto fluide, ancora non c'è una canzone in testa che rimane nel corso delle settimane. Comunque sempre nella top 10, parliamo di Cabana di Irama.

banale e convince sempre di più questa canzone non banale, non scontata, soprattutto non estiva, ma molto amata, anche molto sofisticata, e quindi ci piace molto trasmetterla anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Parlo dell'accoppiata Angelina Mango con Marco Mengoni, Che voci con Canto d'amore.

sesta posizione, una Noemi che sorprende con questa canzone che sta convincendo in realtà e che rimane salda in sesta posizione, anzi cresce questa settimana con Tu cosa fai questa sera. Stare con

E adesso per tre posizioni tutte canzoni che crescono e, come vi dicevo, stanno veramente caratterizzando quest'estate 2026. In quinta posizione Francesco Gabbani con l'ottimo successo Summer Funk, un radio date dell'8 maggio, e quindi siamo a 2 mesi di permanenza in classifica, veramente un ottimo risultato per Francesco Gabbani.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottimo risultato anche per Gaia, che è stabile con una canzone che rappresenta molto i suoni.

E quindi arriviamo al podio, un podio diverso rispetto alla scorsa settimana e che rappresenta veramente le tendenze di questa settimana. Terza posizione, sale moltissimo questa settimana, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, una canzone sulla quale abbiamo puntato molto perché insomma c'è bravura e divertimento, pubblicata il 5 giugno. Sale moltissimo questa settimana, è Partenope.

stabile nella seconda posizione di questa top 10 delle classifiche dei dischi più ascoltati dalle radio e trasmessi dalle radio italiane, in seconda posizione, e loro sono dei veri e propri leader di classifica, ma andate a vedere poi dall'anno prossimo anche i loro concerti live, perché c'è grande divertimento e grandissima partecipazione. Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa, Lo Siento.

Andiamo in vetta, in questo caso prima posizione con un artista che insomma è abituato nelle ultime settimane a ricoprire questo ruolo anche nella classifica FIMI con un'altra canzone che ha portato al Festival di Sanremo, e parlo di Ossessione. Il suo ultimo album è Amatore, ma insomma è anche molto ma molto amato dal pubblico. Amatore, tra l'altro il suo cognome vero, Gennaro Amatore si chiama questo artista, lo conoscete tanti come Samurai J, è un amico di Disco Rai, ma torna in vetta alle classifiche, in questo caso la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, con Flamenco Paranoia. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 4 luglio. Continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud, mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio, temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Disco RAI, la musica scelta.
3: Ebbene sì, oggi è una giornata speciale anche su Rai Radio Tutta Italiana. La favola per sempre è il mega concerto che stasera ci sarà a Roma, a Tor Vergata, ma è un concerto che coinvolge tutta l'Italia. Addirittura sono arrivati fan di ultimo dall'estero, e quindi noi seguiremo in questa giornata questo evento preparandovi a cantare quelle che sono le canzoni più amate. C'è un vero e proprio popolo di ultimo che ultimo sta accarezzando e curando con quello che è veramente il più grande evento musicale, il più grande evento con biglietti venduti finora, 250.000 biglietti per una sola serata. E ovviamente noi vi faremo anche riascoltare due dei numerosissimi incontri che ha avuto con Ultimo, uno nel 2018 e l'altro nel 2023, e sempre parole molto precise e molto preziose. Ma nel frattempo ascoltiamo questa playlist diffusa oggi di Ultimo su Rai Radio Tutta Italiana, e mi raccomando, stasera seguite tutte le indicazioni che vengono anche date sul sito e il loco per il concerto, così sarà soltanto una grandissima e meravigliosa festa e, come dice Ultimo, una favola per sempre condivisa da 250.000 persone.
4: E bentornati ad Era Ora, il lato C della musica. Molto, ma molto felice di presentarvi Ultimo.
5: Eccoci.
4: Ovvero Niccolò.
5: Sì, ciao.
4: Il fenomeno musicale dell'anno, non soltanto perché è stato il vincitore di Sanremo Giovani del 2018, ma perché in 7 mesi è praticamente passato dal palco del Teatro Ariston a 2 sold out consecutivi al Palla Lottomatica di Roma e 1 sold out al Forum di Assago. A proposito di Rai Italia, di mondo, è arrivato col suo ultimo video addirittura a Shanghai, la città più grande della Cina, ma addirittura del mondo.
5: Avevo in mente di girare questo video in una città molto caotica, ecco, perché secondo me era fondamentale dare quel tocco alla canzone di quella sensazione di sentirsi un po' persi, no? In balia della gente che ti passa davanti, e quindi Shanghai è un po', diciamo, la rappresentazione del caos, secondo me. Spero, insomma, di essere riuscito a far arrivare quel concetto un po' di sentirsi spiazzati, no? Un po' fuori luogo.
6: Parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori che sono assenti e non li vedi da anni migliori, e poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo

0: 21 gennaio 2018, cioè pochi giorni prima di Sanremo, avete pubblicato un video, La stella più fragile dell'universo, dove tu canti prima voce piano e poi accompagnato dal violino, e si vedono proprio tutti i colori, cioè proprio questo arcobaleno che hai in gola.
1: Grazie.
0: Ed è un modo appunto per vederti perfetto tra la gente, cosa che poi è successa con Festival di Sanremo. Serrini.

0: Al contrario di come magari si tende a pensare ascoltando una mia canzone, difficilmente scrivo d'amore, inteso amore come io e te, esatto. Diciamo che invece La stella più fragile dell'universo è una canzone proprio, è proprio una canzone d'amore, è proprio una dimostrazione del sentimento in modo molto palese, ecco.
1: Niccolò nasce a San Basilio, no? Ormai si dice che è San Basilio, dove sono nati anche Fabrizio Moro, Alessandro Mannarino. Si parla ancora di periferie, forse è un concetto molto sbagliato per Roma, di dove periferia era una zona dell'Eur per Renato Zero 30 anni fa. Adesso tutte le periferie sono diventate nuovi centri, no?
0: Si sta creando questa cosa che per fare un po' l'artista deve essere nato, no, in posti difficili. Invece, secondo me, tante volte conosco tanti artisti che hanno una situazione comodissima in termini sia economici che sia magari interiore, eppure sono degli artisti bravissimi. Dipende dalla persona, ecco. Però io ci tengo a dire questa cosa non per niente, però perché ogni volta viene marcata questa cosa come fosse un elemento,
1: un valore aggiunto,
0: quando in realtà è semplicemente una caratteristica, ma come ce ne sono tante altre.

0: Dice: ma ti giuro che da sempre io punto all'eccellente, se devo avere poco scelgo di avere niente. L'eccellente nella musica e nelle canzoni di Nicolò è proprio un uso del linguaggio assolutamente appropriato, che è incredibile per la tua età.
1: Grazie.
0: E anche di una musica, e arriviamo qui al ballo delle incertezze, che suona subito internazionale. Noi siamo su Rai Italia, ci sono delle sonorità proprio da Stax, cioè a Sanremo è arrivata la musica della Stax con te.
2: Grazie, no, ma diciamo che la fortuna, la bellezza della musica secondo me è quello di non avere nel mondo una suddivisione linguistica. Diciamo è un linguaggio universale, qualsiasi tipo di musica alla fine si emoziona, ti arriva, ecco, non ha bisogno di spiegazioni.

0: Questo è un sottotitolo invece di un'altra canzone che è Il mio quartiere, e invece è associato a un concetto molto esteso, infinito come l'eternità, che hai cantato con Fabrizio Moro, l'altro vincitore di Sanremo 2018, quest'anno con Ermal Meta.
1: Sì, è particolare che io sia riuscito nel collaborare con un artista che è sempre stato un punto di riferimento per me da sempre. È una canzone che già esisteva di Fabrizio, che conoscevo molto bene. Quando mi ha proposto di fare questa cosa, mi ricordo eravamo a casa sua e cercavamo di capire entrambi come collegare, ecco, una mia parte musicale aggiunta a una canzone che già era, perché non è facile, sai? E io ho cercato quindi di stare all'interno già di quella tematica, infatti parto con Eterno, Eterno, e faccio la lista delle cose eterne praticamente, però allo stesso tempo di dire la mia, quindi devo stare attento a stare un po' di qua, un po' di là. Eterno, la

0: Nicolò prepara la valigia e va all'estero. Dove vorresti andare in questo momento?
1: vorrei andare, e penso che ci andrò, a New York. Dopo i concerti fare un viaggio a New York, perché ci sono stato da piccolo e insomma ho sempre avuto questo desiderio di tornarci, non ci sono mai potuto tornare e insomma mi piacerebbe tornarci.
0: Quindi lo dico anche ai nostri connazionali all'estero, se poi ne volete approfittare per far suonare Niccolò, insomma ne siamo felicissimi.
2: È eterno il sorriso ingenuo di un bambino, sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo,

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Disco Rai. La musica scelta.
2: Ebbene sì, oggi è una giornata speciale anche su Rai Radio Tutta Italiana. La favola per sempre è il mega concerto che stasera ci sarà a Roma, a Tor Vergata, ma è un concerto che coinvolge tutta l'Italia. Addirittura sono arrivati fan di ultimo dall'estero, e quindi noi seguiremo in questa giornata questo evento, preparandovi a cantare quelle che sono le canzoni più amate. C'è un vero e proprio popolo di ultimo, che ultimo sta accarezzando e curando con quello che è veramente il più grande evento musicale, il più grande evento con biglietti venduti finora, 250.000 biglietti per una sola serata. E ovviamente noi vi faremo anche riascoltare due dei numerosissimi incontri che ho avuto con Ultimo, uno nel 2018 e l'altro nel 2023, e sempre parole molto precise e molto preziose. Ma nel frattempo ascoltiamo questa playlist diffusa oggi di Ultimo su Rai Radio Tutta Italiana. E mi raccomando, stasera seguite tutte le indicazioni che vengono anche date sul sito e il loco per il concerto, così sarà soltanto una grandissima e meravigliosa festa e, come dice Ultimo, una favola per sempre condivisa da 250.000 persone. E arriva il Festival di Sanremo 2023. Perché proprio questa canzone, come è nata e perché l'hai pensata per il festival?
3: Allora, perché è una canzone che quando ho scritto ho capito subito che aveva qualcosa di diverso. E quindi mi è sembrato giusto darle il palco più importante che abbiamo in Italia, e poi soprattutto anche perché avevo questo grande anche bisogno personale di chiudere un cerchio con Sanremo e di ritornare sul palco con una canzone che potesse anche dimostrare una crescita mia personale e artistica, ecco.
2: Qual è il quid secondo te? Cioè, qual è la spinta in più, soprattutto utilizzando poi un'orchestra così grande che hai inserito in questo tipo di lavoro? In che cosa sei cresciuto?
3: Allora, secondo me dal punto di vista anche musicale, ho cercato di dare alla canzone un qualcosa in più, nel senso proprio di io scrivo sempre al pianoforte, quindi sono comunque abituato a capire le mie canzoni più o meno come sono fatte. Quando ho scritto Alba avevo in mente questa melodia, e quando poi sono andato a metterla al piano, cioè, ho capito proprio dalla struttura che era qualcosa di nel bene o nel male diversa, cioè che non era una struttura puramente pop, quindi anche semplice dal punto di vista proprio musicale.
2: Ecco, a proposito di Ultimo seduto a un pianoforte, noi quando ci siamo incontrati le primissime volte abbiamo fatto le interviste anche sui primissimi album, ti ricordi Pianeti, La stella più fragile dell'universo, ti avevo detto che tu veramente eri già un grande cantautore, no? Ti avevo parlato di Niccolò Fabi, ti avevo parlato dei cantautori che poi hanno fatto invece anche quelli più importanti che hanno fatto la storia della canzone italiana. Però il ragazzino del ballo delle incertezze, quello che nel backstage aveva preso l'accendino della Roma, della mia fotografa, che cosa vorresti dire in questo momento, adesso che hai fatto passi da gigante?
3: Ma in realtà trovo sempre una forte connessione con tutto quello che ho fatto e che prima sì, e che sto continuando a fare, perché appunto il mio caso, come dicevo prima, nel bene o nel male, è quello di scrivere le canzoni al mio pianoforte, quindi le canzoni non sono altro che una linea parallela con la mia vita, quindi Ballo delle Incertezze, cioè arrivo ad Alba anche grazie al Ballo delle Incertezze e tutto quello che ho fatto in mezzo, e arriverò ad altre parti grazie ad Alba e grazie al Ballo delle Incertezze, quindi c'è una linea che sì, esatto, cioè per me è un percorso unico le canzoni, capito? Sono un percorso unico, sì.
2: Noi questo futuro lo vediamo anche in giro per il mondo, quindi ce lo poniamo come obiettivo, diciamo, che perché è sempre meglio darsi altre mete. Io sono molto sicura di questo, molto certa. Asterisco, asterisco, asterisco. Quindi ti aspettiamo la prossima volta. Voglio intervistarti a New York, va bene?
3: New York, dai.
2: Una casa. Grazie.
3: Grazie a voi. Ciao.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Ebbene sì, oggi è una giornata speciale anche su Rai Radio Tutta Italiana. La favola per sempre è il mega concerto che stasera ci sarà a Roma, a Tor Vergata, ma è un concerto che coinvolge tutta l'Italia. Addirittura sono arrivati fan di ultimo dall'estero, e quindi noi seguiremo in questa giornata questo evento preparandovi a cantare quelle che sono le canzoni più amate. C'è un vero e proprio popolo di ultimo che ultimo sta accarezzando e curando con quello che è veramente il più grande evento musicale, il più grande evento con biglietti venduti finora, 250.000 biglietti per una sola serata. E ovviamente noi vi faremo anche riascoltare due dei numerosissimi incontri che ho avuto con Ultimo, uno nel 2018 e l'altro nel 2023, e sempre parole molto precise e molto preziose. Ma nel frattempo ascoltiamo questa playlist diffusa oggi di Ultimo su Rai Radio Tutta Italiana, e mi raccomando, stasera seguite tutte le indicazioni che vengono anche date sul sito e il loco per il concerto, così sarà soltanto una grandissima e meravigliosa festa e, come dice Ultimo, una favola per sempre condivisa da 250.000 persone.
2: E bentornati ad Era Ora, il lato C della musica. Molto, ma molto felice di presentarvi Ultimo.
3: Eccoci.
2: Ovvero Niccolò.
3: Sì, ciao.
2: Il fenomeno musicale dell'anno, non soltanto perché è stato il vincitore di Sanremo Giovani del 2018, ma perché in 7 mesi è praticamente passato dal palco del Teatro Ariston a 2 sold out consecutivi al Palla Lottomatica di Roma e 1 sold out al Forum di Assago. A proposito di Rai Italia, di mondo, è arrivato col suo ultimo video addirittura a Shanghai, la città più grande della Cina, ma addirittura del mondo.
3: Avevo in mente di girare questo video in una città molto caotica, ecco, perché secondo me era fondamentale dare quel tocco alla canzone di quella sensazione di sentirsi un po' persi, no? In balia della gente che ti passa davanti, e quindi Shanghai è un po', diciamo, la rappresentazione del caos, secondo me. Spero, insomma, di essere riuscito a far arrivare quel concetto un po' di sentirsi spiazzati, no? Un po' fuori luogo.
4: Parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori che sono assenti e non li vedi da anni migliori, e poi mi parli di tuo padre quanto stronzo c'è.

0: 31 gennaio 2018, cioè pochi giorni prima di Sanremo, avete pubblicato un video, La stella più fragile dell'universo, dove tu canti prima voce piano e poi accompagnato dal violino, e si vedono proprio tutti i colori, cioè proprio questo arcobaleno che hai in gola.
1: Grazie.
0: Ed è un modo appunto per vederti perfetto tra la gente, cosa che poi è successa con Festival di Sanremo.

0: Al contrario di come magari si tende a pensare ascoltando una mia canzone, difficilmente scrivo d'amore, inteso amore come io e te, esatto. Diciamo che invece La stella più fragile dell'universo è una canzone proprio, è proprio una canzone d'amore, è proprio una dimostrazione del sentimento in modo molto palese, ecco.
1: Niccolò nasce a San Basilio, no? Ormai si dice che San Basilio, dove sono nati anche Fabrizio Moro, Alessandro Mannarino, si parla ancora di periferie, forse è un concetto molto sbagliato per Roma, lì dove periferia era una zona dell'Eur per Renato Zero 30 anni fa, adesso tutte le periferie sono diventate nuovi centri, no?
0: Si sta creando questa cosa che per fare un po' l'artista deve essere nato in posti difficili, invece secondo me tante volte conosco tanti artisti che hanno una situazione comodissima in termini sia economici che sia magari interiore, eppure sono degli artisti bravissimi, dipende dalla persona, ecco. Però io ci tengo a dire questa cosa non per niente, però perché ogni volta viene marcata questa cosa come fosse un elemento,
1: un valore aggiunto,
0: quando in realtà è semplicemente una caratteristica, ma come ce ne sono tante altre.

0: Dice: ma ti giuro che da sempre io punto all'eccellente, se devo avere poco scelgo di avere niente. L'eccellente nella musica e nelle canzoni di Niccolò è proprio un uso del linguaggio assolutamente appropriato, che è incredibile per la tua età.
1: Grazie.
0: E anche di una musica, e arriviamo qui al ballo delle incertezze, che suona subito internazionale. Noi siamo su Rai Italia, ci sono delle sonorità proprio da Stax, cioè a Sanremo è arrivata la musica della Stax con te.
2: Grazie, no, ma diciamo che la fortuna, la bellezza della musica secondo me è quello di non avere nel mondo una suddivisione linguistica. Diciamo è un linguaggio universale, qualsiasi tipo di musica alla fine si emoziona, ti arriva, ecco, non ha bisogno di spiegazioni.

0: Questo è un sottotitolo invece di un'altra canzone che è Il mio quartiere, e invece è associato a un concetto molto esteso, infinito come l'eternità, che hai cantato con Fabrizio Moro, l'altro vincitore di Sanremo 2018, quest'anno con Ermal Meta.
1: Sì, è particolare che io sia riuscito nel collaborare con un artista che è sempre stato un punto di riferimento per me da sempre. È una canzone che già esisteva di Fabrizio, che conoscevo molto bene. Quando mi ha proposto di fare questa cosa, mi ricordo che eravamo a casa sua e cercavamo di capire entrambi come collegare, ecco, una mia parte musicale aggiunta a una canzone che già era, perché non è facile, sai. Io ho cercato quindi di stare all'interno già di quella tematica, infatti parto con Eterno, Eterno, e faccio la lista delle cose eterne praticamente, però allo stesso tempo di dire la mia, quindi devo stare attento a stare un po' di qua, un po' di là.

0: Nicolò prepara la valigia e va all'estero. Dove vorresti andare in questo momento?
1: vorrei andare, e penso che ci andrò, a New York. Dopo i concerti fare un viaggio a New York, perché ci sono stato da piccolo e insomma ho sempre avuto questo desiderio di tornarci, non ci sono mai potuto tornare e insomma mi piacerebbe tornarci.
0: Quindi lo dico anche ai nostri connazionali all'estero, se poi ne volete approfittare per far suonare Niccolò, insomma ne siamo felicissimi.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: l'anima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi,

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1983, come sempre un anno da ricordare attraverso i singoli più venduti e più ascoltati nei jukebox di quell'anno. Però prima un'occhiata ad alcuni degli avvenimenti più significativi di un anno ormai lontano, quindi è bene ricordare anche cosa è accaduto. Intanto il 1 gennaio ARPANET cambia ufficialmente protocollo per usare Internet Protocol. Nasceva ufficialmente nel 1983. 17 giugno a Roma veniva arrestato il presentatore televisivo Enzo Tortora con una infame accusa, quella di associazione a delinquere di stampo camorristico. 3 anni dopo fu assolto con la formula piena. 22 giugno, in circostanze misteriose, scompare Emanuela Orlandi, un altro mistero del secolo, la figlia di un dipendente del Vaticano. E per chiudere, 27 dicembre, Papa Giovanni Paolo II incontra nel carcere di Rebibbia il suo attentatore, Ali Accià. Film usciti quell'anno: E la nave va, War Games, giochi di guerra, e Voglia di tenerezza, tra i film più famosi, Furio anche, Una poltrona per due, Ricorrenze, nasceva il 14 febbraio Manuel Poggiali, pilota di moto sammarinese, il 7 maggio Marco Galliazzo, campione olimpico di tiro con l'arco, e Daniele De Rossi, il calciatore, nasceva il 24 luglio del 1983. Sanremo, al primo posto quell'anno Sarà quel che sarà di Tiziana Rivale, al secondo posto Donatella Milani con Volevo dirti, e poi Margherita non lo sa, Dori Ghezzi al terzo posto. Diciamo che non erano anni meravigliosi per la musica italiana a Sanremo, e questa, diciamo, quanto vi abbiamo appena ricordato ne è una testimonianza. Le ascolteremo adesso le canzoni più apprezzate di quell'anno, e poi naturalmente ci troviamo presto qui su Tutta Italiana per nuove avventure dedicate a Mi ritorni in mente un anno in 60 minuti.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.